sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Not the...

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.

0: Che cosa scrivevano questi rattusi?
1: Scrivevano delle pere che ha. Io pensavo, cioè, delle pere che hai rifilato alle altre, come fosse una squadra dei mondiali.
0: Ah, ok, no,
1: sì,
0: no,
1: che ne so, faccio per dire, la Svizzera ha rifilato due pere al Canada.
0: Ah, no, no, no.
1: Adriana ha rifilato due pere al pubblico.
0: Quelle pere lì non si rifilano a nessuno, Pippo.
1: Quindi mi arrivavano gli screenshot con le pere. Sì.

0: Allora, stavo dicendo, Adriana, al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere.
1: Esatto!
0: È un detto, diciamo, famoso. Sai perché?
1: No, non
0: perché
1: lo so.
0: Se glielo fai sapere aumenta i prezzi. Era questo.
1: Ah, ok. È
0: certo.
1: Un po' una filosofia di vita che tengono tante persone.
0: Perché il contadino si occupa sia delle pere che dei formaggi.
1: Sì, sì, sì.
0: Da
1: sì.
0: Te chi si occupa delle pere?
1: Io, la manutenzione la faccio io.
0: Ah, vedi. Cioè, quelle del giardino? Ma che pera hai? Sì, la spadona?
1: Sì, sì. No, allora, non so come,
0: cioè,
1: si chiamino,
0: le
1: non
0: pere
1: sono un'esperta.
0: Ci sono vari nomi, cioè, allora la pera spadona.
1: Ma ci sono quelle dolci,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: si
2: la
1: chiamano?
2: La coscia di Firenze.
0: La coscia di Firenze, poi c'è la pera
2: abate.
0: La pera abate.
1: Qual è la più pregiata?
0: Ma c'è una che ha un nome straniero, no?
2: La Kaiser.
0: La pera Kaiser? Ah, sì, sì, sì, sì. Anna Chiara ha detto io ce l'ho a pera Kaiser, perché sai che anche i glutei spesso sono
1: a
0: pera.
1: No, è più una pesca.
0: È una pesca?
1: Sì, sì, abbiamo un bel orticello, devo dire.
0: Ah, sì, sì, sì. Allora, gli ascoltatori stanno già scrivendo che tipo di pera. Stamattina mi sono svegliato con sto pensiero.
1: Con le pere?
0: Sì, sì, sì. Perché ieri sera, ti ripeto, a che ora ti ho scritto i commenti?
1: Ma era mezzanotte più o meno.
0: A mezzanotte.
1: Sono tornata a casa tardi, sì.
0: Ieri sera sono stata a cena a casa di amici, sono tornata a casa con lo scooter, quindi non avevo visto niente.
1: Sì.
0: Guardo il mio WhatsApp ed era 3-4 messaggi di Adriana con ste pere in bella vista.
1: Vabbè, avevo un abito.
0: Ed erano miei,
1: sì,
0: amici,
1: sì,
0: che mi andavano: ma che è successo ad Adriana?
1: E dico, che no,
0: io pensavo si fosse fatta male.
1: Invece, ma veramente? Ma questi,
0: sì,
1: proprio. Vabbè.
0: Allora.
1: No, perché lui non viene mai sulle mie stories. A un certo punto lo becco, tiè. Dico, ma che è? Ma sei impazzito? E quindi vabbè, e niente.
0: Tra
1: abbiamo capito
0: non
1: perché.
0: Non capivo da cosa questi screenshot, da cosa provenissero.
1: Ah, ok.
0: Quindi sono stato lì a fare anche una ricerca di 2-3 minuti per capire dove dovevo andare a commentare.
1: Ah, ok, va bene, capito. Dai, allora il primo pensiero di Pippo stamattina
0: le pere Williams.
1: Erano le pere.
0: Quelle che non mi venivano, le pere Williams.
1: William.
0: Bravi gli ascoltatori, grazie.
1: Poi ce ne
0: le
1: sono
0: conference pure.
1: Le conference, pera coscia pure, c'è anche la pera coscia. Mm. La pera Guyot si chiama così.
0: Le pere pendule? Che sono le pere pendule?
1: No, forse ragazzi, ma quante pere?
0: I semi cadenti. Si hanno i semi cadenti.
1: Allora, le pere pendule più tardi che mai, grazie. Speriamo bene.
0: Siamo pieni di pere, qui ce ne stanno mandando un sacco.
1: Ragazzi, io non avevo questa cultura sulle pere, sono sincera, perché è uno dei frutti che mi piace, sì, ma che non compro e non mangio.
0: Ah, pera gabruciuc. Esiste
1: a caprucciuc,
0: una cosa. Evidentemente sarà una tipologia. Come le albicocche, che adesso da noi abbiamo le pellecchielle.
1: Le pellecchielle.
0: Che sono quelle del Vesuvio. Dei paesi dei vesuviani, che sono,
1: sì,
0: buone,
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: eccezionali,
1: sì, sì,
0: sono fantastiche.
1: Va bene, allora, quindi il primo pensiero di molti follower di Radio Kiss Kiss.
0: Sono
1: i nostri,
0: state le pere.
1: Sono state le pere. Pippo
0: Pelo
1: si è svegliato con la pera in testa.
0: No, sono andata a dormire con le tue immagini. Quindi.
1: Con le pere in testa.
0: No, stamattina ti volevo dire che ieri avevo ricevuto questi screenshot, così.
1: Va bene, quindi il vostro primo pensiero del mattino stamattina qual è? Vogliamo sapere proprio.
0: Allora,
1: questo,
0: sinceramente,
1: cioè, vi siete svegliati?
0: Pira, cosa hai pensato, Picca, stamattina appena ti sei svegliato?
2: Volevo dormire un po' di più.
0: Voleva dormire un po' di più. Ha pensato, mannaggia la sveglia. Io ho pensato, è giovedì, ne abbiamo ancora solo un'altra. Che tra l'altro ce l'avremo a Viareggio. Perché domani il Pippo Pelo Show lo facciamo a Viareggio.
1: Siamo
0: Invitiamo gli ascoltatori. Già dalle 7:15 noi siamo lì. Quindi vi aspettiamo domani in Piazza Mazzini a Viareggio. Anna Chiara, cosa hai pensato stamattina? La prima cosa.
1: La valigia.
0: Che doveva fare la valigia per Viareggio.
1: Idem, perché ieri sera ho fatto molto tardi. Questa mattina dovevo preparare tutta la valigia. E il mio primo pensiero è stato: speriamo di non dimenticare nulla.
0: Esatto. Allora,
1: okay.
0: 347 490 0042, quale sta a Peppino non glielo chiedo, che già lo so il mio pensiero.
1: Ma
0: quale
1: sta,
0: che è anche l'ultimo, no, il suo, il primo e l'ultimo sarai per me. Allora, 347 490 0042, per dirci qual è stato il vostro primo pensiero del mattino, cioè cosa avete pensato stamattina, una cosa che avete da fare, a un parente, a un saluto, una telefonata. Spesso ti svegli, dici oggi devo chiamare.
1: Sì.
0: Non ho
1: a
0: fatto
1: volte sono
0: telefonata.
1: Pensieri che arrivano in automatico, senza controllo, per cui pensiamo anche alle cose più strane in assoluto.
3: Sì.
1: Dopo vi diciamo anche le statistiche, cosa ci dicono in merito, i soliti sondaggi che fanno tra le persone per sapere a cosa pensano subito dopo la sveglia.
0: Renata, okay, chissà cosa avrà pensato, per esempio.
3: Sto facendo l'amore.
1: Già, vedi?
0: Alle 7 sempre l'amore.
1: Ma questo, però, c'è un po' di arietta fresca.
0: No, poi ci sono quelli che chiamano la mattina, quelli che chiamano il pomeriggio,
1: sì,
0: quelli
1: che
0: chiamano la notte.
1: Sì.
0: Chi fa il suo lavoro, diciamo, deve essere sempre pronto per la clientela.
1: L'altro,
0: no?
1: Ieri, durante la riunione, abbiamo chiesto a un po' di persone che erano con noi.
0: Sì.
1: Il primo pensiero del mattino. E qual era?
0: a degli la riunione.
1: No, a degli uomini, l'abbiamo chiesto, non diciamo il nome, che lavorano con noi, il primo pensiero del mattino è proprio quello. Dice sempre, da anni, passano gli anni, ma il primo pensiero è sempre lo stesso.
0: Che si svegliano con questa cosa qua.

0: I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. I'm a single lady. If it's your hands up. But you don't know, no, baby, don't wanna when you go on a plane. That's life on a binge, dream, when you're gonna finish.
1: Bello questo pezzo ed è di Beyoncé dal 2008, Single Ladies.
2: Le canzoni sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: canzone di Beyoncé, intitolata Single Ladies, del 2008. Le Destiny's Child erano già passate a migliore vita, mm-hmm. e lei insomma cominciava ad avere grandissimi successi come
1: cominciava
0: questo.
1: Cominciava la sua carriera da solista.
0: La sua carriera da solista. Noi siamo circa 20 anni fa, perché insomma mm-hmm. dal 2008 siamo quasi a 20 anni, a 18 anni fa. Detto ciò, noi siamo pronti a parlare della prima cosa che avete pensato stamattina. Io farò tra poco uno scherzo, sì. Adriana, anche oggi ho voglia perché ieri mi sono divertito.
1: Ci siamo molto divertiti.
0: Dove parlerò del primo pensiero che può venire a un uomo al mattino, come quello di fare uno scherzo alla moglie, per esempio. Perché Luca, allora, te li fai gli scherzetti a prima mattina qualche volta?
1: Sì, pure la sera, sì.
0: Pure la sera? Mm. Ah, ti fai gli scherzetti la mattina e la sera?
1: Sì.
0: Di pomeriggio mai? Non te l'ha mai fatto lo scherzetto?
1: A volte pure di pomeriggio mi fa degli scherzetti.
0: Okay.
1: Allora, al primo posto per il 38% delle persone, il primissimo pensiero non è romantico né lavorativo, ma puramente logistico. Quante volte posso rimandare la sveglia senza rischiare il licenziamento?
0: Ah,
1: Pippo,
0: vedi?
1: Pure noi lo pensiamo.
0: Brava.
1: Quante volte dice, vabbè, stamattina non vado. Il nostro senso del dovere, la nostra forza di volontà.
0: Stamattina io non dico che ho pensato di non venire, ma penso di aver raggiunto il limite massimo della stanchezza.
1: Idem.
0: Quando è suonata la sveglia.
1: Eccoci
0: vabbè,
1: qua.
0: Siamo arrivati.
1: Però
0: abbiamo un altro mese più da fare prima delle vacanze, Adriana. Quindi dobbiamo lavorare, andiamo a Viareggio domani, dove faremo il Pippo per lo show da lì, quindi aspettiamo i nostri ascoltatori. Ieri lo sai che sui social mi ha scritto molta gente che mi diceva che viene a vederci a Viareggio.
1: E noi siamo molto molto felici, ve
0: domani
1: lo ricorderemo
0: alle
1: ancora.
0: 7. Sì.
1: Giampaolo che è a Viterbo, buongiorno, è al telefono con noi. Ciao Giampaolo.
2: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
0: Ciao Giampaolo da Viterbo, benvenuto.
2: Tutto bene, buongiorno. Io sono originario di Caserta, ma lavoro a Viterbo ormai da 30
0: Perfetto.
2: Anni.
0: Perfetto. E quindi tu stamattina ti sei svegliato col pensiero di andare
2: dall'estetista.
0: Siete in duo in Italia con questo pensiero, tu e Anna Chiara, perché Anna Chiara ha pensieri molto umili e semplici e stamattina ha pensato all'estetista. Come mai?
1: Perché devi andarti a depilare, cosa, se lo possiamo sapere?
2: Faccio gambe, addome e braccia, niente di che.
0: L'epilazione?
2: Una volta l'anno.
1: E come mai? Cioè, non ti fai male con la ceretta? Ma non sarebbe meglio il rasoio?
2: No, il rasoio no, perché vengono brutti, masticci, neri, no. Assolutamente ceretta.
1: Sei uno che si allena, sei un palestrato?
2: Mi alleno, sì, ma no, fisico gonfiato, mi alleno per star bene, via.
0: Quindi tu farai questa ceretta e avrai l'addome, ma anche il petto?
2: Il petto sì, assolutamente.
0: Completamente glabri, diciamo, senza peli per l'estate.
2: Sì.
1: Bello liscio.
0: Ma a voi
1: liscio.
0: Donne, voi preferite la donna con... Anche io l'ho fatta.
1: Anche Pippo è liscio liscio.
0: No, non sono liscio liscio,
2: dai,
0: ma...
2: Pippo, dai.
0: Ma io ho fatto col rasoio davanti, non riesco a fare la ceretta davanti.
1: Anche le braccia.
0: E anche le braccia ho fatto.
1: Wow, sì. È liscio come un culetto di un bambino.
0: Ma tu preferisci i peli o senza peli?
1: Allora Pippo, io al momento, io sono abbastanza pelosa perché sono molto mora.
0: Ti Adriana però... ha dei peli proprio al centro tra i seni?
1: No, non ce li ho al centro tra i seni, però adesso è schifo.
0: Ma cos'è? Ma che seni hai? Io sono piena di peli. Ma che stai
1: dicendo?
0: Nel
1: senso sono molto mora, quindi ci sta, però non ho più peli perché ho fatto il laser. Quindi non ho più peli.
0: Sai
1: Giampaolo,
0: che in Sardegna
1: pensaci.
0: C'è una spiaggia che si chiama La Pelosa. Giampaolo, tornando a te invece.
1: Pensaci, anziché sottoporti alla tortura, diciamo, della ceretta, potresti pensare al laser.
2: Ma no, ma io li faccio una volta l'anno, sono castano
1: allora,
2: chiaro, quindi
1: bene.
2: Non sono peloso, non sono un orso e va bene così.
1: Buona
2: bene
1: sofferenza. Così. Allora, quindi il tuo primo pensiero, hai aperto gli occhi e hai detto, oddio, devo andare dall'estetista.
2: Oggi
1: ma
2: l'estetista,
1: cioè, hai pensato per il dolore un po', di la verità.
2: Ma guarda,
1: il dolore
2: è un po' al petto, fanno male di più, però è anche l'imbarazzo di restare
1: ecco.
2: Sì, anche se la conosco da 10 anni, ma
0: è una donna
2: un po'
0: che ti fa il servizio.
2: Assolutamente
0: sì,
2: Pippo, che
0: domande
2: fai?
0: Anche quando io vado, ma ci sono anche gli uomini che
1: io ho un estetista che invece è un uomo.
0: Certo che ci sono anche gli
1: Roberto,
0: uomini.
1: Roberto lo saluto.
0: Ci sono anche gli uomini. Anch'io devo dire che quando vado a fare la ceretta alla schiena e devo tirare un po' giù, diciamo, gli slip in presenza di da Gina, che saluta, adesso ci dovrei andare.
1: Ti conoscono,
0: sì. E quando Gina mi fa tira un po' giù le mutande dietro, è un po', diciamo, imbarazzante.
1: Sì. Noi donne siamo abituate. Vabbè. Quindi Giampaolo,
0: se vuoi, Adriana, per così rompere il ghiaccio, lo faccio a te adesso.
1: Ma adesso c'è il culetto
0: liscio.
1: Tiro
0: un po' giù le mutande.
1: Se vuoi, sì, tocchiamo. Vediamo se è velutato.
0: Se è velutato, vabbè. Allora, grazie mille, Giampaolo.
2: Grazie a voi, vi ascolto da 30 anni quando mi sono arruolato nella penitenziaria.
0: Grandissimo. Bene. E stasera, Giampaolo, sarai liscio come l'olio.
2: Liscio, pensa
0: te, grazie mille. Kiss, kiss a te,
2: un abbraccio. Ciao, ciao. Kiss, kiss a voi, a tutti. Ciao.
3: Ciao, Pippo, ciao, Adriano. Ciao, Radio Kiss Kiss. Ho sognato il mio ex che stava con un'altra. Il mio primo pensiero svegliato è stato: ma guarda questo pezzo di...
0: Ma guarda...
3: è questo.
1: E magari gli hai controllato pure il telefono.
0: Tra poco facciamo uno scherzo, va bene? Preparatevi all'ascolto.

0: Vi stiamo chiedendo qual è il vostro primo pensiero stamattina, cioè vi siete svegliati pensando a chi, a cosa e perché? Cosa, cioè, tipo anche una cosa che dovete fare in giornata, pensando al countdown per le vacanze, pensando alla sveglia che vorreste distruggere,
1: pensando al lavoro perché non ne avete più, perché fa troppo caldo, vorreste andare in vacanza. Quindi il vostro primissimo pensiero del mattino, cioè appena svegli, appena avete realizzato che siete vivi, qual è stata la prima cosa che vi è venuta in mente?
0: Esattamente, 347 490 0042. Io ho pensato di fare uno scherzo immaginando di essere un uomo che ha una moglie a casa e che vuole farle uno scherzo.
1: Ok,
0: vai, sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Mi scusi, ma io mi sono svegliato stamattina col pensiero che stavo pensando a lei.
2: Sì, mi dica.
0: Io sono un vostro cliente.
2: Sì, mi dica tutto.
0: Sì, io avrei bisogno di fare uno scherzo a mia moglie.
2: Ah, ottimo.
0: Mi sono svegliato così stamattina.
2: Vabbè, dai, meglio svegliarsi così.
0: Infatti,
2: svegliarsi male.
0: Mi sono svegliato col buon umore. Allora, lei mi può prestare dell'intimo, perché lo devo mettere per casa, che mia moglie quando torna trova il suo intimo e così facciamo due video che ci divertiamo un po'?
2: Ma che cavolo sta dicendo?
0: Mi può prestare, che ne so, delle mutande, dei reggiseni.
2: Ma vada adesso a panne il c***o. Va, che forse è meglio, non due donne. Forse
0: non ho capito.
2: Va bene.
1: Ok.
3: Pronto?
0: Senta, buongiorno, sono Falcan.
3: Falcan.
0: Sì, io devo fare uno scherzo a mia moglie perché stamattina mi sono svegliato con questo pensiero. Mi servirebbe della biancheria intima da donna.
3: Sì.
0: Che devo far trovare queste cose a terra per casa.
3: Sì.
0: Che cosa posso comprare secondo lei? Cioè, una ragazza che mette in genere?
3: Stanno per i zoma, reggiseni più.
0: Allora, per i zoma, un attimo, reggiseni, calze.
3: Tutta questa cosa qua.
0: Cioè, pure dei tanga?
3: Sì, pure il tanga, sempre da donna.
0: Sempre da donna. Senta, mi servirebbero usati, perché ovviamente si deve sentire il profumo della donna che li ha messi e che mia moglie poi ovviamente annusa, capito? Dice, ma questi di chi sono?
3: Usati dove c'è a casa mia, dove li vado a prendere?
0: Li può far provare a sua moglie, magari.
3: Mamma no, non ci sta qua.
0: E non c'ha nessuno lì a cui li può far mettere?
3: No, purtroppo no, mi dispiace.
0: Che lei deve pensare che io l'ho tradita, è uno scherzo che voglio fare.
3: È uno scherzo importante, deve essere bello profumato di donna.
0: Se la vuole mettere lei, vuole provarli lei. Lei c'ha le parti profumate.
3: È ovvio.
0: Allora se li provi un attimo lei.
3: Ci vediamo mezzo giorno.
0: Va bene, ci vediamo. Arrivederci.
4: Pronto?
0: Giuliana?
4: Con chi parlo?
0: È incredibile come certe volte la mente faccia scherzi. Io da stamattina ti sto pensando. Mi sono svegliato col pensiero di te.
4: Ma chi è? Pippo Pelo?
0: Giuliana?
1: Pronto?
0: Sì, sono Pippo Pelo.
1: Chiamato al primo colpo.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te, grazie per avermi
4: buongiorno.
0: Riconosciuto.
4: Ho detto, ma è lui o non è lui? È lui. Un bacio, ciao
0: Pippo.
4: Ciao,
0: buona giornata.
4: Saluti,
0: ciao,
4: ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Pronto?
0: Signora, salve. Stavo pensando a lei da stamattina quando mi sono svegliato perché devo fare uno scherzo a mia moglie. Mi servirebbe dell'intimo femminile.
4: Ma questa è una tabaccheria.
0: Lei non mi può prestare il suo? Perché mi serve usato.
4: Ma sei veramente un coglione o ti diverti così la mattina?
0: In che senso, mi scusi?
4: Ma vedi andare a fare in c***o, coglione.
1: Lei è molto arrabbiata. Pronto? L'ha presa male.
0: Sì, ma come si permette di mettermi, di trattarmi in quel modo?
3: Testa di c***o.
0: Non ho capito.
3: Vieni qua.
0: Ma cosa ho chiesto? Ho chiesto dell'intimo femminile che mi serve per fare uno scherzo a mia moglie.
3: Vieni qua. Vuoi venire qua a parlarne?
0: Ne vengo a parlare.
3: Vieni qua a parlarne. Che te lo do io. Che te lo do io l'intimo femminile.
0: Mi servono le mutande della signora.
3: Esatto. Vieni pure qua che te le do io.
0: Ce l'ha il perizoma?
3: Sì, ce l'ha. Allora, vieni qua a prenderlo.
0: Mi serve. Delle sue mutande. Io non so cosa farmene. Mi servono quelle della signora. Altrimenti le chiedevo a lei.
3: No, io le do quelle della signora. Sa dove gliele infilo?
0: Dove me le metto? Dove me le mette?
3: Vieni qua che te lo spiego.
0: Ho capito, mi serve per uno scherzo a mia moglie, è urgente.
3: Per tua moglie. Vuoi venire qua?
0: È uno scherzo che devo fare a mia moglie, non
3: vuoi
0: a lei.
3: Vieni qua, testa di c***o.
0: Ho capito, ma a me servono adesso, subito.
3: Vieni qua a prenderle.
0: Immediatamente, mia moglie torna.
3: Quante me ne do? Di mutande?
0: Quante me ne dà?
3: Tantissime.
0: Mia moglie torna a mezzogiorno.
3: Venga prima.
0: Mi servono quattro mutande, un perizoma, delle calze.
3: Venga.
0: Ce l'hai il perizoma?
3: Sì, lei venga qua, che adesso io sono da lavorare. Ma per lei lo trovo poi un minuto quando viene.
0: Mi serve il perizoma.
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopetro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: su Radio Kiss Kiss era del 2002.
1: Sì, un bel po' di tempo fa.
0: Sembrava di ieri.
1: È vero. Bello questo pezzo. La musica più bella suona sempre solo su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:33. Vi abbiamo chiesto, prendendo spunto anche un po' dalle nostre vite, qual è il vostro primo pensiero del mattino, ma soprattutto di stamattina. Cioè oggi è giovedì 25 di giugno.
0: Io voglio fare uno scherzo a mia moglie. Adriana, mi puoi prestare il tuo intimo?
1: Pippo, te lo presto subito.
0: Lo farò trovare usato, però.
1: Usato.
0: Metto a terra
1: e
0: delle...
1: ti dirò, è profumato. Profumatissimo. Oggi secondo me io profumo di mentolo.
0: Che? Mentolo?
1: Sì. No, veramente.
0: Beh, andiamo avanti.
1: Dai, il mentolo, perché metto la crema al mentolo nel
0: mentolo
1: frigo.
0: Mentolo, eucaliptolo.
1: Eucaliptolo, sì.
0: Sì, una
1: gran pastiglia.
0: Anche
1: la calendula.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
0: Complimenti a Pippo per questi scherzi che fa telefonici.
2: Grazie.
0: Sono molto sagaci, bene. Molto alla fine anche eleganti.
3: Sì.
0: Sempre diversi e non per fare così, ecco, confronti con altre radio, ecco, però quelli delle altre radio io li ho sempre trovati troppo cattivi. Inascoltabili. Invece
2: Renata,
0: i tuoi fanno proprio ridere. Complimenti. Ciao.
2: Grazie.
0: Da Marcella.
2: Grazie.
0: Ciao,
2: Marcella. Mi confondi, divento Viola perché divento
1: Paonazzo.
2: Ma tu
1: non devi proprio ascoltare le altre radio, cara Marcella. Però,
2: no, però
1: grazie
2: lei
1: per i complimenti.
2: Un confronto, perché poi quando noi facciamo gli scherzi non li faceva ancora nessuno. Poi dopo ci siamo fermati noi, sono partiti tutti a fare scherzi.
1: Sì.
2: E quindi salutiamo, diciamo, Marcella, ringraziamola perché è giusto che lei abbia fatto, diciamo, questa annotazione.
1: No, ha fatto proprio dei complimenti, un apprezzamento. Gli
2: grazie,
1: apprezzamenti,
2: Marcella.
1: E i complimenti sono sempre ben graditi. Allora, ci siamo, sono le 7:42, tra un po' l'oroscopetro. Allora dici il tuo segno zodiacale.
2: Di che segno sei? Tu che stai ascoltando la radio e soprattutto sei interessato all'oroscopo di Adriana o possiamo pure evitarlo, per esempio?
1: No, Pippo, non si può più
2: non
1: evitare.
2: Non si può evitare, perché
1: no,
2: dalle
1: no,
2: sette
1: no,
2: che
1: no,
2: martellano
1: no.
2: già con i propri segni zodiacali. Voglio...
1: Ieri, guarda, mi è capitato che parlando con un uomo,
2: sì.
1: perché sai, a volte si pensa che l'oroscopo sia appannaggio femminile, no?
2: Certo.
1: E invece parlando con un uomo mi fa, no, perché e poi sono del segno della Vergine, quindi capirai che sono molto preciso. Cioè, capito? Lui diceva, no, sono del segno della Vergine, cioè, sono molto preciso.
2: Infatti, assolutamente.
1: Allora,
2: attenzione però, perché c'è anche una lettera che abbiamo ricevuto dal sindacato astrologi italiani che insomma in qualche modo protestano per questa cosa, però di questo poi parleremo nelle sedi opportune.
1: Paura,
2: non qui in radio. Non qui in radio. Tra poco l'oroscopetro, ma intanto torniamo all'argomento di oggi, che è il primo pensiero che avete fatto stamattina. A cosa avete pensato? Quando vi siete svegliati? A cosa e a chi avete pensato? Prego.
4: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Stamattina l'unica cosa che ho pensato è che cazzo sono in ritardo. Perché pensando che non avessi suonato la sveglia, guardo il telefono, erano le 4 del mattino.
2: Le 4.
4: Bellissimo. Ho continuato a dormire.
1: Bello, bello.
4: Un bacio, buona giornata.
2: Ciao. Grazie.
5: Il primo pensiero è che fa già caldo. Caldo.
1: Mi avremo ancora per un po'.
6: Radio Kiss Kiss. Il mio primo pensiero stamattina è stato che oggi è il mio compleanno.
1: Auguri!
6: Amerei ricevere gli auguri da Pippo e Adriana.
2: Tanti cari auguri, cara, li
1: Buon
2: hai ricevuti.
1: Nata sotto il segno del cancro.
2: Però
1: siamo entrati nel cancro.
2: Ci poteva dire il suo nome, non conosciamo il nome, non ce l'ha detto.
7: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Buongiorno.
7: Il mio primo pensiero questa mattina è stato per mio figlio che è nato ieri.
2: Vedi? Okay. Grazie, Kiss Kiss a te, buona giornata.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Il mio primo pensiero appena mi sono svegliata stamattina è stato che palle.
9: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
9: Sono Attilio da Varese. La prima cosa che ho pensato stamattina è il viaggio che stanotte mi toccherà affrontare per farmi 4 meravigliosi giorni di vacanza nel mio Cilento.
2: Nel suo Cilento, bravo Attilio.
9: A Varese, nel nord Italia.
2: Bene, grazie Attilio per avercelo ricordato.
1: Ne vale la pena.
10: Buongiorno Alessia da Milano e Andrea mio figlio, lo sto accompagnando al camp. Il mio primo pensiero stamattina è stato porca miseria, noi partiamo sabato mattina per le vacanze e non ho tempo di fare la valigia, ma soprattutto non so quando farla.
2: Vedi, la valigia è sempre un problema.
1: È un problema.
2: La mia stamattina era ancora spalancata perché mi ero riservato di metterci delle cose stamattina. E all'ultimo momento mi sono ricordato una serie di cose, per questo ho fatto tardi. Ti ho chiamato Adriana, sono in ritardissimo.
1: In ritardissimo, sì.
10: Mamma
1: sì.
10: Pippo, che palle. Che palle.
1: Ieri sera che aveva da fare?
2: Era una cena,
1: cioè,
2: non ero a casa.
1: E ieri mattina che avevi da fare? A
2: avevo
1: pranzo
2: da fare
1: che avevi
2: tante,
1: da fare?
2: Ma
1: doveva
2: sono,
1: registrare.
2: Mi sono allenato ieri mattina.

0: 40 gradi, cosa che tu non sai manco, non hai manco idea.
1: Adesso facciamo la
0: con
1: prova.
0: Con i pesi, con le cose.
1: Dopo preparami una base importantissima, facciamo la prova Popi Popi.
0: La prova di tua sorella.
2: Un nome Pippo, bell'uomo. Bell'uomo. Fa il pazzo. Tutta
1: è
2: l'Italia.
1: Pazzo sempre.
2: È un po' difficile che trovi un uomo così. Fatti tanta compagnia, dai.
0: Grazie, grazie mille. Un uomo che fa il pazzo per
1: ora
0: tutta l'Italia.
1: Ora fare il pazzo a Viareggio, capito?

0: questo vale per tutti quelli del segno dei
1: pesci.
0: Pesci. Prego, sigla.
2: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Ah, allora, segno dei pesci. Devo anche aggiungere che ieri mi ha scritto questo ragazzo che si chiama Marco, che è innamorato perso di questa ragazza. Sì. Nata sotto il segno dei pesci.
0: Adela, ma ti stai prendendo un po' troppo sul serio, voglio dirti. Ricordati che non sei una, diciamo, abilitata. Addirittura mi ha scritto che è innamorato. Ma chi è stato?
1: È innamorato, però questa ragazza è un po' sfuggente. Perché uno dei tratti distintivi dei pesci è proprio il fatto di essere un pochino irraggiungibile.
3: Ma
1: invece sono sfuggenti.
0: Ma hai fatto uno studio su questa cosa? Hai studiato...
1: Sui reel.
0: Allora, lei studia sui reel.
1: Sui reel di altri colleghi.
0: Va bene, allora.
1: Allora,
0: prego.
1: Amici dei pesci, voi siete i sognatori dello zodiaco, governati da Nettuno, il che significa che vivete praticamente in un mondo tutto vostro, a metà tra la realtà e le favole, e questo è vero. Questa settimana le stelle vi invitano ad essere un po' più concreti, anche se voi preferite di gran lunga navigare con la fantasia. Ricollegandoci al tema di oggi, il vostro primo pensiero del mattino non è mai banale. Mentre gli altri pensano al traffico, al caffè, voi vi svegliate pensando al significato filosofico del sogno che avete fatto. Oppure vi create un film mentale romantico che dura fino a quando non scendete dal letto. Va bene sognare ad occhi aperti, ma ricordatevi di timbrare il cartellino, ricordatevi della vita vera. Punteggio della settimana. Diamo al pesci un poetico 8,5 per la creatività.
0: Bene.
1: Sono sempre molto creativi, ma un misero 3 per la puntualità mattutina. Sveglia!
0: Luca,
1: non sono
0: tuo marito è pesci, giusto?
1: Mio padre è pesci, mio marito
0: è
1: pesci e mio figlio è pesci.
0: È creativo, Luca?
1: Tra i tre, l'unico che non è puntuale è mio marito. È Luca.
0: Marito,
1: non
0: Luca. È puntuale.
1: È
0: creativo in cosa?
1: Molto, molto.
0: Da che punto di vista?
1: È un sacco di punti di vista.
0: Perché ridi?
1: No, anche con le piante, col verde. Lui è un amante del verde.
0: Col verde?
1: Sì, sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: posso.
1: Se vuole viene a casa tua a sistemarti la siepe.
0: No, non è richiesto, lo faccio io, me ne occupo io.
1: Tipo Edward Mani di forbici.
0: Me ne occupo io, ma chi è sarebbe creativo in altro, tante cose, cosa sì?
1: Molto, molto. Ecco, come te lo spiego adesso?
0: Ah, ok, va bene,
1: i pesci sono sognatori e creativi, un po' troppo sospesi in alto, un po' più con i piedi per terra. Se sei nel segno dei pesci e ti sei riconosciuto in queste caratteristiche, questo è diciamo, le caratteristiche della settimana.
0: Adriana in casa un pesci creativo.
1: Ho dei pesci creativi.
0: Hai dei pesci creativi. Sono tutti creativi. Tuo padre Alessandro e Luca.
1: Mio padre, anche lui, anche mio figlio. Sì, sì.
0: Penso che tu sia una delle donne con più pesci intorno.
1: Esattamente.
0: Sì, perché ce ne hai tre. C'hai tuo figlio, tuo marito e Luca.
1: Ce ne ho pure uno accanto.
0: No, io sono vergine.
1: Vabbè. Dipende dai punti di vista.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it.

0: inspiegabili, veramente, io non ho parole.
1: La sovrana.
0: Vinta anche dal nostro, dall'entusiasmo del nostro Danilo, che è proprio, mamma mia, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Non ho parole.
1: È di un altro livello, Danilo.
0: Un altro
1: siamo
0: livello.
1: Insieme su un altro livello.
0: Sì, sì.
1: Allora, buongiorno, sono le 8, oggi è giovedì 25 giugno, siamo in diretta su Radio Kiss Kiss a parlare come al solito con voi. Ci trovate anche in TV, il nostro canale 158 del digitale. Radio
0: Kiss Kiss. Molti chiedevano una puntata totalmente incentrata, Adriana, sul tuo look di ieri sera,
1: sì,
0: sulle immagini che hai, diciamo, fatto girare,
1: divulgato
0: in tutta Italia, divulgato in tutta Italia.
1: Uh-huh.
0: E no, ne abbiamo abbondantemente parlato all'inizio, come abbondantemente ti sei mostrata ieri sera sulle foto.
1: Vabbè, ogni tanto ci sta.
0: Ogni tanto ci
1: Pippo,
0: sta.
1: Pippo, io metto sul mercato le mie grazie.
0: Anche io le voglio
1: tu
0: mettere.
1: Tu cosa metti sul mercato?
0: Le metterò
1: mercato?
0: Presto le mie grazie, resterete tutti scioccati.
1: Ognuno mette quello che ritiene essere il suo punto di forza.
2: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
0: Oh, apposta, va
1: perché
0: bene.
1: Lui è bravo a cucinare il seppiolone.
0: Allora, stiamo parlando della prima cosa a cui avete pensato questa mattina quando vi siete svegliati. E Sara,
1: sì?
0: Da Parma ha pensato al Botox. È vero, Sara?
1: Oh.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ha pensato al Botox. Dove te lo devi applicare questo Botox?
1: Alla fronte, dove lo fai? Perché il Botox, spieghiamo che cos'è, sono dei filler di tossina, sì, botulinica, sì, che vanno a paralizzare e diciamo a, a far scomparire le rughe.
0: Servono per le rughe,
1: sì,
0: vanno a paralizzare un po', cioè.
1: No, no, Pippo, sì, non c'è niente di medico di cosa da disastrosa.
0: Però vanno a toglierti le rughe,
1: ti immobilizzano, sì, la parte in cui vengono iniettate. Tu dove te lo devi fare questo Botox?
3: Vorrei farlo sulla fronte, considerando che io sono una di quelle che ha sempre detto: ah no, perché chi se lo fa solo quelle che non accettano l'età, perché chi
1: ma
3: se lo
1: no,
3: fa,
1: ma no,
3: in realtà ci cadi dentro con tutti e due i piedi.
0: Allora, questa signora di Parma, possiamo dire l'età per curiosità, possiamo chiedere?
3: Sì, sì, 50 anni.
0: Di 50 anni, stamattina si è svegliata con un chiodo fisso in fronte. Proprio la fronte che vedrà presto protagonista il Botox, perché ha deciso di farlo. Perché cos'è, una ruga d'espressione al centro
1: Vabbè,
0: della
1: ci
0: fronte?
1: Ci sono le rughe d'età d'espressione,
3: sì,
1: pure,
3: sono,
1: no?
3: Sì, sì, sono quelle rughe che vengono in mezzo alle sopracciglia, sugli occhi dalle sopracciglia. Insomma, sai quando ti guardi allo specchio e dici: che sesso, e devo correre ai ripari, e ho pensato a questo, ma proprio la,
1: ok, senti, ma non l'avevi mai fatto?
3: Cosa.
1: Non l'avevi mai fatto,
3: no,
1: prima d'ora?
3: No.
0: Allora,
1: quindi hai deciso di farlo.
3: È stato un po' il battesimo del fuoco, sì.
0: Allora, perdonami, ma le sorelle di Torino, in particolare Ilenia, hanno mandato le foto di Adriana che stanno circolando.
1: Ci volevano le sorelle per avere le foto.
0: Stanno circolando ovunque, si vede, ed è, non è Botox, lì è tutta natura, giusto Adriana?
1: No, al seno non si potrebbe mai fare il Botox.
0: Che si fa? Il silicone?
1: È la mastoplastica additiva che sarebbe l'ingrandimento dei
0: quindi,
1: seni. Sì,
0: e Adriana
1: sì,
0: ieri si è mostrata così, quindi anche lei. E ho sentito anche delle battute tipo: si sta sparando gli ultimi colpi.
1: Ah, veramente?
0: Sì, sì, qualcuno
1: questa
0: fa...
1: è brutta.
0: È brutta.
1: Questa è veramente
0: anche
1: brutta.
0: Lei è ancora molto giovane, quindi ha voglia di colpi.
1: Questa è brutta, si sta sparando gli ultimi colpi, credo sia offensivo.
0: No, lei però...
1: Vengo a rintracciare questi qua che l'hanno scritto, li blocco e li elimino.
0: Sì, però Sara, invece... non ha, diciamo, ha 50 anni, per cui non sono gli ultimi colpi, ma sono colpi importanti, vero Sara?
3: Sì,
1: allora Sara, hai chiamato questo medico estetico? Hai chiamato uno bravo? Questa è la cosa importante?
3: Allora, ovviamente col passaparola ho già qualcuno col colpo in canna. Poi vabbè, considerando che io sono una che ci tiene, quindi va in palestra, tenta l'alimentazione, bla bla bla, non posso cadere sulla ruga della fronte.
1: Non puoi cadere sulla ruga della fronte. Sai che io pure le ho sempre avute le rughe in fronte, ma rughe d'espressione proprio. E quindi dipende anche dai movimenti che fai col viso. E quindi ci sta, dai. Se vuoi farlo, devi. Quindi stamattina ti sei svegliata, hai aperto gli occhi e hai detto: ok, vado a fare il Botox, è la volta giusta.
0: Bene, Sara.
3: Sì, sì, ho deciso. Sai quando proprio ti viene la carogna e dici: no, basta, è ora di.
1: Va bene.
0: Allora,
1: facci
0: Adriana, ha usato
1: va.
0: Anche il filtro Beyoncé, che è un filtro molto importante, su questa foto che sempre Ilenia da Torino ci mostra.
1: Che invidia!
0: Dice: stamattina mi sento sollevata dopo aver visto queste foto. Cioè, la futilità mostra un orecchino, mostra
1: sì,
0: i segni.
1: Sì, sì.
0: Esattamente.
1: La borsa, gli
0: altri. Dobbiamo mostrare?
1: Pippo, qualcosina pure è rimasta, secondo me, occhio e croce. Va bene, le sorelle di Torino sono sempre invidiose e rosicone, le lasciamo lì dove
0: non
1: sono.
0: Non è vero, Sara.
1: Con i vecchi centenari.
0: Si chiama gelosia di mestiere di Adriana. Sara, ti diamo un bacio grande, in bocca al lupo per
1: oh,
0: il tuo botox.
1: In bocca al lupo.
3: Grazie, grazie mille.
0: Poi ci mandi una foto. No, ci mandi poi una foto del prima e del dopo?
3: Certone, sì, sì.
0: Allora fatti adesso, fatti adesso la foto e poi ci mandi quella del dopo.
1: Quella
0: pure.
1: Del dopo, va bene?
3: D'accordo, grazie.
0: Baci,
3: ciao,
0: grazie.
3: Chissà ciao. Te.
0: Ciao.
3: Chissà
0: ciao. Te. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Buongiorno, Kiss Kiss. Francesco da Santa Catamitello, provincia di Messina. Il mio primo pensiero di questa mattina è mia figlia Michelle, 20 anni, il suo primo esame per infermieristica. Una scelta sua, una passione sua, che come si suol dire, buon sangue non mente. Io ho 55 anni e faccio mm-hmm. questo mestiere da 32 anni.
0: Fa l'infermiere.
1: E dai, in bocca al lupo anche a tua figlia.
0: E la figlia
1: allora.
0: Si approccia a questo lavoro col primo esame, in bocca al lupo.
5: Buongiorno, cioè. Kiss Kiss. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
5: Il mio primo pensiero stamattina è stato quello di farmi un bel caffè.
0: Allora, okay. Un abbraccio, grazie. Qualcuno sottolinea che il Botox è un farmaco, non è un filler.
1: Farmaco.
0: Esattamente.
1: È un farmaco, viene
6: ciao
1: iniettato.
6: Pippo, ciao Adriana. Il mio primo pensiero questa Ilenia. Mattina è stata la lotta intestinale tra la me propositiva che doveva andare a correre e la me super pigra, fiaccata già dalla stanchezza prima che inizi la giornata. Ma allora. Alla fine il senso del dovere. Mm. Ha vinto.
1: Ma quale dovere?
6: Sono andata a correre.
1: Ma quale
6: ciao,
1: dovere?
0: Ma poi quale
1: il primo
0: pigrizia?
1: Pensiero?
0: Una che va 3 giorni a New York e se la gira dalla testa ai piedi completamente dice che è pigra. Ma pigra
1: tra l'altro
0: che?
1: A scrocco. Il primo pensiero delle sorelle di Torino.
0: Ma che scrocco?
1: È...
0: Ma sta... no, allora,
1: a chi devo scroccare la vacanza?
0: Le ascoltatrici. Tu offendi le ascoltatrici. Io
1: mai.
0: Protesto. Non va bene. Basta. Andiamo
1: le
0: avanti.
1: Le scroccone di Torino.
0: Andiamo sotto la doccia. E che?
7: Le canzoni. Sotto la doccia.
8: 5 years ago I made things so complicated.
0: Ah bella.
8: I feel the way I act like somebody else gets me frustrated.
0: Ogni tanto qualcuno canta le canzoni sotto la doccia in falsetto, non ho capito perché.
1: È perché secondo me viene meglio.
0: Ma voleva
1: fare
0: la voce di
1: meno.
0: Donna forse.
1: Allora questa canzone è molto bella, torniamo indietro agli anni 2000, precisamente 2002. Avril Lavigne che detesta il contatto con i suoi fan. Cioè lei sì. Mette una distanza almeno di 15-20 centimetri.
0: Mi ricorda qualcuna?
1: Ah, chi?

0: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Caserta. Non posso fare a meno, naturalmente, di dirvi grazie per la compagnia che ci fate tutti
2: ma
0: i
2: grazie
0: giorni.
2: A te.
0: Troppo divertenti. Sto ancora pensando al fatto di ieri, dei gelati leccati. Proposti dal supermercato, bella frigna. Ieri mattina ridevo da solo, sia in macchina che in ufficio nell'orario di pausa. Sì. Siete incredibili. Un abbraccio.
1: Grazie a te per esserci
2: ricordiamo
1: sempre.
2: Che, Adriana, per esempio, ama i gelati già leccati. Lei, perché lei non ama, diciamo, essere l'assaggiatrice, vuole che assaggino gli altri, se sono buoni li mangia lei, quindi compra gelati già leccati.
1: Sì, è proprio una filosofia
2: una
1: di vita, sì, che costano di meno.
2: Sì, sì, ma pure Putin, tu e Putin comprate i gelati già leccati.
1: Vanno al 50%, sì, conviene.
2: Li fa assaggiare prima gli altri, se non sono bene gli altri li mangia lui.
1: E lui ha le assaggiatrici.
2: Ha le assaggiatrici.
1: È proprio una figura professionale importante.
2: Assolutamente
1: dai.
2: Sì, prego.
3: Ciao Manuela da Missaglia, oggi il mio primo pensiero è stato: oddio, oggi abbiamo il trasloco, ragazzi, cambiamo casa.
2: Mamma mia.
3: Io, mio marito e mio figlio. Fateci un in bocca al lupo e chischissa a tutti.
2: Chischissa a te, grazie. In bocca al lupo.
1: È già strano.
4: Buongiorno,
1: che tu abbia dormito
4: sono
1: stanotte.
4: Angelo, stamattina il primo pensiero è stato: sabato mi sposo e fa caldo.
2: No! Beh. Sabato si sposa e fa molto caldo. Vi stiamo chiedendo qual è stato il primo pensiero che avete fatto questa mattina appena svegli, prego.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
5: Sono Federica e il mio primo pensiero di stamattina è stato ricevere le coccole dal mio cagnolino.
2: Oh, che bello. Vedi?
1: Vabbè, però non è stato un pensiero tuo.
2: No,
1: cioè, è stata una cosa che hai ricevuto.
2: Il suo pensiero era che lei le voleva.
1: Ah, tu volevi le coccole del cagnolino.
2: E sperava che il cane le facesse le coccole.
1: Che bello, noi non possiamo capirlo perché non abbiamo attualmente un cagnolino.
2: Io però me lo ricordo quando il cane risaltava addosso.
1: È una sensazione secondo me bellissima.
2: No, dobbiamo che io mi commuovo, no?
1: Dobbiamo prendere un cagnolino a Pippo. Gliel'ha detto, te l'ha detto prima Danilo, perché non ti prendi un cagnolino?
2: No, no, ho un cane.
1: La mattina lo porti qua,
2: non
1: ce lo
2: amo i cani di piccola taglia, devo dire la verità. Mi piacciono i cani
1: però,
2: imponenti.
1: Però il piccolino lo puoi portare
2: mica
1: qua.
2: Mica togli sta base.
1: Regaliamo un cane a Pippo.
2: Vai avanti.
6: Buongiorno. Il mio primo pensiero stamattina è stato: cavolo, nemmeno oggi mi sono svegliata al mare.
2: Nemmeno oggi mi sono fermata. Sai, posso fare un sondaggio? Quanti di voi stamattina si sono svegliati pensando a quanti giorni mancano per le vacanze? Secondo me io stamattina sì, la prima cosa che ho pensato, ho guardato la data, che oggi è 25 giugno. Ho detto un mese e 5 giorni ancora mancano. Che noi il 31 facciamo l'ultima puntata.
1: Sì, sì, il 31 di luglio.
2: Di luglio. Quindi ho detto: manca ancora un mese e 5 giorni di sveglie. E quindi è ancora tanto.
1: E di cose.
2: Quindi, quanti di voi, sinceramente, 347-490-0042, stamattina si sono svegliati e hanno pensato a quanto manca per le vacanze? Prego, Pica.
7: Radio Kiss Kiss, sono Giovanni. La prima cosa a cui ho pensato stamattina, l'ultima cosa che ho visto ieri sera.
2: Ah, vedi? L'ultima cosa che ha visto ieri sera.
7: Due pere.
2: Ah, quelle di Adriana. Vedi,
1: mamma mia,
2: Adriana ieri, Adriana ieri ha paralizzato il web. A proposito di paralizzare,
1: che poi posso dire è sorprendente perché siamo così abituati a vedere parti
2: ma tu
1: del
2: sei
1: corpo
2: una star
1: femminile
2: della
1: sui
2: radio
1: social.
2: Sei una donna famosissima, per cui ovviamente mostri improvvisamente ste pere e ovviamente gli italiani sì, un attimo disorientati.
1: Non sono abituati, va bene,
2: va,
1: dai.
2: Andiamo avanti.
8: Buongiorno, il nostro primo pensiero è che siamo in viaggio per New York per il nostro viaggio di nozze.
2: Ah, che bello.
1: Dai,
2: bravi.
1: Ragazzi,
2: grazie.
1: Buon viaggio, auguri, divertitevi.
9: Ciao Radio Kiss Kiss, è la prima cosa che ho pensato alla stamattina è che volevo andare al mare, chissà tutti.
2: Quanto ti capisco.
1: Sì, tanti ci hanno scritto questo, cioè il primo pensiero andare al mare, molti non ci sono ancora mai stati.
10: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
10: Beh, la prima cosa proprio che ho pensato, a parte che palle andare al lavoro,
1: che palle,
10: e
1: con
10: che
1: era dovuto
10: andare a fare pure benzina, quindi tutto di cosa. Chissà
2: certo,
10: tutti
2: tutto
10: e buona
2: di
10: giornata.
2: Chissà te, grazie.
1: Ciao, buona giornata.
2: Ciao, buona giornata.
11: Il mio primo pensiero di stamattina è stato: cazza loro, ho fatto 54 anni.
2: 54 anni.
1: Ma lei, se non sbaglio, è quella che dice: Pippo, andiamo a fare una chiantella,
12: Pippo,
1: io e te.
12: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
2: La chiantella, ricordiamolo, è la passeggiata nel Chianti, va sempre ricordato. Chiamasi chiantella, una passeggiata in due, in tre.
13: Brava.
2: Nella zona del Chianti.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Dividile coi fiocchi!

0: proprio presa, diciamo, da questa canzone che devi fare per forza la passerella quando, diciamo, la ascolti.
1: Sì,
0: perché fa molto moda, molto adoro.
1: La colleghi direttamente al motivo per cui
0: molto
1: esiste
0: icon.
1: Questo pezzo.
0: Sì.
1: Che è Il Diavolo Veste Prada 2.
0: Adriana vuole sentirsi dire adoro e icon quando passa. Icon
1: mi piace, devo ammetterlo.
0: Sì. Sono termini estremamente usati dagli eterosessuali, tra l'altro. Adoro e icon.
1: Non propriamente.
0: Sì.
1: Va bene, dai, andiamo da Sara che è a Parma. Ciao Sara, buongiorno. No, Sara
0: Daniela,
1: era prima.
0: Daniela,
1: buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Daniela? Bene?
2: Benissimo.
0: Bene. Allora, Daniela stamattina si era svegliata senza alcun pensiero particolare, giusto?
2: No, assolutamente.
0: Ma cosa è successo? Una volta messi i piedi sul pavimento, mm-hmm. ti sei recata
2: Sono
0: presso la cucina?
2: In cucina e ho trovato una rosa rossa.
0: Una rosa rossa.
1: Che bel pensiero, sì. Chi te l'ha lasciato? Chi ha avuto questo primo pensiero bello per te?
2: Ma nessuno, guarda, era di mia figlia.
1: Ah. Bella.
2: Allora racconto un attimo.
1: Sì.
2: Allora ieri sera, come tutte le madri penso italiane, mm-hmm. stavo aspettando mia figlia che rientrasse a casa.
0: Mm, sì.
1: Non me lo ricordare.
0: Dopodiché, ma con chi vivi tu in casa? Tu e tua figlia?
1: Da poco.
2: No, anche mio marito, ma mio marito dorme, non fa testo.
0: Quindi tu alla rosa rossa che ti fosse stata lasciata lì da tuo marito non ci hai proprio pensato
2: no,
0: manco per un attimo.
2: No,
1: ma questa cosa
0: ma come
1: è scandalosa.
0: Ma perché?
2: Proprio.
0: Ma come
2: lasciamo
0: zero?
2: Perdere.
0: Lasciamo perdere.
2: No, assolutamente. Non minimamente
1: questi uomini.
0: Non
1: che
0: c'è
1: si
0: proprio pericolo che tuo marito ti lasci una rosa rossa in cucina la mattina?
2: Guarda, forse è più facile un cornetto.
1: Vabbè, dai, sempre
0: Vabbè,
1: un pensiero.
0: Sempre
1: è.
0: Un pensiero è, più o meno
2: no,
0: uguale. Vai.
2: Insomma, fatto sta che ieri sera è tornata. Io l'aspettavo sveglia a letto, mi ha bisbigliato. Io lo so che quando mi deve raccontare qualcosa, insomma, mi sono alzata, era gasatissima, perché in pratica un ragazzo sconosciuto le aveva mandato tramite l'omino che vende le rose questa rosa.
1: Che pensiero carino.
0: Ma lei ha qualche idea o non immagina?
2: Lei stava camminando con questa amica e arrivato a un certo punto si è avvicinato questo
1: che vende le rose, esatto.
2: E indicando
1: lei
2: questi due ragazzi che avevano mandato a lei e alla mia mm-hmm. oltretutto queste rose, al che io ho detto ok, allora racconta, dimmi chi era, come si chiamava. Dice no, non mi sono avvicinata. Come non ti sei avvicinata? Mm-hmm. No, mi vergognavo.
0: No.
2: Cioè, bisogna cascare le braccia a terra. Fatto ma come?
1: Però...
2: Dice no, perché abbiamo pensato che sarebbero stati loro a doversi
1: Infatti,
2: avvicinare a noi.
1: Secondo me sì.
2: Ma come? Non andano la rosa, basta, che vuoi di più?
0: Che deve fare più? Vai, ringrazialo.
2: È
0: ma
2: giusto.
0: Scusami, ma quindi lei sa chi è stato?
1: Sì.
2: No, non li conosce, perché poi questo tizio ha provato a dire il nome, ma non, l'ha detto male.
0: Lei
2: era talmente tanto emozionata, non ha capito niente.
0: Sì. Come un signore che veniva a casa a trovare i miei genitori quando mm-hmm. eravamo piccoli e evidentemente non aveva studiato molto e aveva una nipote e mm-hmm. non si ricordava mai il nome della nipote. Mia madre puntualmente gli chiedeva come sta la bambina, ma come si chiama, forse un po' anche per far divertire noi figli che ci divertivamo mm-hmm. a sentire questo nome, e lui diceva mia nipote si chiama Debbie.
1: Ah, vabbè, forse non ricordava la parte finale del nome.
0: E quindi per noi questa bambina si chiamava Depice.
2: Ma comunque poteva nascere un amore ieri.
0: Poteva nascere un amore con Depice e non è nata.
1: Sicuramente il ragazzo è rimasto impressionato, evidentemente, dalla bellezza di tua figlia. Ha pensato di regalarle una rosa. Queste sono le cose meravigliose. E tua figlia sarà così emozionata. Senti. Rintracciamo questo ragazzo.
2: No, ma la cosa bellissima è stata la faccia di mio marito questa mattina.
1: Arrabbiato?
2: Perché ha trovato la rosa e fa, ma di chi è? Fatto Elisa ha ricevuto una rosa. Ma chi era? Come si chiama?
0: Mamma mia, i papà gelosi, ragazzi.
1: Dai, però bello, mi fa molto piacere, sai cosa, Daniela? Che ancora oggi esistono degli uomini o comunque dei ragazzi con questi pensieri gentili, con queste cose che comunque sembrano un po' superate.
0: E comunque
1: è meraviglioso.
0: Nella vita di tua figlia per sempre ci sarà un Depice, sappilo. Perché quello lì aveva detto un nome a caso, diciamo il venditore di rose, perché non aveva ben capito il nome del ragazzo.
2: Sì,
0: va bene.
2: Sì.
1: Allora ci fai sapere se lui lo aggiungerà su Instagram, magari.
2: magari.
0: Potrebbe essere. Sì,
2: so,
0: sì,
2: ma
0: sì.
2: Non ma lo so. Vabbè.
0: I social aiutano molto. Ma scusa, dove vivete? A Civitavecchia?
2: Sì, sì.
0: E l'incontro dove è avvenuto? A Civitavecchia?
2: A Civitavecchia.
0: Allora, se non era un turista, ma era uno di Civitavecchia, tua figlia la aggancerà sicuramente. Se era un turista è un po' più difficile.
2: Vi faccio sapere.
1: E diciamo, molto bello lo spirito con cui Daniela vuole mandare a calci nel sederino la figlia fuori di casa per farla sistemare.
0: Esattamente.
1: Sembra mia madre quando voleva sistemarci.
0: No, questa è stata una bella emozione per la mamma.
1: Sì, dai, Daniela, esatto. Facci sapere, sì, davvero. Sì.
0: Allora.
2: Grazie a voi.
1: Baci a Rita. Ciao ciao.
0: Baci, ciao Daniela, ciao. Chissà a te. Altra sorella di Torino, Viviana.
3: Pippo, che finta che Adriana prima fa quella che si mostra senza veli sui social,
0: sì, sì, sì.
3: E poi si stupisce se le persone commentano. Se ti dà fastidio, non farlo.
0: Non farlo, esattamente.
1: È il commento cattivo che dà fastidio.
0: No, non c'è nessun commento cattivo. Se uno allora, se tu ti metti con i seni di fuori, è un ragazzo campano, perché noi diciamo la terra in cui viviamo è la campagna, ti scrive che zizze. Oh, qualcosa, tu te lo devi tenere.
4: Bravo Pippo!
0: Non puoi lamentarti di questa cosa. Cosa ti aspetti che ti scrivano Adriana? Che bellezza! Tu devi mettere
1: Adriana
0: l'amore, filosofia!
1: Adriana!
0: Adriana,
1: la tua anima è luminosa.
0: Ma che cazzo,
1: questo
0: vuole
1: l'anima
0: luminosa?
5: Per piacere, sì.
0: Ma per piacere.
1: Che
0: mi fa andare via la voce, talmente mi sposti il sistema nervoso. Brava Viviana, brava.
1: Basta, non ce la faccio più con quegli altri due.
0: Mamma mia, si mette là, boh, e poi si aspetta la filosofia.
1: Tua anima.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: questa sera la canzone che abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss alle 8:41, mentre noi vi abbiamo chiesto voi a cosa avete pensato questa mattina.
1: Beh, il primo pensiero di questo giovedì mattina qual è stato? Abbiamo Giuseppe da Barletta, però vive a Catania. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao, buongiorno.
0: Giuseppe, appena aperto gli occhi, a cosa hai pensato stamattina?
2: Ho pensato ai corsi di taekwondo che sto organizzando, corsi privati per il periodo estivo, seguita la stagione invernale.
0: Quindi ti sei svegliato con i corsi di taekwondo?
2: Esatto, sono un maestro, quindi li dovrò organizzare.
0: Belli faticosi, no, da fare, non è una roba facile.
2: No, assolutamente, è un'arte marziale abbastanza complessa.
1: È coreana, vero?
2: Esattamente, coreana.
1: Ma la praticano di più gli uomini o le donne, o indistintamente?
2: Allora, di base gli uomini, ma in realtà negli ultimi anni ho notato che è sufficiente che partecipi una donna a un corso di taekwondo che poi si diventa quasi virale.
0: No, aspetta, ma Pica sta dicendo che si usano solo i piedi per il taekwondo? Mi pare di no, giusto? Si usa tutto il corpo anche.
2: Allora, ci sono purtroppo per motivi storici due discipline. Una, diciamo, storicamente associata alla Corea del Nord e una alla Corea del Sud, e diciamo ci sono la prima, quella associata alla Corea del Nord, utilizza sia pugni che calci, mentre
0: la Corea del Nord è sempre un po' più violenta, no? Perché vuole sempre fare guerre, quindi usa pugni e calci, mentre la Corea del Sud, un po' più moderata, usa solo i piedi.
2: Sì, diciamo che è così, ma in realtà io pratico quella della Corea del Nord ed è semplicemente tradizionalista, ok? Non è legata alla tradizione del taekwondo, mentre quella del sud è più sportiva, più agonistica, legata alla
0: tradizione. Senti, ma Kim lo sa?
2: Sì, certo che lo sa, lo sanno anche.
0: Che pratichi quello della Corea del Nord, cioè va bene.
1: No, leggevo che in realtà è basato proprio sull'uso di tecniche da calcio.
2: Sì, è vero?
1: Sì.
0: Adriana, pure io ti devo prendere a calcio un giorno con la tecnica del taekwondo.
1: Uso di tecniche da calcio.
2: Sì, è vero? Sì,
0: Adriana, pure io ti devo prendere a calcio un giorno con la tecnica del taekwondo.
1: Vatti a fare il corso da Giuseppe.

0: e basta.
1: Il judo, credo che sia. Il judo, sì, sì.
2: Allora, senti, Giuseppe, quindi il tuo primo pensiero è stato questo? Sono dei corsi estivi, vero? Che organizzerai?
0: Sì, sì, sono lezioni private estive. Va bene. Purtroppo il periodo estivo tende a portare la gente, i bambini al mare, quindi mi dedico agli atleti un po' più specializzati e nelle
2: va
0: nelle
2: bene,
0: gare.
2: Va bene. Grazie, Kiss Kiss a te, baci, sta sempre con
0: grazie
2: noi.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, ciao, ciao. Poi, grazie, Kiss Kiss a te, ciao.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Simona da Bologna. Io sono rientrata da una settimana dal mio viaggio di nozze a New York, però penso lo stesso tutti i giorni alle mie ferie di agosto.
1: Lei pensa alle ferie d'agosto.
4: Ciao Adriana, io sono Giulia, vengo da Belluno e ho 8 anni.
1: Bella Giulia da Belluno.
4: Io la prima cosa che ho pensato stamattina è che domani vado al mare con le agosti. Ciao Pippo, ciao Adriana,
1: con
4: un
1: le
4: bacio
1: agosti?
4: Chi a tutti.
2: Con le
5: Andrea
2: agosti.
5: Da Salerno. Il mio primo pensiero stamattina è stato che mi sono alzata né sicca né ricca. Un bacio a tutti, kiss kiss.
1: Ah, con Lea
6: ciao, kiss,
1: agosti.
6: Kiss. Allora, io stamattina sono andata al bagno col pensiero di verificare che siano arrivate le mie cose. E niente da fare, speriamo bene.
1: Pure a me.
2: Ma le vuole o non le vuole?
7: Buongiorno Adriana, il mio primo pensiero di stamattina è stato che palle, siamo ancora a giugno, quando arriva settembre?
2: Ma no, ragazzi, a tutti. No,
1: perché a te.
2: Ci accorciamo troppo la
5: prima
2: vita
5: cosa
2: così.
5: Che ho pensato al mio risveglio, tanti auguri a mio figlio per l'esame di maturità.
2: Vero, auguri, vero. Ci sono ancora gli esami.
8: Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
8: Alessia da Palermo.
1: Ciao Alessia.
8: Allora, a me manca veramente poco perché andrò in vacanza il 10 luglio e quindi non vedo l'ora. Andremo in Puglia con la macchina dalla Sicilia.
1: Mamma mia, che bel viaggio.
8: Che purtroppo la mia mente pensa anche al rientro, che dovrò fare un agosto col botto perché andranno in ferie gli altri.
1: Ah,
8: anche
1: bello.
8: Se io adoro le ferie a luglio, però poi ad agosto mi tocca lavorare.
2: E si sta ciao più tranquilli in ufficio nei nuovi lavoro.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Stamattina il mio primo pensiero appena sveglio è stato buon compleanno a me.
1: Auguri.
9: Ragazzi, il mio primo pensiero di stamattina quando ho aperto gli occhi, ho pensato a stasera quando tornerò a letto.
10: Buongiorno ragazzi, Pippo mi hai anticipato. Tre giorni e si andrà in ferie.
1: 3 giorni mai
10: con
1: in
10: mia
1: ferie.
10: Figlia.
2: Dai.
10: Non vedo l'ora.
1: Allora,
10: kiss a tutti.
1: Diciamo che anche Pica sta partendo
11: Pippo
1: per le vacanze.
11: Buongiorno Adriana, il mio primo pensiero stamattina appena sveglio, ho controllato sul mio telefono se ho ricevuto il bonifico.
1: Ah,
11: ciao
1: vedi?
11: A tutti, buona giornata. Ciao,
1: ciao grazie, ciao Kiss Kiss a te, anche Picca va in vacanza. Ricordiamo che l'unico che non le fa mai si chiama Stefano Piccirillo, che non da tutte le sere su Radio Kiss Kiss. Lui ci sarà sempre.
2: Non va in vacanza.
1: Non
2: ad
1: credo
2: agosto.
1: Che vada in vacanza.
2: Okay,
1: in
12: ciao, sono Simona da Milano. È il mio primo pensiero di stamattina. Cosa mi metto? Ciao, Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao, Kiss Kiss
2: okay,
1: a te.
2: Buongiorno, l'abbigliamento, indecisioni, sì.
13: Sono Eleonora da Roma. E la prima cosa che ho pensato stamattina è stata che pizza. Dopo che ieri ho festeggiato il mio compleanno, oggi mi devo svegliare presto.
1: Ah, vedi.
2: Hai ragione.
14: Buongiorno, Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
14: Venita Reggio Emilia.
1: Ciao.
14: Il mio primo pensiero è che mancano 2 giorni e vengo a Napoli a vedere Joliet con mio marito, weekendino romantico.
2: Ah, weekendino a vedere Joliet. Bene,
1: bravi.
15: Pippo, io quando mi sveglio penso quanti giorni mancano per la pensione.
1: Addirittura.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
16: Stamattina mi sono svegliata e il mio primo pensiero è stato: vado a sostenere il colloquio per l'anno di prova e per firmare il contratto di ruolo.
1: Allora, voglio salutare Giampaolo che ha scritto: stamattina il mio primo pensiero è stato che non vedo l'ora che arrivino il 10 e l'11 luglio per venire a vedervi dal vivo a Pescara col Kiss Kiss Way. Il 10 faremo il Pippo per lo show da lì, e il venerdì, che è venerdì, e il sabato faremo il Kiss Kiss Way a Pescara.
2: L'ultima tappa
1: allo
2: del
1: stadio
2: Kiss Kiss
1: del mare.
2: Way.
1: E ricordiamo che domani siamo a Viareggio, trasmetteremo da lì e vi aspettiamo dalle 7 alle 9 in piazza Mazzini. Grazie.
17: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.
18: Pippo per lo show dalle 7 alle 9 su Radio Kiss
19: Kiss. Kiss Kiss. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: girerà apposta, farà un weekend lì per il Kiss Kiss Way. Noi a partire dalle 7:15 di domani mattina
1: saremo
0: siamo
1: lì.
0: Già
1: siamo
0: disponibili.
1: Lì a fare il programma per voi e con voi, quindi venite a trovarci, facciamo colazione insieme. Sono le 8:52 e scalpita anche Tracy Chapman con Talking About the Revolution, canzone del 1988.
0: Kiss Kiss a tutti, arrivano Max Giannini e Max Vitale.

0: gran punto di questo venerdì 26 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: C'è Andrea.
1: Buongiorno Andrea Cimino.
0: Buongiorno a voi tutti. E voi ci siete. No, volevo sentirvi. Ci date certo. Un saluto subito in apertura. Nome, città, mattinieri, perché come approcciate a questo venerdì mattina? Nel migliore dei modi? C'è tanto ottimismo? Allora, sì, vocali, dai. Saluti anche con messaggi di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Siamo pronti, sigla.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno Laliti.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Arriviamo qui e già tanti messaggi di buongiorno, sì. Ci aspettate, grazie per esserci, siamo i mattinieri, noi voi svegli di mattina presto e assolutamente non è un programma registrato quello che state ascoltando, siamo in assoluta diretta, 5 minuti del mattino, l'Italia già si muove, produce, siete ovunque praticamente, da tutta Italia scriveteci mattinieri perché immaginiamo in gran parte siete lì all'ascolto per lavoro, mentre vi spostate però c'è anche chi già è al lavoro e sta terminando un turno di notte o chi fa la partenza intelligente, perché sapete di solito si parte proprio al sabato, venerdì notte,
2: al venerdì notte,
1: venerdì mattina.
2: Infatti sono uscita da casa, praticamente sentivo l'ascensore andare e tornare alle 3 di notte, sali, scendi,
1: stanno partendo,
2: e secondo me molti stanno partendo,
1: certo,
2: sì.
1: Perfetto, vicini di casa
2: partono
1: che
2: con
1: partono
2: il fresco, anche perché poi c'è il bollino rosso in tante città anche oggi, quindi partire col fresco effettivamente
1: anche
2: non
1: se
2: è sono sbagliato.
1: Previste precipitazioni piovose nord-ovest, sì. Stavo dando un'occhiata veloce, quindi Lombardia, Piemonte in particolar modo, anche Valle d'Aosta e poi anche, cioè, ci sono un paio di allerte gialle per pioggia, chiaramente e violente grandinate in alcuni casi, quindi leggevo anche al sud Italia, no? E quindi informatevi, non peraltro uno deve partire parte, però certo. Ecco, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Calabria, mi dicevamo Lombardia, Sardegna e Sicilia, abbastanza così a macchia di leopardo, sì. Però ci sono precipitazioni anche qui a Roma, da dove vi parliamo ieri, violenta. Insomma, pioggia improvvisa, veloce, sì. Dura poco ma bella forte.
2: Sì, sì, beh, a me ha fatto piacere perché mi hanno annaffiato le piante.
1: Ah, ecco, che carino, vabbè, molto egoisticamente, perfetto. Allora, iniziamo con quello che scrivono i giornali, poi sentiamo voi, ci raccontate, sì, il vostro primo pensiero del giorno, spiega un po' come fare da Liti.
2: Salvando questo numero 347-490-0042, quindi possono mandarci un bel messaggio vocale o di testo, se preferiscono.
1: Una volta salvato, agite.
2: Certo, sì, anche perché io non sono capace... Io personalmente, poi non so se si può fare, però io non sono capace a mandare un messaggio senza salvare prima il numero. Non so come si fa.
1: No, credo si possa, però neanche
2: io. Io pure non sono capace.
1: Va bene, allora iniziamo dalle ultime notizie con i giornali. Vuoi più aria?
2: Sì,
1: stamattina ti vuole più aria. Vabbè,
2: mamma mia,
1: che lo
2: caldissimo.
1: Dici a me? Scusa, vabbè, comunque dicevo.
2: Vai.
1: Iniziamo con i giornali, in edicola questa mattina. La prima della Repubblica, un po' tutti i giornali in realtà aprono con quanto accaduto in Venezuela nelle ultime ore. I violenti terremoti di ieri e le varie scosse di aggiornamento e purtroppo i tanti palazzi che sono condomini, che sono caduti, anche alberghi, quindi le vittime sono veramente tante. Stavo provando a capire se c'è un bilancio aggiornato, ci sono anche italiani che risultano dispersi in Venezuela, purtroppo il bilancio aggiornato, davo un'occhiata, si scrive di oltre purtroppo 188 vittime, 1500 feriti e 46.000 dispersi, quindi il bilancio purtroppo sembra sia destinato a salire.
2: Sì, perché poi come tipo di terremoto 7.0 e 7.5, il problema è stata la profondità che era veramente poco,
1: ridotta,
2: 3 km uno e 10 km l'altro, quindi io immagino la paura, ma si è sentito veramente, secondo me è stato veramente brutto.
1: Come raccontano quello che è accaduto i quotidiani in edicola questa mattina, e non solo il tema Venezuela, non solo quanto è accaduto in Venezuela per essere precisi, ma si scrive tantissimo del bilaterale Italia-Francia, dello scontro verbale tra Italia e Iran, complice viene accusato l'Italia di essere complice nella guerra con gli Stati Uniti. Meloni dice: ho solo rispettato i trattati. Il ministro degli esteri italiani chiama i vertici Teheran dicendo che insomma l'Italia ha fatto solo da base logistica. Sulla prima della Repubblica leggiamo anche del Venezuela, l'apocalisse del Venezuela, questo è il titolo: terremoto di magnitudo 7.5 devasta il paese. Il Messaggero di Roma, Meloni e Macron, intesa Roma-Parigi per la nuova Europa. E poi l'asfalto che supera i 50 gradi, piano per i pronto soccorso. Spagna, sono 212 le vittime per il caldo in 3 giorni. La Stampa di Torino apre con il caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di FS, poi la fotonotizia, ecatombe Venezuela con le persone salvate dalle macerie, ma le foto sono spaventose, veramente le immagini che ci arrivano con i tanti appunto palazzi, condomini caduti e anche diversi alberghi che sono crollati. Morte e macerie, questo è il titolo del Resto del Carlino con la foto che riguarda il terremoto in Venezuela. Si scrive invece sul Mattino di Napoli del vertice Italia-Francia, il bilaterale, stesse priorità, Meloni-Macron, partner indispensabile Italia-Francia, lanciano la coalizione per il Libano. La Presidente del Consiglio dice: mai partecipato al conflitto in Iran, ma Teheran accusa Roma complicità nella guerra. Dopo le paure, dopo le parole di Rutte, il capo della NATO, che aveva detto l'Italia ha dato le basi per il decollo di 500 aerei. Queste le notizie principali sui quotidiani. C'è tanto sport, mondiali in corso, si stanno giocando ancora le partite che chiudono i gironi. Vuoi darmi aggiornamenti?
2: Sì, si stanno giocando due partite, hanno ricominciato proprio ora, sono al 47esimo minuto per entrambe. Turchia Stati Uniti 2-1 per la Turchia e Paraguay Australia 0-0.
1: Stati Uniti già qualificati, Turchia già eliminata, però sta vincendo 2-1.
2: La Turchia 2-1, sì.
1: Poi tanto calciomercato. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive di Nico Paz: il Real lo riprende, esercita il riscatto ma vuole venderlo poi al miglior offerente. L'Inter ci prova, il Como si defila, il Madrid ricompra Nico, ora all'asta, ma i nerazzurri sembrano in vantaggio con 60 milioni, potrebbe restare in Italia. 60 milioni. Sulla prima del Corriere dello Sport, anche qui Paz, vendita libera, l'Inter in polli, il Real esercita il diritto di recompra e respinge la richiesta del Como, no ad un altro prestito. E poi gli special two, perché stasera al Mondiale alle 21, Norvegia-Francia, Holland sfida Mbappé, e siamo tutti curiosi di vedere, insomma, Mbappé, la squadra che di fatto ci ha resi secondi nel girone di qualificazione, la Norvegia, che ci ha anche umiliati, diciamo, con una goleada all'andata e al ritorno. Vogliamo vedere veramente la Norvegia di che pasta è fatta, affronta una delle favorite al mondiale, la Francia. Vedremo stasera cosa accadrà. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire le vostre. Tra poco vocali, il vostro buongiorno al nostro numero
2: 347 490 0042.

0: Borgo. La Letti, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ti saluta Miriam da Bologna.
1: Ciao Miriam.
0: Che fai? Non la saluti?
1: No, la sto salutando. Ciao Miriam da Bologna.
0: Allora, buongiorno. Il venerdì è bello perché leggevo, secondo quello che ci scrivono alcuni ascoltatori, insomma, parafrasavo un concetto che è molto diffuso. È bello perché uno pensa al sabato e alla domenica, ma in realtà poi il venerdì, nell'attesa del sabato e della domenica, è più bello, no? Dello stesso fine settimana.
1: No, sai cos'è, almeno per me, bello di oggi? Il pensiero che...
0: appunto, quello che dicevi.
1: No, sì, sì, il pensiero che posso dormire, quindi il pensiero che veramente non è tanto il sabato e la domenica. Proprio oggi, giornata che è l'ultimo giorno di... quella è la cosa piacevole.
0: Pensi che domani puoi dormire, domattina?
1: Domani io dormo.
0: Sì, dormi? Vabbè. No, perché di solito chi è abituato, e ce lo diranno anche i nostri ascoltatori magari, chi è abituato ad alzarsi presto pure quando può dormire, niente, si sveglia in automatico pur non volendo.
1: Ah, no, no, aspetta, ma non è che dormo fino a mezzogiorno, ma neanche fino alle 10, ma neanche fino alle 9. Comunque io alle 6:30 sono in piedi. Perché ho gli animali. Ma no, perché ho gli animali che mi svegliano.
0: Si svegliano. Miu, miu, chi vuole mangiare, chi vuole essere portato fuori.
1: Quindi.
0: Allora vi sentiamo da tutta Italia, primo pensiero del giorno, cosa avete da dire? Quindi vi aspettiamo e vi ascoltiamo soprattutto. Iniziamo da Davide, buongiorno, c'ha qualche lamentela sul caldo, Davide, mi dicono, e sentiamolo. Va, Davide, che dici? Aspetta che stamattina i vocali si
2: bloccano. Buongiorno Max, buongiorno Letti, Davide Piacenza, partenza per il turno del mattino. Io non ne posso più di questo caldo, basta, non ne posso più. Quelli che dicono che l'estate è bello il caldo, è perché lavorano con l'aria condizionata a 20 gradi, chi è nato nella pianura padana, non è bello sto caldo qua. Io vado ora in officina, abbiamo un rapporto 1-1, 30 gradi fuori, 30 gradi dentro.
0: Non cambia nulla.
2: Quindi fa caldo.
0: Animo. Dai,
1: ma
0: Davide.
1: Ma anche io preferisco l'inverno,
0: Magari temperature più miti, non proprio l'inverno. In realtà il caldo è bello se sei in vacanza, nemmeno in ferie, in vacanza proprio. Cioè io se sto a te, che ne so, sulla spiaggia, sul lago,
1: mi dici vai alle Maldive, ma io ci vado di corsa e mi godo tutto proprio
0: il caldo possibile. Pure le bellezze italiane, basta stare in vacanza, nemmeno in ferie, in vacanza proprio. Vabbè, buongiorno, chi c'è? Sentiamo, guarda qua, stamattina.
3: Ecco, da Piacenza direzione a Roma, volevo salutare a tutti e augurare a tutti una buona giornata, ma soprattutto a mia moglie che mi sta facendo compagnia questo viaggio fresco stamattina.
0: Bene, bene, lui e la moglie in viaggio, andiamo a Trani.
4: Buongiorno mattinieri. Ciao. Alessandro da Trani, direzione Torre San Susanna, autotrasportatore. Animo.
0: Ho capito bene, Torre San Susanna, Santa Susanna, per un po' se cerca, sono curioso. Io quando mi dite dei comuni che non ho mai sentito, li cerco, capito? Andiamo a Bologna, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Neti, Pasquale tramvieri di Bologna. Max, volevo dire che in questi giorni tanto del caldo non è che stiamo sudando, ma in realtà è una cottura a vapore.
0: Lenta, vapore... impressionante. Vabbè, grazie.
1: Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi, in Puglia.
0: Torre Santa Susanna.
1: No, bellissimo. Vabbè, siamo
0: belli ragazzi che siete. Andiamo
6: buongiorno
0: a Salerno.
6: Martinieri. Ciao. Buongiorno Max, buongiorno alla Leti. Ciao. Risco da Salerno. Direzione Somma Vesuviana per lavoro.
0: Dai, buon lavoro.
6: Max, finalmente oggi è l'ultimo giorno, fra qualche settimana si va in ferie. Animo.
0: Ci siamo.
7: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Francisco di Vercelli. Contento stamattina perché ha vinto la mia nazionale ieri. L'Ecuador 2 contro 1 alla Germania.
0: Eh sì, come no?
7: Animo.
0: Ragazzi, ho visto il finale di partita ieri. Ecuador che batte la Germania, è una festa in campo con il commissario tecnico e i calciatori, è stato bellissimo. Io tifavo Ecuador ieri, non le vogliono i tifosi della Germania, ma mi ha fatto molto piacere. Buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Peppino. Buongiorno Radio Kiss, Peppino da Bari. Sempre trasporto pane, buon weekend a tutti e ci sentiamo domenica mattina.
0: Bravo.
8: A Cartoline d'Italia. Kiss a tutti.
0: Che belli che siete, che ricordate anche il nostro appuntamento domenicale. Carmen.
9: Buongiorno Lady, buongiorno.
1: Ciao.
9: Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss. Siamo Domenico, Carmen e Lorenzo in partenza da Taranto per Rimini.
0: Oh, vacanze.
9: Animo.
0: Flora, buongiorno.
10: Buongiorno mattinieri, da Palma Campania. arriviamo da Padova, abbiamo fatto tutta la notte direzione Bosco Reale, quasi arrivati alla meta con due bambini che hanno dormito tutta la notte.
0: Meno male.
10: Invece mio marito ha guidato
0: certo.
10: E io
0: tu ogni tanto
10: ho dormicchiato.
0: Ah, ecco.
10: Buongiorno, bacioni.
0: Ma non mi è nuova sta cosa, nel senso che capita spesso pure a me quando faccio viaggi lunghi, ti faccio compagnia. A fianco mi dormono, cioè, grazie per la compagnia. Benissimo, molto bene ragazzi, ci avete già raccontato un sacco di cose. Se volete fare due chiacchiere con noi, ecco, tra poco apriamo le linee, come si dice,
1: sì.
0: Così c'è una volta, apriamo, sono mai state chiuse, sempre attive le linee, però se volete parlare con noi al telefono ce lo scrivete con un messaggio di testo al nostro numero
1: 347 490 0042. Che c'è la ho il gatto qui,
0: la donna è buffa, ma veramente, vabbè dai. Siamo Fulminacci, buongiorno.

0: Ma Laletti, buongiorno, sai chi ti saluta?
1: Ah, mamma mia, mi devo preoccupare, chi mi saluta?
0: Serenella.
1: Ciao Serenella, mi piace il nome Serenella.
0: Molto, perciò volevo salutarla anch'io con molto affetto. Allora, aspetta che volevo sentire se c'è qualcuno che... niente, mi si è bloccato. Stamattina non so perché il computer mi si blocca.
1: Come te del resto.
0: Ha deciso di non... Già ieri si è bloccata all'improvviso. Sì. Vediamo se decide di partorire, cioè in gravidanza, in travaglio, diciamo.
1: Guarda, tante donne all'ascolto adesso ti stanno magari dicendo quelle peggio cose, perché veramente l'uomo non riuscirà mai a capire i dolori di un travaglio.
0: Ma non paragonare a cose del genere. Questo adesso, ma perché mi devi attaccare? Vabbè,
1: io
0: sentiamo gli amici panificatori, se ci riesco.
2: Buongiorno Radio Vischis, buongiorno a tutti, vi salutiamo da Messina Giancarlo e Franco dal panificio Le Spighe di Grano.
0: Ciao ragazzi,
2: e stanotte si gronda
0: si fa caldo.
3: Buongiorno. No, mamma mia, Giuseppe da Pesaro, non ce la si fa più, non ce la si fa più con sto caldo. Ma guarda il Babbo Natale,
0: e l'accento è quello marchigiano, mi pare, no? E quindi Giuseppe da Pesaro ci sta. Allora, no, niente, mi si è bloccato. Avevo preparato una cosa carina da far sentire ai nostri ascoltatori. Vediamo se ci riesco tra poco, perché ogni tanto c'ho il giocattolo, quello lì che mi permette di fare le cose, no? Mi si è bloccato.
1: Si è bloccato tutto. Non vuole lavorare il giocattolino. Forse non è ai troppi, magari.
0: Probabilmente sì, devo potenziare qui il computer, che ho 400 finestre aperte. Ogni tanto uno mi si blocca. Però volevo salutare in sintesi Antonio dalla provincia da Bologna, che ci scrive: ragazzi, grazie, buongiorno, volete salutare Martina, che è una nuova ascoltatrice, una mia collega, e speravamo di farvi sentire la sua voce anche con altri colleghi a Bergogna. Però ci tiene a dirvi che siete bravi, grazie ragazzi. Allora, un applauso ai mattinieri, dai, ai nuovi mattinieri, ce lo facciamo tra poco, quando decide il macchinario, come si dice così, di partire. Come direbbe Ciccio Bastardo nel film Goldmember, citazioni cinematografiche, stamattina si è scassata tutto macchinario, perfetto, andiamo, dai. Tra poco le notizie di secondo piano. Buongiorno a tutti, noi e voi insieme siamo i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss.

0: qui. È arrivata anche stamattina, conosce l'Anse. Buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Senti che applausi per te.
1: Sì, li sento.
0: Allora, le notizie di secondo piano, quelle che si lasciano amabilmente commentare, certo. Le ha trovate per noi la Leti stamattina, come sempre. Cosa ci porti?
1: Tre notizie, vediamo se riuscirei a darle tutte.
0: Sì, ce la faccio, ma non hai anticipazioni, no. succulente, neanche non succulente.
1: No, neanche succulente.
0: Va bene, allora, gli italiani stanno cambiando modo di cercare informazioni. Secondo il rapporto Digital 2026, sempre più nostri connazionali, ecco, non cercano informazioni digitando, per esempio, le parole, certamente cerchiamo sui motori di ricerca, sì, su Google, però adesso facciamo domande all'intelligenza artificiale, anche quella che abbiamo, diciamo, sullo smartphone.
1: Certo, io ci parlo sempre.
0: Ormai dappertutto, no? Se pure su WhatsApp, se vuoi, c'è l'intelligenza artificiale lì.
1: Quella
0: no?
1: Non mi piace.
0: C'è quella su Facebook, c'è cioè sui social,
1: quella.
0: Dovunque.
1: No.
0: La parte divertente è che per anni abbiamo litigato con Google scrivendo ristorante pesce aperto domenica vicino me economico. E poi ora invece chiediamo tutto all'assistente, appunto, dello smartphone che si appoggia sull'intelligenza artificiale. Ce ne sono numerose, oggi parliamo ai computer come se fossero persone.
1: Sì.
0: Allora, avete fatto una domanda strana ultimamente all'intelligenza artificiale, perché ormai chiediamo soprattutto, ne parlammo qualche mese fa mi pare, ma molte notizie che hanno a che fare con la cura personale. Tu lo fai? Eccolo.
1: No, io faccio altro, nel senso che io mi capita proprio di parlarci senza fare domande, tipo l'ultima volta gli ho mandato la foto di uno dei miei gatti dicendo ma come che ne pensi? E abbiamo cominciato a parlare, mi
0: io
1: ho
0: la risposta,
1: sai?
0: Hai rotto le palle tu e sto gatto che lo posti sempre, te l'ha
1: no
0: detto?
1: Vabbè, ma dai, Mimì è bellissimo, quindi volevo sapere cosa ne poteva
0: una
1: avere.
0: Volta i gatti funzionavano tantissimo, no? Cioè sono stati la fortuna di siti mondiali addirittura, che hanno avuto un successo mondiale per i gattini e queste cose qui, ma adesso saranno un po' che
1: e poi parlo di mi hai fatto tanti complimenti, devo essere
0: gatto,
1: sì e poi io parlo di salute principalmente,
0: vedi, va bene. Allora, poi le caramelle del futuro, si sta lavorando alle caramelle che non facciano male ai denti, sai, per gli zuccheri. Già ormai molte sono con dolcificanti privi di zucchero, però una ricerca del settore presentata proprio inizio mese racconta che le aziende che fanno le caramelle, che piacciono a tutti, credo, le caramelle, no? Non solo ai bambini, anche agli adulti, stanno sviluppando sempre più caramelle con vitamine, fibre, probiotici, e gli zuccheri stanno sparendo. Però è vero anche che in alcuni casi, anzi spesso e volentieri, gli edulcoranti fanno peggio degli zuccheri, no?
1: Sì. E quindi, ma non ci sono già diverse caramelle con vitamine?
0: Ci sono diverse. L'obiettivo è unire gusto e benessere. Praticamente stiamo entrando in un'epoca che dicono i produttori di caramelle, è meravigliosa. Cioè quella in cui tua madre non può dirti più smettila con le caramelle, perché tu puoi rispondere mamma sto assumendo nutrienti. Però è vero, si sta entrando in questa era dove anche appunto le caramelline facciano bene e diano quei supporti vitaminici che prendiamo normalmente, ovviamente tutto specificato,
1: certo,
0: sulle confezioni. Esistono già diverse, se vai al supermercato, caramella con vitamina C, varie cose. Però il problema restano sempre gli zuccheri o i dolcificanti, laddove appunto non ci sono zuccheri, che sono insomma prodotti e cose che ancora fanno componenti che fanno molto molto male. E però si sta lavorando alla caramella che faccia bene e dia il piacere allo stesso tempo che ti dà una caramella, no? Ho bisogno di un po' di dolce in bocca, quante volte l'hai detto?
1: No, ma anche ieri sera, quindi, sai cosa ho fatto? Un cucchiaino di zucchero me lo sono mangiato.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Di canna o quello?
1: No, normale, perché di canna poi alla fine poi fa, vabbè.
0: Altra notizia statistica con cui noi mattinieri abbiamo molto a che fare: quasi tutti gli studi sul sonno concordano su una cosa, milioni di persone rimandano continuamente la sveglia più volte e questo fa male alla salute, cioè dovremmo alzarci al primo suono della sveglia. Perché restare a dormire altri 5 minuti e fare il postponi in realtà ci distrugge ancora di più. Sei capace? Perché ti metti la sveglia un'ora prima, se sai che ti alzi un'ora dopo, metti direttamente la sveglia dopo?
1: No, perché c'è sempre quel problema che poi appunto prendi la sveglia, la chiudi e quindi poi fai troppo tardi al lavoro. Per questo io la metto due sveglie di mezz'ora ognuna dall'altra.
0: Mezz'ora? Cioè io capisco 5 minuti.
1: Tre e mezza, 4.
0: Madonna, che te la metti a fare quella prima? Mettitene due ravvicinate, no? Vabbè. Ognuno c'ha la sua tecnica, fa male, lo dicono anche gli esperti, troppi postponi. Mettiamo la nuova canzone adesso di Tommaso Paradiso.

0: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore. I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: E cominciamo sempre noi, animo, dai che ce la possiamo fare ragazzi, tra mattinieri ci riconosciamo così e se sentite dire qualcuno in giro animo, è uno di noi, uno di voi. Allora, l'argomento rimandare la sveglia che sì. Torna ciclicamente soprattutto per noi che ci alziamo la mattina presto, ragazzi, quindi stavo vedendo che addirittura è stato fatto uno studio enorme su questa cosa, uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotta dai ricercatori dell'università eccetera eccetera, tutti sti nomi altisonanti, hanno analizzato oltre 3 milioni di notti di sonno registrate da più di 21.000 persone in tutto il mondo grazie anche alle applicazioni che ognuno di noi ha. Hanno analizzato questi dati, il risultato: nel 56% delle mattine la sveglia viene rimandata almeno una volta, è meglio, le persone guadagnano appena 11 minuti di sonno premendo il tasto posponi circa 2 o 3 volte. Chi lo fa praticamente ogni giorno, insomma, prova a sentirsi meglio, ma in realtà sta facendo peggio, dicono gli scienziati. Quei 10 minuti servono davvero? No, secondo gli esperti, quando rimandiamo la sveglia il cervello prova a riaddormentarsi, ma dopo pochi minuti, sapete, insomma, viene interrotto e un sonno frammentato che può far aumentare la cosiddetta inerzia del sonno, cioè quella sensazione di stordimento e lentezza che molti provano appena alzati. Quindi dovremmo tutti alzarci alla prima sveglia. Vedo un ascoltatore che ti ha mandato lo screenshot.
1: No, perché Luca mi dà della pivellina, giustamente, perché lui ha 6 sveglie.
0: E tu raccontavi di averne 2.
1: Però a distanza di mezz'ora una dall'altra. Invece lui ha 6 sveglie di 10 minuti di distanza l'una dall'altra. Quindi parte dall'1:20, 1:30 fino ad arrivare alle 2:10.
0: Io sono un po' più prudente. Io le metto tutte alla prima, cioè a 5 minuti di distanza, tipo 15, 20,
1: e
0: 25.
1: E se poi non ti svegli?
0: No, ma mi sveglio già la prima. Anch'io ho preso questa abitudine che consigliano, come consigliano gli esperti, che mi sono reso conto che sto meglio dopo, è vero. Se spengo e pospongo, dopo un po' mi sveglio davvero intronato, quindi è meglio alla prima botta. Però non so, lo fate anche voi? Quanti ci hanno mandato, stanno mandando gli screenshot e quante sveglie avete voi mattinie? Cioè, gente impressionante, c'era uno ogni minuto. Che c'è la Letti, ragazzi?
1: No, è che devo raccontare questa cosa perché ti sto chiedendo l'aria condizionata. Dovete sapere, cari ascoltatori, che mi ha acceso dietro un televisore di tipo 80 pollici. Che ce l'ho proprio dietro. Ce l'ho dietro la schiena. Quindi a me arriva un calore. Poi le vampate.
0: Perché ci sono le breaking news, cioè noi facciamo attualità, in qualunque momento mi escono i titoli, capito? Faccio? Me ne privo.
1: Perché non te lo accendi anche dietro?
0: Perché i titoli me non riesco a vederlo.
1: Chi se ne frega, però senti il caldo.
0: Vabbè ragazzi, come facciamo? Sbagliamo. Noi facciamo attualità, dobbiamo avere lo schermo sempre con le ultime notizie.
1: Accendi pure quello,
0: va. Vabbè, accendo l'altro anche. Sei contenta tu, contenti tutti, bene.

0: Lenny Kravitz, oh, sembra che per lui gli anni non passino mai, è sempre
1: sì,
0: giovane. Buongiorno mattinieri, scopriamo i segni zodiacali più fortunati di oggi.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: L'oroscopo di mattinieri, buongiorno Laliti.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Il nostro podio come la sigla, i tre segni più fortunati di oggi, venerdì 26 giugno, terza posizione per quale segno zodiacale?
1: Per il segno del Capricorno. In questa giornata sarà il momento giusto per consolidare ciò che avete costruito. Le stelle favoriranno entrate extra, accordi vantaggiosi e rapporti personali più sereni.
0: Quante cose interessanti. Certo. Seconda posizione per quale segno zodiacale?
1: Per il segno dei Gemelli. La fortuna accompagnerà oggi i vostri progetti. Un'intuizione brillante, una proposta inaspettata o una risposta positiva arriverà proprio quando meno ve lo aspettavate.
0: Bene, al primo posto quest'oggi il segno più fortunato è
1: il segno dell'Acquario. La giornata favorirà incontri, trattative e nuovi inizi. Il vostro carisma attirerà persone influenti e una scelta fatta con sicurezza aprirà le porte a un'opportunità importante sia in amore sia nel lavoro.
0: È il momento del riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono
1: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno dei Gemelli e in prima posizione il segno dell'Acquario.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ecco qua il nostro calendario.
1: Sì.
0: Lo regaleremo anche a fine anno per l'anno successivo, no?
1: Davvero? Vabbè, mi piace con la tua idea. Foto davanti, bella, sì, mi piace.
0: Beh, in realtà punterei più sulle tue.
1: Quindi... Ma non sei tu il sex symbol?
0: No, io faccio i consigli.
1: Ah, ok.
0: Va bene, perfetto. Allora, cosa ci ricorda questa data? 26 di giugno e cosa celebriamo?
1: Iniziamo dai santi del giorno. San José María Escrivá de Balaguer. Santi Giovanni e Paolo, San Vigilio, San Rodolfo, San Deodato di Nola, San Masenzio e San Medico.
0: Oh, volevo salutare Masenzio, mi piace come nome, vai.
1: Passiamo agli eventi del giorno. In questo giorno del 1945 la firma delle carte delle Nazioni Unite. A San Francisco viene sottoscritto il documento che sancisce la nascita dell'ONU, destinata a promuovere pace e cooperazione internazionale.
0: Bene.
1: Nel 1997 esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale.
0: E poi era anche il film, no? Il primo,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: è preso dal film dal libro pari pari Harry Potter, il maghetto Harry Potter,
1: Harry
0: vai.
1: Potter.
0: E poi è cresciuto, è diventato
1: Harry
0: un ragazzone.
1: Il 26 giugno del 1818 viene brevettata la prima bicicletta. Il barone Carl von Drais decide di dedicare il tempo libero, lasciando dalla sua occupazione di dalla sua occupazione di impiegato statale alla ricerca di un mezzo di trasporto alternativo ai cavalli.
0: Fece la prima bicicletta.
1: Ti rendi conto?
0: Bene, bene, come no?

0: Passiamo ai nati del giorno. Auguri a Paolo Maldini, l'ex calciatore del Milan e della nazionale italiana. Compie oggi 58 anni.
1: So che stavano provando a portarlo anche questa nuova nazionale, ma vedremo, insomma, girano tanti nomi. Va bene, vedremo deciderà Malagò, che tu conosci molto bene. Andiamo avanti, vai.
0: Buon compleanno ad Ariana Grande, una delle artiste più influenti della musica pop contemporanea. Festeggia i suoi 33 anni.
1: Bene.
0: Spegne 76 candeline Antonio Ricci, una delle menti più geniali della TV italiana.
1: Papà, di Striscia la Notizia, certo, paperissima. Sì. Poi vai.
0: Sono 54 gli anni invece per Max Biaggi.
1: Oh, grande campione della MotoGP, campione italiano. Sì. E poi chiudiamo.
0: Concludiamo con la storia della musica. Oggi è il compleanno di Gaetano Curreri, quindi sono 74 anni per lui, voce Gaetano, leader degli Stadio. Festeggiamo il suo compleanno con una delle canzoni più belle della band, Acqua e Sapone.

0: Che meraviglia.
1: Auguri a Gaetano Curreri. Sì. Allora, degli stadio, voce di stadio, e ricordo con molto piacere il film con Verdone,
0: sì,
1: quello
0: no,
1: con
0: cui è
1: esce con la ragazzina modella. Sì. E
0: no, ma meraviglioso, perché poi è vero, a questo ricordo. Poi io amo Verdone, hai capito, tutti i suoi film, quindi vabbè, è bellissimo ricordare anche questo.
1: Speriamo di aver acceso con questa canzone anche tanti altri bei ricordi in voi. Questo è quello che proviamo a fare, no? Con la musica più bella di Kiss Kiss.
0: La ragazzina era Natasha Howey.
1: Va bene, dai.
0: Faceva Sandy.
1: Senti che bella questa che arriva adesso, il Queen, Innuendo.

0: innuendo. Sono le 6 e 2 minuti di questo venerdì 26 di giugno. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Saluto e ringraziamento anche alla regia.
1: Sì, Andrea Cimino, buongiorno.
0: Grazie per esserci. Allora, pronti? Perché anche quest'ora, devo dire, vi coinvolgiamo e lo facciamo ancora di più. Tra poco c'è l'appello dei mattinieri. Per questo vi invitiamo a inviarci un vocale a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Per dire buongiorno, ci siamo anche noi in questo venerdì mattina. Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? Raccontatelo con un messaggio vocale. Salutate la vostra categoria. A quale categoria di mattinieri appartenete? Raccontatelo con un messaggio qui a Radio Kiss, che sta poco con tutti i vostri saluti. Ci sono anche aggiornamenti di attualità che arrivano, ma ripartiamo dalla musica più bella. Vai, vai, vai. Francesco Gabbani.

0: Sono Funk, la canzone di Francesco Gabbani nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare venerdì mattina, sì. Venerdì 26 di giugno, pure sto giugno è puff finito, anche perché dura 30 giorni giugno,
1: giugno 30
0: giorni, quindi insomma, oh, come va?
1: Come bello, va questa... quindi vuol dire che arriverà prima lo stipendio.
0: Guarda, lo finisci subito, quindi insomma, sta ragazza flagocita lo stipendio, dice ma prende poco, no, guadagna bene, solo che ecco, quanto guadagni? Dimmi.
1: Non lo posso dire.
0: Non si può dire.
1: Ma guarda, sicuramente tu guadagni 4 volte me, quindi
0: ma non è vero.
1: Mazza.
0: Ma non credo, io non conosco il tuo perché tu conosci il mio.
1: Beh, perché lo conosciamo a vicenda, quindi.
0: Dammi qualcosa, prestami qualcosa.
1: No, sei tu che devi prestare qualcosa a me.
0: Non capito.
1: Bello mio.
0: Questa è disparità salariale, vorrei dirlo. Allora, gli aggiornamenti d'attualità oggi venerdì 26 giugno. Allora, purtroppo c'è poco da ridere in quello che sta accadendo in Venezuela, anzi la situazione diventa sempre più seria perché sale il bilancio delle vittime del terribile terremoto che c'è stato ieri, 7.5, 7.2, le due scosse più forti, poi sciame sismico che è continuato, sale il numero delle vittime, sono 4.300 feriti, oltre 40.000 dispersi, ci sono anche segnalazioni di italiani che non rispondono all'appello, fa sapere la Farnesina, tra le vittime anche un italo-venezuelano estratto vivo dalle macerie, invece un neonato, e queste sono le storie belle dopo una tragedia di questo tipo. E intanto stamattina un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco partirà per Caracas, sono tanti i paesi che stanno mandando soccorsi in Venezuela. Italia invece alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18, così le città da bollino rosso per il caldo, allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Poi tanto sport, tanto calcio per i mondiali. Nella terza e ultima giornata dei gironi l'Ecuador accede ai sedicesimi superando 2-1 la Germania già qualificata, avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 ed elimina Curaçao. Tunisia 1, Olanda 3, l'Olanda quindi affronterà i sedicesimi il Marocco. Giappone-Svezia 1-1, il Giappone dunque ai sedicesimi affronta il Brasile, si sta delineando anche il quadro dei sedicesimi, da poco terminate anche...
1: Sì, sono terminate da pochissimo le due partite, Turchia-Stati Uniti, ha vinto la Turchia per 3-2 e poi Paraguay-Australia 0-0, hanno pareggiato.
0: Stasera poi c'è questo
1: match.
0: Ci sarà
1: Norvegia-Francia e Senegal-Irak alle 21. E
0: oggi ci sono anche i sorteggi per Wimbledon, il torneo più importante di tennis al mondo. Ragazzi, vabbè, quindi insomma anche lì una bella spedizione di azzurri. Ne parliamo tra poco e tra poco la raffica. I saluti, buongiorno a tutti, noi e voi siamo i mattinieri di Radio.

0: sulla sveglia, lo snooze. Sì. Di tutto ci avete detto, ci state raccontando. Vocali per darci il vostro buongiorno al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Valenti, mettici un po' di rinnovato entusiasmo.
1: 347 490 0042.
2: No, Max, non mi sta bene.
0: Neanche a me, non so, sembra che ci prendano in giro.
1: 347 490 0042.
0: Questa persona è smorfiosa. Perfetto.
3: Buongiorno mattinieri, questa mattina si comincia presto. Sì. Turno in ospedale.
0: Cosa fai?
3: Mi aspettano un po' di interventi.
0: Ah, così, tra una cosa e l'altra.
3: Sono Adriana, Milano, e mi aspetta la sala operatoria. Sono un neurochirurgo. Buona giornata.
0: Concentrata, brava, pronto.
4: Ciao Max, ciao Laletti, siamo Elena e Luca, stiamo andando a fare un bel weekend lungo Riccione. Un bacio da noi,
1: un bacio,
4: ciao.
0: Ascoltate sempre Kiss Kiss, mi raccomando, anche da Riccione.
5: Buongiorno mattinieri, sono Chiara d'Argento.
1: Ciao Chiara.
5: Oggi è venerdì. Sì. Vi svelo un segreto. Inizia il fine settimana. Animo, non vedevo l'ora. Con questa settimana pienissima di lavoro, adesso ci concentriamo sulla famiglia, su andare al cinema, andare in piscina, ci si diverte e via. Un bacione a tutti.
1: Sugli arancini.
0: Sì, va in Sicilia, evidentemente.
6: Maura da Modena. Allora, io stamattina avevo messo la sveglia alle 5:10, ma
0: fatto il postponi?
6: Alle 5:10. Mi sono alzata e mi sono alzata. Mi alzo sempre prima della sveglia. Non l'ho mai posticipata.
0: C'è l'ansia. È vero. Molti però fanno così, ho scoperto. Buongiorno.
7: Buongiorno. Io tutte le mattine mi sveglio alle 5 e la sveglia non suona.
0: Vedi?
7: Mi sveglio un minuto prima che suoni la sveglia
0: e la spegni. È la disattiva.
1: Ma dai,
0: andiamo a Bari. Buongiorno.
8: Buongiorno Max, buongiorno Letti, buongiorno mattinieri. Peppino da Bari, direzione Napoli. Animo.
1: Animo.
8: Dai, su, fino a che oggi è venerdì.
0: Giulio, buongiorno.
9: Buongiorno Max, buongiorno Letti. Giulio da Melfi, anche oggi sveglia alle 2:30. Oggi direzione Nardò. Dai, che è venerdì. Animo.
0: Yeah.
10: Max, anche i computer hanno caldo.
0: È vero, ragazzi, perché prima premevo i tasti, non mi partivano. Ora si è sbloccato.
11: Buongiorno.
0: No. Vai, mamma pronto, mia. Vai, che ce la fai.
11: Ciao Max, ciao Laletti, ciao. Sono Pietro Alcunio. Buongiorno mattinieri. Eno 3 all'alba. Ci sentiamo lunedì mattina in viaggio. Animo.
0: Ma non è giusto.
1: Ma come non è giusto?
12: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
1: Ciao.
12: Io metto una sola sveglia
0: però...
12: e mi alzo subito a quella sveglia lì.
0: Perché?
12: Però metto il telefono lontano perché mi devo alzare dal
0: letto.
12: Altrimenti se lascio il telefono vicino al letto dormo sempre. Non la sento proprio la sveglia.
0: Oh, quel genio della mia compagna ha avuto l'idea di mettere il telefono lontano, ma l'ha messo vicino alle mie orecchie, quindi non è che pappangur si alzi 2 ore prima e mi svegli pure a me, come di Crimbuglia. Vabbè, pronto.
1: Ma no, ma si lamenti sempre.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Rocco da Taranto, elettricista.
0: Dai,
13: il cantiere apre presto.
0: Forza. Buongiorno.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Salvatore da Benevento, che appartiene alla categoria degli operatori di servizi agrari.
0: Buon lavoro. Saluti, ragazzi. Vai.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
15: È venerdì, ma io non ho voglia. Filippo da Bologna.
1: Ciao Filippo.
0: Veramente tutto, attenzione, tra poco ancora approfondimenti, attualità, dopo ci colleghiamo anche con la redazione per avere gli aggiornamenti sul quadro dei mondiali, tutto questo ed altro nei mattinieri.
16: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala

0: Mara Satei, Enrico Ligiotti con Sabato Sera su Radio Kiss Kiss. Allora, Laleti, hai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
1: Impossibile non notarla. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
0: E dentro, doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
1: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
0: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa tra musica, energia ed emozioni.
1: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.
2: Kiss Kiss a te, che non hai delle figlie, hai due uragani. Hanno un'energia incredibile. Kiss Kiss a te, che oggi sei ancora più romantico del solito e non riesci a staccarti da lei. Da lei, da lei. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss,
5: kiss. Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss
2: Kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Weekend di Dai Dai, ci avete rinnovato entusiasmo, Laletti?
1: Io ce l'ho.
0: Ce l'hanno, vai, bene, bene, senti. Bravi, bravi. Allora, vabbè ragazzi, basta, oh! Quanto siete
1: generosi. Scusami, ma non volevi l'entusiasmo?
0: Sì, sì, vabbè, ma devo dire una cosa.
1: E dilla.
0: Sto venendo in vola.
1: Dilla.
0: Allora, sono le 6:26, buon venerdì mattina, un saluto, noi siamo i mattinieri, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, sono in mattina, ci occupiamo d'attualità, lo diciamo ai nuovi ascoltatori, chi ci segue da un po' già lo sa, l'attualità è anche quella che ci raccontate voi, e allora stamattina, come facciamo periodicamente, vi sentiamo al telefono, quindi
1: certo.
0: Come fare per chiacchierare con noi? 1, 2, 3 telefonate proviamo a farle.
1: Allora, intanto salvate questo numero, 347-490-0042, una piccola raccomandazione, se venite estratti.
0: Sto scherzando.
1: Allora, per quanto riguarda le telefonate, però, se mi raccomando,
0: allora,
1: abbassate la
0: radio. Le facciamo fuori ora. Per dire, ora, volete parlare con noi, scrivetecelo con un messaggio di testo, chiamatemi, vi racconto la mia vita da mattina, chiamatemi. E noi vi chiamiamo e facciamo due chiacchiere, ok? Pronti? E quindi non solo messaggi vocali, ma ci piacerebbe sentire un po' qualcuno al telefono tra di voi. Quindi 347-490-0042, chiamatemi mattinieri. Vi chiamiamo dopo questa canzone. Siete pronti? Mettiamo gli Imagine Dragons e poi vi sentiamo al telefono.

0: stai?
1: Buongiorno Massieri.
2: Ciao Giusy.
0: Che piacere sentirti. Allora, che vita da mattiniera fai tu? A che ora ti alzi la mattina, Giusy?
1: La mattina mi sono alzata alle 4 perché prima di andare al lavoro vado in palestra.
2: In palestra?
1: Vado ad allenarmi. Sì.
2: Alle, scusa, a che ora vai alla palestra? Alle 5? A che ora vai?
1: Alle 4 e mezza più o meno.
0: Cioè, mamma mia. Cioè,
2: e ma, che cosa fai in palestra? Pesi? Cosa
0: ma perché è aperta? C'è qualcuno che ti apre alle 4 e mezza? Cioè, c'è qualcuno
1: sì,
0: che.
1: Sì, quelle H24. Diciamo che il custode dorme. E poi ci alleniamo.
0: Chi è sta stalker che viene alle 4 e mezzo del mattino? No, brava,
1: guarda, ma che non sono l'unica psicopatica, ce ne sono.
0: No, quindi scusa, no, è bello, però. Cioè, tu già alle 4 e mezzo sei in palestra, capito bene?
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Mamma
1: perché
0: mia.
1: Perché altrimenti poi non riesco ad arrivare al lavoro.
0: Dai, racconta. Poi quanto fai in palestra? Un'ora?
1: Ma un'oretta, sì. Vai. Massimo un'oretta con tutto il defeticamento. La mia personal già fa la scheda di un'ora e basta.
0: Va bene, poi okay. Dopo torni a casa, doccia, la fai in palestra o a casa?
1: Sono in palestra, a casa ritorno direttamente nel pomeriggio.
0: Capito. Ah,
1: quindi tutto organizzato.
2: Quindi dalla palestra hai il cambio e quindi vai direttamente in lavoro.
0: In ufficio, va bene, perfetto. No, vabbè, cosa fai nella vita, Giusy? Però non ti sentiamo benissimo, che stacca il telefono, non so se usi un viva voce o cosa. E, ci racconti di cosa ti occupi?
1: Sì, io mi occupo del lavoro al CUP, al Centro Unico Prenotazioni di Napoli. Quindi sto al Policlinico Bambitelli.
0: Senti, ci confermi che c'è sempre difficoltà per prenotare le visite? Cioè, le attese sono lunghe?
1: Purtroppo sì, col Servizio Sanitario Nazionale le attese sono lunghe. Poveri pazienti.
0: Vabbè, lo so, però dico, speriamo si velocizzi. No, mi chiedevo, per esempio, c'è... Di che range parliamo? Cioè, un tipo per fare un attack quanto tempo ci vuole? Visto che ci siamo, te lo chiediamo.
1: Per fare un attack tipo aspettiamo anche un annetto.
0: Ma veramente?
2: Beh, io non riesco a prenotare una visita.
0: Mamma mia, ragazzi. Va bene, Giusy, fai un lavoro importantissimo e grazie per l'assistenza che dai a chi ti chiama al CUP e complimenti anche perché arrivi in forma al lavoro dopo che hai fatto un'ora in palestra, credo
1: sì,
0: che...
1: arrivo tutta adrenalinica, quindi diciamo che la spendo poi per i miei pazienti questa adrenalina che mi dà la palestra.
0: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, a che ora vai a dormire la sera visto che ti alzi alle 4? Anzi, alle 4...
1: La sera però massimo per le 10:30 tutti devono sparire dalla mia vita.
0: Via, perfetto, va bene. Ciao Giusy, un saluto.
2: Ciao Giusy.
0: Chissà a te.
1: Mattinieri.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Facciamone un'altra al volo.
2: Vai.
0: Voglio chiamare Vic.
2: Sì, proviamo a chiamare Vic.
0: Vai Vic, chiamiamo te, dai. Chiamiamo noi mattinieri. Vediamo se Vic ci risponde al volo. Facciamo questa cosa di tanto in tanto perché ci piace sentirvi al telefono e il vostro racconto. Buongiorno.
3: Pronto?
0: Eccoti, buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Eccoti. Allora Vic, com'è la tua vita? Vic, io leggo Vic da WhatsApp. Il nome qual è? Vittorio?
3: Vittorio.
0: Ok, Vittorio, com'è la tua vita da mattiniero? Come è organizzato? Svegli a che ora? Fai anche tu palestra di mattino presto o direttamente al lavoro?
3: No, io digerisco durante la notte. La mattina mi alzo presto, sì, ma per andare a lavorare, la notte la digerisco.
0: Certo.
3: Per questo mangiare un bel non ho di questi problemi.
0: Bravo. Anche se io mi sto dando da fare con la dieta, la prova costume vicino. La prova costume vicino.
3: Ma io sono arrivato alla D della dieta,
0: Io sono arrivato anche alla finale, ma ho ripreso, capito? Insomma, con la D. Vabbè. Senti, allora, com'è organizzata la tua giornata? Quante ore di lavoro fai? Tante? Che lavoro fai innanzitutto?
3: Allora, io sono un sottufficiale di marina, sono di Castellaneta e lavoro a Taranto, quindi generalmente mi alzo alle 5 del mattino perché mi piace prepararmi con calma. Quindi avere cura della divisa della persona e ci perdo circa un'oretta.
0: Ah, capito.
3: Per partire intorno alle 6 e arrivare alle 7:30 al lavoro.
0: Certo.
3: Quindi faccio la mia attività lavorativa fino alle 4 del pomeriggio e poi ritorno a casa dove poi mi dedico alla famiglia.
2: Senti, in marina di cosa ti occupi?
3: Allora, io professionalmente sono un operatore radar e sono un istruttore. Però attualmente, oggi è l'ultimo giorno che sto frequentando il corso complementare marescialli, il 25esimo. Se mi permettete, vorrei salutare tutti il gruppo.
0: In
3: particolare la quinta sezione del 25esimo corso complementare marescialli, guidati da un leader dal nostro capo sezione, il nostro grande Massimo.
0: Dai, perfetto, li salutiamo tutti. Grazie per essere mattiniero come noi. Un saluto.
3: Grazie.
0: Ciao Vittorio.
3: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Grazie a te. Ragazzi, siete veramente meravigliosi. Tra poco abbiamo un gran finale dei mattinieri con tutti i vostri messaggi. Tra poco c'è anche la nostra redazione con gli aggiornamenti sulle partite per i mondiali. La Lì.
2: Sì.
0: Intanto senti chi torna nella nostra novità, i gemelli diversi. Questa è Desiderio.

0: Stone UK, sì, gemelli diversi, desiderio. Buongiorno dai mattinieri, buongiorno Aleti.
1: Buongiorno Max.
0: Volevi essere aggiornata su tutte le partite dei mondiali?
1: Ma certo.
0: Facciamo, aggiorniamo i nostri ascoltatori, ci colleghiamo per questo con la nostra redazione.
2: Speciale World Cup 2026.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: La sorpresa di giornata è certamente l'Ecuador, la squadra di Sebastian Beccasese con il vincitore di Champions Pacho e la finalista in Capier sorprende la Germania 2-1, rimontando con Angulo e Plata la rete lampo di Sané, si qualifica ai sedicesimi tra le migliori terze, chiudendo il gruppo E a 4 punti. I tedeschi sono primi in coabitazione con la Costa d'Avorio che batte Curaçao 2-0 e si piazza seconda. Nel gruppo F comandano i Paesi Bassi, l'Olanda di Koeman regola la Tunisia 3-1 e si prende il primo posto, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 con i gol di Maeda e Delanga e vanno a braccetto alla seconda fase i nipponici da damigella del girone. Nel gruppo D prova d'orgoglio della Turchia di Montella che supera gli Stati Uniti 3-2 al termine di una gara spettacolare decisa dalla rete di Ayan al 98esimo, ma i turchi restano comunque fuori dalle migliori 16, tra cui entrano invece Australia e Paraguay che evitano di farsi male 0-0 e chiudono rispettivamente seconda e terzo a 4 punti alle spalle degli americani a quota 6. Tra stasera e domani notte si chiudono gli ultimi 3 gironi. Ed Antonio Mercurio è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
6: Kiss, kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Kiss, kiss. Zanzare, proteggiti con vape il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.com. Montepremi 8.500 euro.
2: Kiss, kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Kiss, kiss.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: pronti, ragazzi? Allora, tra poco ce la posso fare del venerdì, elencate le cose che vi aspettano in questa giornata, ma con lo sguardo sul fine settimana per molti e non per tutti. E quindi tirate fuori, ecco, anche le cose che avete da dire,
1: da fare
0: oggi in questo weekend, ma dite, automotiviamoci, no? Con un ce la posso fare. Allora, vocali a raffica tra poco al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: No, volevo giusto dire, faccio un secondo, me lo dai?
1: Te lo do, vai prenditelo.
0: Che vi mettiamo a raffica tra poco. È importante però anche salutare tanti amici che ci dicono: stiamo andando a Viareggio, vi stiamo raggiungendo. Sì, ci sono i nostri colleghi, stamattina c'è il Pippo Pelosio da lì, quindi avrete modo di divertirvi dal vivo se siete da quelle parti, da trovare i nostri ragazzi. Dalle 7 alle 9 Pippo Pelosio in diretta da Viareggio, perché poi c'è il Kiss Kiss Way, tappa di Viareggio, bellissima. Tra poco

0: buongiorno. Oggi ultimo giorno di lavoro, da domani ferie si parte.
1: Forza.
0: Ce la posso fare.
2: Ce la puoi fare.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, barista da Bussoleno. Animo, un bacio a tutti.
1: Forza. Bacio. Buongiorno Andrea, che fai tu?
4: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Matteo da Caserta. Finalmente si ritorna a casa dopo il turno di notte. Nice. Un bacio a tutti.
1: Ciao, che schifo. Bacio a te. Ce la puoi fare. Ciao.
5: Buongiorno mattinieri. E si va al lavoro. Animo.
1: Con rinomato entusiasmo sento. Fabio.
6: Buongiorno mattinieri, sono Fabio.
2: Ciao Fabio.
6: Io il postponino faccio una volta sola. E non so se vi ricordate, ieri ci siamo sentiti.
2: Sì.
6: Dicevo che appunto stavo aspettando una telefonata da un posto di lavoro nuovo.
2: Sì.
6: Ieri pomeriggio l'ho ricevuta.
1: Ah, e lunedì
6: ho un primo colloquio da un posto di lavoro nuovo.
2: Sì.
6: Ieri pomeriggio l'ho ricevuta.
1: Ah,
6: e lunedì ho un primo colloquio con un'altra azienda. Speriamo.

0: Pronto, chi è? Marco, come va da te?
1: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao Leti, siete
0: fortissimi, grazie.
2: Grazie.
3: Buongiorno Max, sono Marino da Bergamo, buona Marino. Giornata a te e la Leti.
0: Grazie ragazzi, allora chi è? Guarda quanti.
4: Buongiorno Max, buongiorno la bellissima Leti.
2: Ciao.
4: Un saluto da Gaetano e Giovanni di Cerignola.
0: Dai,
4: dai, dai, che oggi è venerdì. Animo, animo,
2: animo.
5: Buongiorno mattinieri, si arriva in vacanza. Animo, animo,
2: animo.
5: Adriana.
0: No, come si arriva in vacanza? Già siete, cioè sono addirittura d'arrivo. Allora, un sacco di messaggi di testo, però li salutiamo al volo tra poco. Me li leggi tra poco, Leti? Pronto?
2: Certo,
0: buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti.
2: Ciao.
4: Simone da Pistoia, Leccarda. Animo, animo.
2: Oh, animo.
0: Leccarda, Leccarda. Cos'è che calda? Volevo sapere. Allora, saluto Angelo, ci scrivono. Voi ci siete per Reggio? No, ragazzi, ci sono i nostri colleghi. Tra poco ci colleghiamo
2: sì.
0: con Pippo e Adriana. Tra poco loro in diretta da appunto via Reggio. Poi c'è il Kiss Kiss Way, ragazzi. Andate a beccarvi tutti gli artisti e tutti i gadget che regaliamo lì appunto nella nostra postazione a via Reggio. E tra poco Pippo e Adriana vi spiegheranno come fare e dove sono esattamente. Ma insomma, non è che via Reggio è enorme. Basta
2: no,
0: cercare una zona centrale lì, trovate. Vedete questo LED wall enorme, Kiss Kiss,
2: sì.
0: e ci riconoscete. Gli ultimi messaggi, buongiorno Flavio, come va?
6: Buongiorno Max, buongiorno Lady, siete una meraviglia.
0: Ragazzi, stamattina piena di complimenti. Allora, è veramente tutto, ritorniamo in onda domani, no, domenica?
2: Domenica dalle 9 a mezzogiorno con Cartoline d'Italia.
0: Sì, perché domani
2: è sabato.
0: Ah, quindi domani almeno riposiamo. Cioè, volevo lavorare
2: okay,
0: per domani.
2: Ok, già entrato in modalità weekend, perfetto.
0: Scusa, perché ero contento di lavorare anche domani.
2: Ma vai, lavora tu, no?
0: Vabbè, saluta i messaggi di testo, scusami.
2: Allora, volevo salutare Carmine, autista disabile da Piaggine, e poi volevo salutare anche Teresa da Napoli. Oggi ho un esame di infermieristica, quindi un in bocca al lupo per l'esame.
0: Dai, davvero, grazie. È tutto veramente per questa settimana con i mattinieri. Dunque, tra poco la linea da Roma, anzi da adesso, da Roma, la linea va via Reggio, dove c'è la nostra tappa del Kiss Kiss Way, sta la giornata di oggi e domani. Pippo e Adriana in diretta da lì, grazie alla regia.
2: Andrea Cimmino.
0: Vi lasciamo con una canzone che ha fatto la storia della musica.
2: Bellissima.
0: 1986, Lionel Richie con Say You, Say Me. Bellissima, veramente, ragazzi. Tra poco anche la redazione con le ultime notizie. Dai mattinieri, Max e la Leti, ottimo weekend e Kiss Kiss a tutti.

0: Che meraviglia di canzone, Say You, Say Me, il pezzo che abbiamo ascoltato del fantastico Lionel Richie su Radio Kiss Kiss, chiuso i mattinieri.
1: Sta per partire il pippo per lo show, ma prima diamo spazio alle news con Umberto Prea. Tra poco vi aspettiamo.
2: A tutti una buona giornata. In Venezuela continua il lavoro dei soccorritori per cercare eventuali superstiti dopo il catastrofico terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del paese. È arrivato a più di 40.000 persone il numero dei dispersi, oltre 200 i morti accertati, quasi 1.000 i feriti. In moto la macchina di solidarietà da tutto il mondo, compresa quella degli Stati Uniti, ha attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea. La Farnesina segue l'evolversi della situazione. Travolto dal crollo di un edificio anche un cittadino di origini italiane, sono oltre 140.000 i nostri connazionali presenti nel paese e in tantissimi non rispondono ancora agli appelli. Vertice Italia-Francia ad Antibes, la premier Giorgia Meloni ha discusso insieme al presidente Macron dei principali dossier internazionali. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili, ha sottolineato Macron. Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, ha detto la presidente del Consiglio. Poi un passaggio anche sull'Iran e sul ruolo dell'Italia nella guerra. Noi, ha detto Meloni, non abbiamo partecipato al conflitto. Voltiamo pagina, sono diventate definitive le condanne del processo per la strage alla stazione di Viareggio nel 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex amministratore delegato di FSRFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio della. Mio figlio era violento, mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato, per questo ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andreoni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina con obbligo di firma. Siamo allo sport, mondiali 2026, Ecuador-Germania 2-1, tedeschi già qualificati, la squadra sudamericana può continuare a sperare nel passaggio del turno come ripescata tra le migliori terze, passa anche nel gruppo E la Costa d'Avorio, vittoriosa per 2-0 su Curaçao. Nel gruppo F l'Olanda ha battuto 3-1 la Tunisia, 1-1 tra Giappone e Svezia, Orange e Nipponici ai 16esimi svedesi verso il ripescaggio, infine nel gruppo D la Turchia di Vincenzo Montella già fuori ha vinto 3-2 sugli Stati Uniti, padroni di casa già qualificati, passa anche l'Australia, 0-0 col Paraguay, candidata però a qualificarsi tra le migliori terze classificate. Abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Umberto Aprea, a più tardi e Kiss Kiss a tutti.

0: urlo, fatemi sentire. È più forte.
1: Quelli che non stanno facendo il video, ovviamente, perché sono con i cellulari in mano.
0: Come
1: buongiorno.
0: Sempre. Come quando arrivano tutte le grandi star, appena è arrivata Adriana, tutti con i cellulari in mano per riprendere il suo ingresso in questo studio.
1: Allora dai, buon venerdì da Viareggio, casa Kiss Kiss, siamo pronti anche per il grande show di domani e si parte con il Pippo per lo show come sempre.

0: Allora, diciamolo subito, Adriana, che anche per venire qui abbiamo vissuto il dramma della valigia, no? Perché dovevamo essere in tanti a viaggiare, quindi portare delle valigie non eccessivamente ampie. Ma Adriana, come sempre, ha portato una valigia. Ricordiamo che oggi il papà di Adriana ha una visita da un erniologo, perché la valigia di Adriana pesava 800 kg.
1: Per poi non avere, ovviamente, nulla da mettere.
0: Esattamente.
1: Cioè, si butta a caso nella valigia, ma poi quando devi vestirti non hai cosa mettere. Quello è il dramma un po', diciamo, secondo i luoghi comuni delle donne.
0: Sì.
1: Pippo, la tua valigia com'era?
0: La mia valigia era media, è una valigia media, ma molto leggera, perché dentro c'era poco e niente.
1: Ha messo solo la t-shirt di Radio Kiss Kiss, che ha recuperato ieri mattina.
0: Ho messo
1: una
0: serie di t-shirt di Radio Kiss Kiss e poi basta, andava più che bene così. Io vorrei, se Anna Chiara è pronta, vorrei salutare un po' di amici che sono venuti a trovarci,
1: che sono qui davanti a lei, che sono già tanti, devo dire.
0: E parlare anche con loro delle valigie. Grazie. Allora, sentiamo i nostri amici, avvicinatevi, grazie, avvicinatevi tutti ad Anna Chiara, grazie mille, e così facciamo più veloci.
1: Allora, intanto domanda per tutti quelli che sono già con noi, sia in auto, sia in TV al canale 158 del Digitale Terrestre. Dramma della valigia: siete di quelli che preparano la valigia last minute e mettono, insomma, quello che capita, oppure di quelli che si organizzano tanto tempo prima e sono ordinati, precisi, sanno già cosa mettere? C'è la vera e propria crisi da valigia. 347 490 0042. Allora, se sono pronti,
0: allora,
1: da qui,
0: sentiamo,
1: da casa di Schisse,
0: tu sei, come ti chiami?
2: Patrizio.
0: Patrizio. Ciao Patrizio.
3: Ciao Patrizio.
4: Sofia.
0: Sofia.
4: Carlotta.
0: Allora, partiamo da Carlotta. Carlotta, tu di dove sei intanto?
4: Io sono di Pistoia.
0: Di Pistoia, sì. Di Quarrata. E stamattina sei venuta qui di buon mattino per venirci,
4: sì,
0: a salutare.
4: Sì, mi sono svegliata alle 4:30. Su incoraggiamento del babbo. Sì,
0: per vedere noi. Senti, sei bella, diciamo, contenta o sei un po' dispiaciuta di questa levataccia?
4: No, sono contenta, vi seguo sempre.
0: Ma per venire qui a trovarci hai portato la valigia, non credo.
4: No, lo zainetto.
0: E sai già cosa mettere nello zainetto quando esci di casa la mattina?
4: Sì, le cose basiche. Oggi
0: tipo,
4: soprattutto l'acqua.
0: Cosa c'è adesso nel tuo zainetto? L'acqua?
4: Gloss.
0: Portafoglio.
4: Cacao.
0: Burro cacao.
4: Occhiali da sole. Fazzoletti. Sì. La mucchina non si sa mai.
1: Vabbè, le cose per trascorrere una giornata o un po' di ore fuori.
0: Ma sentiamo lui, il nostro amico. Hai detto che ti chiami?
2: Patrizio.
0: Patrizio, quindi dici tutto. Tu la valigia la prepari in 448? In genere?
2: No, la prepara la moglie.
1: Allora io oggi, scusa Patrizio, allora, non te vedo perché c'ho lo schermo davanti. Io queste cose oggi non vorrei proprio sentirle.
0: Ma come
1: non
0: ce vuoi
1: la faccio?
0: La prepara, ma tua moglie
1: la
0: ti veste pure,
1: moglie,
0: Patrizio?
1: No.
0: Decide anche.
2: Quasi.
0: Cioè,
1: aspetta, vieni un attimo qui al centro, perché altrimenti non ti vedo.
0: No.
1: Ah,
0: allora, sì. Patrizio, bene. Scusami, ma tua moglie ti compra anche gli abiti? Te li compra lei, sinceramente? Adriana ha detto.
1: Li compri tu gli abiti?
2: Sì.
1: Allora
2: sì,
1: fai comprare a lei.
2: Mi consiglia.
1: Lascia questo compito a lei.
0: Non si può scherzare con lei. Stai offendendo Patrizio.
1: No, non me ne volere, Patrizio. No, saluti alla moglie. Sì, facciamole comprare anche gli abiti.
0: Adriana, poi io avrei trovato una fidanzata per tuo figlio. È troppo carina, è lei.
1: Allora, vediamola.
0: Ciao, come ti chiami? Come ti chiami?
5: Io mi chiamo Sofia e vengo da Viareggio.
0: Sofia e viene da Viareggio. Bella,
1: che carina.
0: Sofia. Che bella. Sofia.
1: Ah, quanti anni hai, Sofia?
5: Io ho 12, quasi 13.
0: Va bene per Alessandro?
1: Sì, il target ci può interessare, poi dopo facciamo un colloquio individuale.
0: È anche una ragazza molto intelligente, oltre ad essere una nostra fan, perché
1: ha costretto
0: la mamma a svegliarsi di buon'ora perché c'eravamo noi qua.
1: Che bella.
0: Sofia, diciamo, è anche una fan di Achille Lauro, così volevo dire. L'ha anche incontrato, vero Sofia?
5: Sì.
0: Bene,
1: allora,
0: grazie.
1: Voi restate qua in nostra compagnia da casa Kiss Kiss, Viareggio, intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: tutta l'ha cantata.
1: Mamma mia.
0: Bello fantastico. Questo pezzo. Andiamo indietro nel tempo, un po' come si fa con i nostri History Kiss. Questo è del 1977. Su Radio Kiss Kiss, i Bee Gees con Stayin' Alive.

0: Fonzo per la valigia.
1: Sì.
0: Lui su questa canzone ha sempre delle reminiscenze, diciamo.
1: Beh, di gioventù, Pippo.
0: Sì, di gioventù, di quando la prostata ancora gli funzionava.
1: No, ma gli funziona tuttora, credo, solo che non mette più i pantaloni a zampa. A zampa d'elefante.
0: E lui adesso a casa con tua moglie ha risvegliato la prostata. Con tua mamma.
1: Mia madre, sì.
0: La prostata.
1: Allora, buongiorno a tutti. Siamo come sempre in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta su Kiss Kiss TV. Stamattina volevamo proprio parlare con voi delle valigie, perché questo è il periodo in cui si parte per il weekend, si parte per le vacanze, come noi che per lavoro siamo sempre in giro. Io c'ho sempre la valigia sul pavimento, la valigia sul letto.
0: Quella di un lungo viaggio.
1: Sì.
0: Però devo dire che col tempo uno un po' in qualche
1: impari
0: col tempo quello che devi mettere nella valigia e quello che non ti serve. Per esempio il capitolo scarpe, no? Che sono sempre la cosa più ingombrante e pesante da portarsi dietro. A un certo punto capisci che quando vai fuori ne usi massimo due paia, uno per andare sul palco.
1: Sì, per noi.
0: Sì, non è che ti cambi le scarpe durante la serata.
1: Io le ho cambiate.
0: E l'altra per uscire e andare in giro.
1: Io le ho cambiate con gli ascoltatori già qui in casa Kiss Kiss.
0: Non è stata una bella scena, devo
1: dire.
0: Vabbè,
1: perdonatemi, ma tutte le star lo fanno.
0: Vabbè. Esatto. Allora parliamo di valigie e soprattutto di quanto andate in difficoltà quando dovete prepararla stamattina, perché la valigia è un momento dell'estate molto importante.
1: Eh sì.
0: Adriana, ci avviciniamo all'inizio di luglio o alla fine di giugno, periodo enorme per gli italiani per andare in vacanze. Sono tantissime le famiglie che dalle loro case in città si spostano verso quelle del mare, anche per chi lavora ancora e che magari ha una casa al mare.
1: Sì, per il weekend
0: vicina,
1: fuori,
0: no?
1: Si è avvantaggiati quando la casa è tua, perché principalmente molte cose ce le hai già in casa.
0: Sì.
1: Come aveva sentito Patrizio, nostro ascoltatore, che qua molti italiani, soprattutto gli uomini, si dividono in quelli che fanno tutto da soli e quelli che invece lasciano che la moglie prepari ogni cosa. Cioè loro non sanno praticamente nulla del loro abbigliamento e della loro valigia.
0: Assolutamente.
1: Poi,
0: sì.
1: Poi ci sono, secondo questa indagine condotta su tutti gli europei, cioè il team porto tutta la casa, e sono il 62%, cioè le persone portano bagagli pesantissimi perché non si sa mai, e quindi il 62% porta tutto da casa. Mentre poi c'è il team essenziale, è il 38%, quelli che partono anche per due settimane con uno zainetto da scuola.
0: A me per esempio
1: invidia per loro.
0: A me è cambiato tantissimo da quando ho cominciato a lavorare, no? Perché quando ero ragazzino e dovevo fare la valigia, lì dovevi ricordarti assolutamente tutto, se no andavi in panico.
1: Sì.
0: Adesso il verbo e il pensiero è: non ce l'ho, non l'ho portata, la compro. Che è diverso,
1: è vero.
0: Quando cominci ad avere dei tuoi soldi in tasca che vuoi comprare
1: è
0: una
1: vero,
0: cosa.
1: È vero.
0: Allora
1: dopo,
0: dicevo,
1: infatti, si va a fare shopping perché a Viareggio è piena di negozi.
0: Sì, Adriana ieri sera è già entrata in tutti i negozi di intimo.
1: Intimo e di costumi.
0: Ma perché devi comprare
1: questo? Perché io sono una fissata per l'intimo.
0: Ah,
1: un giorno ti mostrerò la mia lingerie.
0: Io pensavo che in genere ne facessi a meno. Invece
1: No, non ne faccio a meno. Ce l'ho.
0: Va bene.
1: Allora, dai, siete team valigia, porto tutto da casa, oppure team essenziale? 347 490 0042. Noi vi aspettiamo.
2: Meno drammi, più volume. Kiss. La tua morning routine preferita. Pippo Velo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Yes, yes.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Kiss, kiss.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
6: Kiss Kiss.
7: So

0: Adriana, è così facile fare la valigia che non dovresti perderci tutte quelle ore ogni giorno, lo dice Olivia Dean, che parla proprio di valigia in
1: so
0: questa canzone.
1: So easy, so easy. Allora, ancora una volta buongiorno, noi siamo qua appassionatamente come sempre, tra un po', per chi ce lo chiede, Pippo ci sarà ovviamente.
0: Sì.
1: Il momento dance, come da consuetudine, ormai il nostro rituale del venerdì, e lo facciamo qua a Viareggio in diretta
0: e
1: da casa
0: oggi dopo le 8, lo ricordiamo.
1: Dopo le 8.
0: Allora, volevo salutare un'ascoltatrice che si definisce del team stressati, finché non la fai mi riduco sempre all'ultimo giorno,
1: vero,
0: e poi
1: vero.
0: Metto tutto a caso nonostante ci abbia pensato per tutta la settimana. Ci sono quelli che pensano tutta la settimana la valigia e poi all'ultimo momento la preparano
1: e mettono cose cazzo, così diciamo. Esatto, si chiama ansia da separazione domestica.
0: Ah, vedi,
1: cioè quelli che fanno in questo modo.
0: Bene, sentiamo dei messaggi vocali degli ascoltatori, prego.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana,
1: buongiorno.
2: Sono Maria. Allora, io non sono né da ultimo minuto, valigia ultimo minuto, né tantomeno da valigia che si prepara con largo anticipo. Un paio di giorni prima decido più o meno cosa voglio portare, ogni tanto vado in crisi, però sì, col tempo ho imparato a ridurre sempre di più le cose che metto in valigia, a cercare di portare l'essenziale.
0: L'essenziale.
1: Esiste un libro che io devo rileggere secondo me altre 4-5 volte, che si chiama Bagaglio a mano di Gabriele Romagnoli, e ti insegna proprio a fare la valigia in maniera...
0: Ricordiamo che lei ha un libro per ogni cosa. Esiste un libro per indossare, sì, i tacchi, esiste,
1: esatto,
0: un libro.
1: Pippo, qualunque sia il nostro interesse nella vita, anche
0: esiste
1: banale, futile, esiste una pubblicazione.
0: Esiste una pubblicazione.
1: Esattamente.
0: Prego, Pasquale. E adesso, Pasquale, però magari non tra una settimana.
3: Buongiorno, Kiss Kiss. Il mio team è moglie mia, metti quello che vuoi, fai quello che vuoi.
0: Ah,
3: l'importante è che mi metti il doppio delle mutande dei giorni che stiamo via.
0: Ah,
3: ciao.
0: Vedi, lui va con,
1: ciao,
0: il doppio delle mutande dei giorni che sta via. Io
1: farei la valigia a vita.
0: Io vado con due o tre
1: metterei...
0: in più, ma non il doppio delle mutande, mi sembra un po' troppo.
1: Vabbè, tu le lavi?
0: No, due o tre in più, diciamo, se sono tre giorni ne metto sei.
1: Posso?
0: Quante mutande devo cambiare?
1: Posso schierarmi?
0: Sì.
1: Io vado contro quegli uomini che non si preparano la valigia e che la moglie deve far tutto per loro. Se la moglie non c'è più, o li lascia e va via con un altro, io glielo auguro.
0: Non è che tu lo
1: come
0: dici,
1: fanno?
0: Sì, non è che tu lo dici alla radio e cambi il mondo.
1: Ma come
0: va
1: fanno?
0: Così.
1: Cioè, la moglie ti lascia perché si innamora di un altro, loro come fanno?
0: Tu intanto fatti i fatti tuoi.
1: Devono trovare una che si prepara la valigia.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Un anno fa partiamo per il viaggio di nozze.
0: Sì.
4: Due bagagli d'estivo e due bagagli a mano, ovviamente. Io con i bagagli a mano e mia moglie con due valigie d'estivo, perché essendo donna non ha più cose da portare, io mi devo accontentare per due settimane fuori. Quindi fare le valigie è sempre problematico, soprattutto in compagnia della propria moglie.
0: Bene, allora io invece non sono d'accordo con questo fatto che essendo donna voi dovete portare più cose. Non ho capito, perché noi siamo gli sfigati di casa.
1: Non avete idea, Pippo, cosa combina con le valigie.
0: Di questo parlo con una donna...
5: Carlotta,
0: come va? Tutto bene, Carlotta?
5: Tutto a posto.
0: Allora, Carlotta, dimmi la verità, cosa metti tu in una valigia che devi, insomma, utilizzare per tre giorni fuori, vai, un weekend?
5: Porto sempre sicuramente qualche cambio in più, non si sa mai.
0: Quante scarpe, quante paia di scarpe?
5: Per qualche giorno due.
0: Due paia di scarpe?
5: Dipende
0: l'attività.
5: Due, tre?
0: Esattamente, poi intimo, quante mutande?
5: Più, sicuramente, non il doppio, però... più del
0: anche lei
5: del
0: non il do, quindi su tre giorni quattro mutande?
5: Cinque
0: mutande.
1: Allora oggi è venerdì, giovedì,
0: tu quante
1: sabato,
0: mutande hai?
1: Allora, oggi quattro giorni ho portato 18 mutande.
0: Ah, ma pensi quindi di cambiare continuamente?
1: Tipo ogni ora bisogna rinfrescarsi.
0: Reggiseni, quando i reggiseni si sporcano meno, no? Credo.
1: No, ma quando si suda pure vanno cambiati,
5: sì.
1: Poi vanno abbinati, che ne so, alle t-shirt, alle,
5: sì,
1: magliette, a quello
5: a
1: che
5: cosa,
1: hai.
5: Cosa indossi, sì.
0: Dipende da cosa indossi. Vabbè, allora, noi chiediamo agli italiani che stanno ascoltando la radio, che sono in macchina, che stanno andando al lavoro, mentre i signori qui stamattina avevano del bel tempo da perdere, sono venuti qui a trovarci di primo mattino, a Viareggio, in casa Kiss Kiss. Noi chiediamo a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, quando dovete fare la valigia? È un momento drammatico o è un momento di felicità? Perché in realtà si sta per partire, per andare a fare un bel viaggio. Quindi ci sono quelli che non gliene frega niente, buttano dentro quattro cose e via al mare.
1: Sì, no, ma ci sono anche quelli super organizzati che sanno esattamente come piegare le cose in valigia, come fare, cosa portare, e quindi partono anche con uno zainetto, quindi solo bagaglio a mano.
0: Dipende anche dai luoghi dove vai.
1: Dipende, se vai per esempio
0: in un posto dove c'è solo mare, spiaggia, e di sera al massimo puoi uscire in pantaloncini, che ne so, infradito,
1: t-shirt, infradito,
0: sì,
1: scarpette,
0: ciabatte, puoi stare lì tranquillo. tranquillo, allora c'è bisogno veramente di quattro cose, non c'è bisogno più di tanto di portare tutta sta roba, no?
1: 347 490 0042.
0: Possiamo fare un applauso ad Adriana, perché lo vorrebbe, grazie. Brava Adriana, bravissima.
1: Sì, perché non me l'avete fatto, non me l'avete fatto all'ingresso.
0: All'ingresso si sono catapultati tutti su di me, e potete vedere l'immagine.
1: Ma tra l'altro spontaneamente.
0: Sì, spontaneamente l'immagine drammatica in cui Adriana guarda con odio i signori che sono venuti a trovarci, perché si sono catapultati sul corpo di Pippo Pelo. E Adriana si è infastidita di questa immagine ed è andata via.
1: Che è ovviamente sui nostri social. Salutiamo la bella e brava Federica che si occupa dei social, che anche stamattina ha fatto la levataccia, stanotte non si è ritirata, ricordiamo, non è tornata a casa a dormire.
0: Sta facendo la lunga, sta facendo la lunga dopo i bagordi a Viareggio di questa notte. Ma abbiamo due registi oggi, Pica a Napoli e Pasquale Viola è qui con noi a Viareggio.
1: Diciamo ci vorrebbe un terzo regista, perché loro due sono andati.
6: Grazie.
1: Prego, Pica da Napoli. Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, vi suoniamo la musica più bella. Buon venerdì mattina a tutti voi. Buona estate. In arrivo Jennifer Lopez. Questo è un pezzo del 1999, If You Had My Love.

0: su Radio Kiss Kiss con questa canzone che è stato un grandissimo successo, If You Had My Love, su Radio Kiss Kiss. Stamattina siamo in diretta da Viareggio. Mm-hmm. Abbiamo salutato prima i nostri registi audio, non abbiamo salutato quelli della TV, sono appunto Giuseppe Ramelia che è in regia a Napoli e Marco Gaudiello che è qui con noi,
1: il grande maestro,
0: il grande maestro che in questo momento come il porco è partito.
1: Non è vero, tutto no, potrei dire tranne questo.
0: No, è un bravissimo ragazzo.
1: Lui che ci fa apparire sempre luminosi e belli in TV con questo asset di luci.
0: Tra l'altro ha delle gambe, Adriana. Ieri era dietro uno schermo che qua dentro.
1: Ho visto, sembrava lo schermo con le gambe.
0: Non sembrava lo schermo, sembrava una ragazza. Io ero anche interessato alle sue gambe.
1: Ah, veramente?
0: Le stavo guardando con un certo interesse. Quando è uscito lui, mi sono preoccupato.
2: Sì.
0: Ha queste gambe.
1: Ha le gambe? No, perché ha le gambe molto magre e liscissime.
0: Sì.
1: Veramente sembrano le gambe 012 di una bambina.
0: Oggi vado da Intimissimi, che è qui accanto, negozio di Intimissimi. Vabbè, comunque vado in un negozio che è qua. E vado a comprare per lui delle calze. Gliele voglio provare, voglio vedere come sta.
1: Le calze a rete.
0: Perché il lavoro di drag queen, secondo me, per lui la sera.
1: I tacchi non li comprare che te li do io.
0: Esattamente.
1: Allora, adesso, visto che sono le 7:31, siamo pronti a cedere la linea, come facciamo solitamente a quest'ora, ai nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per oggi, ma soprattutto a quanto saliranno le temperature. Fa già molto caldo.
0: Vediamo che ad Adriana sono già salite tantissimo.
1: Ho i bollori. Buongiorno amici del meteo.it, grazie.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo ancora in aumento sul nostro paese. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio. Col passare delle ore un po' di instabilità sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Lievi disturbi sul basso Tirreno, sole altrove. Massime tra 31 e 38 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
4: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto personalizzato.

0: l'estate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero. Kiss, kiss.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Kiss, kiss. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
5: Kiss, kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: La testa gira.
6: La musica più bella.

0: gira. Wow. Allora, salutiamo delle bellissime MILF che sono venute a trovarci. Lei è?
1: Samuela.
0: Samuela.
2: Oh, che bel nome. Samuela.
1: Da Pistoia.
0: Da Pistoia, sì. Samuela. Poi abbiamo?
3: Francesca da Torre del Lago.
0: Da Torre del Lago. Francesca ha preso un giorno di ferie per essere con noi.
3: Proprio così.
0: Brava Francesca, grazie mille.
2: Allora hanno detto, noi adesso siamo arrivati qua, non ci separiamo più da voi perché poi domani c'è il grande show e saremo qua, è vero Samuela?
1: Sì, rifaccio il viaggio volentieri, ma proprio
2: quanto tempo ci hai messo per arrivare qua?
1: Un'oretta,
2: vedi?
1: Un'oretta proprio.
0: Brava Samuela, ed è ancora profumatissima tra l'altro Samuela.
2: Sì, sì.
0: Nonostante
2: sì.
0: Un'ora di viaggio. Forza, il rischio è che dopo un'ora di viaggio potesse essere meno profumata.
2: Il bene che ci vogliono, il bene che ci volete si misura in chilometri.
0: Sì.
2: Più fate chilometri, più è lungo il viaggio, più ci volete bene ovviamente.
0: Al volo di che segno sei?
1: Acquario.
3: Vergine.
0: Brava. Tu?
4: Vediamo. Leone.
0: Leone, tu?
5: Vergine.
0: Vergine, siamo tre vergine.
2: Aspetta.
0: Già?
4: Ariete.
0: Ariete. Allora. Adriana oggi non accontenterà nessuno
2: non
0: di voi.
2: Non lo so, vediamo. Non voglio spoilerare.
0: Chiediamo
2: agli ascoltatori. Di che segno sei? 347 490 0042. Tra un po' c'è l'oroscopetro. Voi lo stavate aspettando.
0: Sì, sì. Adesso sentiamo gli amici delle valigie. Prego.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti e benvenuti in Toscana. Io sono
2: Grazie.
6: Federica. Io sono team valigia. Con molto anticipo, perché preferisco insomma vedere un po' cosa mi devo portare, e valutare un po' l'abbigliamento, gli accessori.
0: Ecco.
6: Non sono team ultimo minuto perché mi stresso.
0: Perché ciao, ciao. Stressa.
2: Ok, all'ultimo ok, un bacio.
0: La valigia si prepara una settimana prima per lei, vai.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, io per 13 anni lavorando sulle navi facevo la valigia la sera prima di partire, era una valigia per 3 mesi. Adesso finalmente che sono a casa faccio le valigie solamente per andare in vacanza e posso farla anche una settimana prima. Ciao a tutti, buon venerdì.
0: Che risultato, che
2: ma
0: vittoria. Prego, prego, ancora sentiamo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana,
0: ciao.
8: Sono Deborah da Roma e ciao, niente, Deborah. Io comincio i bagagli una settimana prima perché ho 2 gatti e un cane. Il portapacchi del Dublò è carico delle cose loro. Dentro ci stanno loro e un pochino di spazio resta per i miei bagagli e deve essere tutto misurato, preciso e non deve mancare niente.
0: Hai visto?
8: E come viaggiare con 3 ragazzini piccoli. Ciao.
0: Ciao, grazie, grazie. Sentiamo ancora qualcuno dei nostri.
9: Qual è il problema?
0: Vai.
9: Se la moglie se ne va, che si innamora di un'altra, la valigia la farà qualcun'altra. Non c'è problema. State tranquilli.
0: Adriano, no, ma io non sono. Io sono d'accordo con te. Se la fa la moglie va benissimo, così ti risparmi di tempo.
2: No, però io ho detto
0: Adriana,
2: se la moglie.
0: Invidiosa perché lei non la fa a suo marito.
2: Ma
0: valigia.
2: Meno male. Ma che invidioso.
0: Sì, perché
2: invidiosa.
0: Tuo marito se la fa da solo e te dà fastidio che le altre invece la fanno al marito. Quello è il problema.
2: No, ma
0: sì,
2: sei
0: sì,
2: pazzo.
0: Sì. Si chiama gelosia di
2: ma
0: mestiere.
2: Sei pazzo, sì, ma sei pazzo. No,
0: potete
2: no, no,
0: anche
2: no.
0: Riderle in faccia se volete, non è un problema.
2: Scusate, voi avete mariti? Ma preparate loro la valigia? No.
0: Vai. Accendetemi il microfono Pasquale, grazie della signora.
1: Ha ragione, devono essere autonomi.
2: Ma sì, autonomo, cioè,
3: anche il mio è autonomo perché veramente è sapare.
0: Un attimo Pietro, tu sei autonomo?
10: No, ci pensa lei.
0: Ci
10: no,
0: pensa lei, beh. Ti compra pure i vestiti, di la verità.
10: Tutto.
0: Tutto, vedi, li compra pure i vestiti, è vero?
4: Sì, sì, è vero.
2: Ma
4: vero.
2: Parlare dei mariti come degli esseri, che ne so, non dotati, non normodotati.
0: No, no, ma normodotati significa per un altro settore.
2: È per un'altra cosa, noi la ma secondo me
0: no, Pietro,
4: Pippo,
0: ti sta dando del poco dotato, Adriana. Poi
10: ha ragione.
2: No, no. Ma, no, che se ma il mio ragione? È autonomo, il mio non è autonomo. Non ho capito, ma che roba è?
0: Allora,
10: sei per ragione, Adriana.
0: Adriana, sei per
2: grazie.
0: Ragione. Pietro, scusami, ma quindi sei vestito come piace a tua moglie o come piace a te?
10: No, no, come piace a me.
0: Come piace a te, perfetto. Va bene, così.
2: Va allora, bene, dai.
0: L'oroscopetro, allora, Pietro, è arrivato il momento. Prego.
2: Sì, sigla. Jingle.
11: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
0: Esattamente, qui molti non capiranno niente perché
2: ti
0: non
2: fa
0: lo sei.
2: Ridere Samuela. Allora abbiamo il segno della
0: bilancia. bilancia, non ce n'è uno.
2: Aspetta, Samuele, ve lo
0: c'è
2: faccio
0: un bilancia
2: in
0: bilancia qua in mezzo. Ah, ecco, ah, vieni,
2: okay, vieni qua, vieni, vieni qua.
0: Corri.
2: Tu
0: vieni.
2: Dici sì e no rispetto alle cose che io
0: due
2: dico.
0: Bilancia
2: anche
0: abbiamo,
2: Sofia.
0: Abbiamo due bilancia,
2: ve lo faccio in privato l'oroscopo, ok? Per voi una consulenza
0: addirittura
2: individuale.
0: Ve lo faccio in privato. Ma questa è impazzita.
2: Allora, bilancine all'ascolto. Allora, avete tantissime idee, talento e puro fascino. Peccato che passate metà del tempo a decidere da dove iniziare. Questa settimana siete produttivi, ma con la velocità di chi apre Netflix per vedere una cosa veloce. Attenzione alle riunioni, rischiate di dire vediamo così tante volte che qualcuno vi mette in modalità aereo. Amore e sesso, qui va decisamente meglio. Siete seducenti senza fare fatica. Uno sguardo, una frase detta bene ed è subito fichi fichi. Il problema è che poi mandate segnali contrastanti. Prima flirt, poi sparite, poi tornate con ehi. Questo è tipico della bilancia. Allora, situazione. Sì, sì.
0: Che ne sai?
2: Te lo dico io. Ah. Situazione economica stabile, come i pomodori sulla bruschetta. Basta poco e cade tutto. Avete speso soldi in cose inutili ma molto carine, che poi è esattamente come iniziano tutti i problemi finanziari. Consiglio della settimana, punteggio della settimana, un bel 7 al segno della bilancia, ma attenzione al popi popi che sia fatto bene.
0: Esattamente.
2: Dopo allora, lo facciamo a Pippo. Preparatevi.
0: Tu fai molto popi popi?
1: Insomma, via, ora diciamo così.
2: No, vabbè, Samuele, ma
1: da dirlo.
0: Non c'è più la
2: non ti preoccupare, cioè.
0: Tu Francesca, sì.
3: Il giusto.
0: Francesca, ma tu hai i denti sempre così bianchi o stamattina solo per noi sono così bianchi? Grazie mille comunque.
3: Sono sempre quelli.
0: Sono sempre quelli, perfetto.
2: Allora, va bene, allora segno della bilancia, a posto?
3: Sì.
0: Avete riscontrato qualcosa?
2: Aspetta, Pippo,
0: vabbè,
2: dammi,
0: prego,
2: dammi.
0: Sentiamo.
3: Rispecchi abbastanza, dai.
0: Abbastanza per non dire niente, quindi andiamo avanti.
2: Sofia non posso chiederlo perché c'ha 12 anni, abbiamo parlato di attività sudombelicale.
0: Non solo, abbiamo parlato della bilancia in generale, no?
2: Va bene, va bene. Va anche bene. Del lavoro, il lavoro, non lavora.
0: Andiamo avanti.

0: 8:38, volata già via la nostra prima ora di questo venerdì in trasferta, perché questo è il weekend di Viareggio, della terza tappa del Kiss Kiss Way domani sera, ma noi vi aspettiamo ovviamente tutti nel Kiss Kiss Play Village per avere la possibilità anche di giocare con noi, con i vari partner.
1: E mentre Adriana risistema l'orologio, sono quasi le 7:51, noi ringraziamo e salutiamo anche chi arriva adesso a cantare con noi, Gianna Nannini.
0: Dal 1987 i Maschi.

0: Gianna Nannini col suo rock e le sue melodie meravigliose chiude quasi la prima ora del Pippo Pelo Show in diretta da Viareggio.
1: Intanto sono le 7.54, questo è l'orario giusto, siamo pronti tra pochissimo a cedere la linea ad Umberto Aprea per tutte le news.
0: E no!
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
3: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
4: Buongiorno e ben ritrovati. In primo piano il devastante terremoto che ha colpito l'area nord-occidentale del Venezuela. Circa 250 i morti accertati, oltre 400.000 i feriti e più di 40.000 i dispersi. Tra le vittime c'è anche un italo-venezuelano che si trovava in un edificio a 30 km da Caracas, ma l'unità di crisi della Farnesina fa sapere che sono molti i nostri connazionali che non rispondono al telefono. Decine gli edifici crollati dopo il più forte sisma registrato nel paese negli ultimi 126 anni, con la doppia potente scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, le decine di scosse di assestamento rendono più difficili i soccorsi, linee di comunicazione e strade sono in parte fuori uso, attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, squadre di soccorso in arrivo anche da Roma. Il vertice Italia-Francia ad Antibes, Parigi e Roma sono partner naturali e indispensabili, ha detto il presidente Macron. Senza di noi l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Sono due grandi nazioni con interessi convergenti, ha aggiunto la premier Meloni, intervenuta anche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO, Rutte, che aveva parlato di centinaia di aerei americani partiti dalle basi italiane, ribadendo che il nostro paese non ha partecipato al conflitto in Iran. La cronaca continua la tragedia delle morti sul lavoro a Cassina dei Pecchi, in provincia di Milano. Un 43enne operaio è rimasto folgorato da una violenta scarica elettrica in un cantiere edile. A Genova, un altro operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un pannello. Entrambe le vittime sono morte dopo l'arrivo in ospedale. La strage di Viareggio, la Cassazione ha confermato le condanne per la tragedia ferroviaria del giugno 2009, tra queste 5 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, l'accusa è disastro ferroviario colposo e incendio. Un treno merci composto da vagoni cisterna deragliò, il GPL esplose e causò un vasto incendio, morirono 32 persone e oltre 130 rimasero ferite. Europa a rovente, oltre 200 morti in Spagna, in Francia tra le vittime c'è anche un bimbo di 3 anni trovato senza vita in auto e il gran caldo continua a colpire anche il nostro paese. Oggi sono 18 le città contrassegnate da bollino rosso, nel weekend attese temperature fino a 40 gradi, ma il picco sarà tra domenica e lunedì. Dal Ministero della Salute è annunciata una circolare per la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Lo sport, calcio ai mondiali 2026 nel gruppo D, la Turchia di Vincenzo Montella già eliminata, ha superato 3-2 gli Stati Uniti primi del girone, è terminata 0-0 la sfida tra Paraguay e Australia già qualificata, mentre i sudamericani potrebbero rientrare tra le migliori terze. Nel gruppo E la Costa d'Avorio ha battuto Curaçao 2-0 e passa come seconda, caraibici eliminati, l'Ecuador ha sconfitto 2-1 la Germania già qualificata, mentre i sudamericani sono avanti tra le migliori terze. Per il gruppo F infine l'Olanda ha superato la Tunisia 3-1, Orange primi nel girone, 1-1 tra Giappone e Svezia che avanzano entrambe. Abbiamo concluso, torniamo a Viareggio da Pippo e Adriana, da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Sono le 8 in punto e noi siamo qua in diretta su Radio Kiss Kiss con il Pippo Pelo Show da Viareggio, dove domani c'è il grande evento del Kiss Kiss Way e c'è tantissima attesa e noi come sempre arriviamo il giorno prima per fare il Pippo Pelo Show in diretta da qua
1: e di incontrare tutti gli ascoltatori e siamo davvero contenti, abbiamo il cuore pieno di gioia perché hanno fatto tanti chilometri per raggiungerci, quindi siamo felici e molti sono qua, ve li abbiamo anche presentati prima. Intanto stavamo parlando, Pippo, della valigia, visto che questo è il periodo delle partenze, degli spostamenti piccoli, brevi, ma anche quelli lunghi. Vi abbiamo chiesto stamattina: ma voi di che team siete? Quelli che preparano la valigia all'ultimo secondo, infilando solo le cose principali, oppure quelli che portano tutta la casa e la mettono nella valigia e preparano qualche giorno prima? 347 490 0042. Abbiamo tanti
0: Carlotta.
1: Messaggi e c'è Carlotta.
0: Ciao Carlotta, buongiorno.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Carlotta da Genova. Carlotta, com'è a Genova oggi? Fa caldo? Fa freddo?
5: Fa caldissimo, no, fa molto caldo.
0: Immagina, no, a Genova fa freddo, sono 9 gradi.
1: Beh, anche qui. Allora, Carlotta, tu in questo momento dove sei? Al lavoro già?
5: Sì, sono al lavoro ora.
0: Che lavoro fai, Carlotta?
5: Io mi occupo di due cose e sì. Appunto ho scritto Radio Kiss Kiss perché mi occupo anche di organizzazione professionale degli spazi.
1: Dai.
5: E in questo periodo moltissime persone mi contattano per appunto la valigia.
0: La valigia, bello. Allora sei proprio la telefonata.
1: Allora,
0: tutta. Ho visto che ti occupi di due cose, puoi per favore darne una ad Adriana perché lei non si occupa di niente?
5: Adriana si occupa di un sacco di cose, tipo, lo sappiamo,
0: no.
5: Entrambi.
1: Carlotta, amore, ma io soprattutto mi occupo della manutenzione di Pippo Pelo.
0: Sì.
1: Io gli faccio la manutenzione.
5: Grande fatica, cioè. Adriana. Grande,
0: non è facile mantenere.
1: È un lavoro logorante.
5: È a tempo pieno soprattutto.
1: Esatto, soprattutto quando siamo in trasferta come in questo periodo.
5: Esatto.
1: Allora, Carlotta, ti faccio una domanda. Io ho imparato a piegare gli indumenti quando li metto in valigia, arrotolandoli secondo il famoso metodo di Marie Kondo.
5: Sì,
1: faccio bene?
5: C'è una soluzione salva spazio quella.
1: È una soluzione salva spazio, altrimenti qual è una soluzione
0: Infatti,
1: ideale?
0: Infatti, per chi ci sta guardando in televisione, la maglietta di Adriana è ancora arrotolata. Lei l'ha arrotolata in valigia, sì. E è rimasta arrotolata.
1: È arrotolata ancora.
5: No, tra parentesi, arrotolare gli indumenti aiuta anche a non farli segnare.
1: Esatto,
5: quindi
1: non si stropicciano. Bene, bene. Vedi?
5: Un altro consiglio potrebbe essere, se si ha una valigia abbastanza profonda, quello di piegare in verticale, come se fosse una sorta di grande cassetto. Dove tu da sopra vedi tutto.
0: No, fammi capire.
1: Facci capire questa cosa. Tipo come se la vedi su dal drone.
5: Come se fosse la maglietta diventa un mattoncino che mettete in verticale.
0: Ah, ho capito.
5: E voi da sopra vedete tutto.
0: Quindi quando apri la valigia vedi quello che c'è sotto la maglia nera. Se ce n'è una bianca la vedi. Invece se magari non è piegata proprio perfettamente uguale non la vedi, giusto?
5: Esatto, soprattutto solitamente nei cassetti si mettono in orizzontale una sopra l'altra e questo non permette di vedere cosa c'è sotto.
1: Appunto. Invece così tu riesci ad avere la visuale completa di tutto quello che
0: sì,
1: hai.
0: Che devo farlo anche nel mio armadio.
1: Questo.
5: Meno
0: male che sei arrivata stamattina, Carlotta. Mi hai risolto forse il problema della vita. Che la mattina per trovare una t-shirt in genere faccio fuori l'armadio.
1: Pippo inciampa negli indumenti.
5: Ecco.
0: Sì, esatto.
5: Voi immaginate se siete in un luogo con poco spazio e non potete svuotare la valigia, che disastro succede.
0: Dacci un altro così, illuminaci,
1: dai,
0: Carlotta.
1: Dacci un'altra pillola di saggezza.
5: Beh, allora,
1: per l'organizzazione.
5: Un consiglio più tattico è quello di, con le scarpe che occupano un sacco di spazio, di abbinarle a più outfit e di utilizzare l'interno delle scarpe per metterci ad esempio i calzini.
1: Ah, ok, i calzini li inseriamo, sì. Li infiliamo nelle scarpe.
5: Esatto.
0: Bello,
5: ovviamente non la lingerie, non cose delicate e intime, però okay. I calzini lo si
0: ma
5: può
0: i calzini
5: fare.
0: Tipo quante paia ce ne vanno in un paio di scarpe da uomo mediamente secondo te?
5: Dentro quante ce ne stanno?
0: Sì, quante ce ne stanno?
5: Allora, dei pedolini, quelli che si usano spesso in estate, anche 6-7 paia.
0: Se
5: invece
0: paia.
5: Parliamo di quelli magari in filo
1: calze,
5: di scotch più alti,
1: sì.
5: Arrotolati, ce ne possono stare anche 4.
0: Senti,
5: comunque
0: mi sembra uno spazio recuperato abbastanza importante.
5: Sì, sì.
0: E le mutande dove le posso inserire?
5: No, non nelle scarpe, Pippo.
1: No, lo vorrei sapere,
5: Pippo. Che tu ne prendi poche, che le giri e quant'altro, però non nelle scarpe.
0: Non fare la simpatica.
1: Scusate,
0: Carlotta,
1: il pubblico ride qua davanti
0: Carlotta.
1: A me.
0: Non fai la simpatia che faccio cadere la linea,
1: Ci sono delle sacche interne alla valigia dove puoi inserire le tue mutande.
5: Ora qualcuno deve mettere, ma per piacere, sì.
0: Brava. Aspetta, mica, pensaci tu.
1: Sì. Carlotta, sei molto simpatica. Anna Chiara,
5: grazie.
1: Teniamo il numero di Carlotta così la facciamo venire a casa nostra.
0: Sì, teniamo il
5: numero. Ragazzi, io viaggio in tutta Italia, quindi
1: è bello, immaginiamolo.
0: Teniamo il numero di Carlotta anche perché io devo andarla a prendere a casa. Allora, Carlotta, grazie per essere stata con noi.
5: Grazie a voi,
0: sei
5: ragazzi.
0: Sei molto simpatica, ti diamo un bacio grande.
1: Kiss a te.
0: Saluti a Genova. Kiss a te.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Andiamo sotto la doccia, sentiamo.

0: Addirittura.
1: Bravo. Bello questo pezzo, ci fa venire in mente proprio quell'estate del 2000. Lei ebbe un successo clamoroso.
2: Sì, ho visto delle foto proprio in questi giorni di Kelly Joyce, che è sempre bellissima.
1: Ah, sì?
2: Uguale all'epoca, bellissima donna.
1: Bello, questo pezzo si chiama, e sicuramente in tanti lo ricorderete,
2: Viva la vie.
1: Ed è un po' l'inno alla gioia che vogliamo dedicarvi oggi su Radio Kiss Kiss.

0: Gli italiani che preparano la valigia, e questo è il periodo in cui, secondo me, diciamo tra qui a inizio agosto, fine luglio, sarà il periodo dell'anno più con più valigie preparate in Italia.
1: Beh, anche
0: credo.
1: Settembre lo è, per
0: però
1: tutto
0: diciamo
1: il periodo.
0: Quello di fuoco sarà sì, da ora sì, fino sì, all'inizio di agosto, poi dopo ovviamente scema un po', ma comunque fino a fine
1: esatto,
0: settembre
1: esatto, scema
0: esatto. Era proprio quello che volevo dire.
1: Proprio questo.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Milano.
1: Antonio.
2: E la valigia non la fa mia moglie, ma la faccio io, ci mancherebbe altro.
1: E ci mancherebbe altro, certo.
2: La preparo magari un 3 giorni prima, poi magari ci aggiungo qualcosa all'ultimo momento.
0: Vedi, bravo.
2: E niente, un abbraccio, kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss anche a te, baci a te. Grandi.
0: Come si chiama il piccolo?
1: Nicolas.
0: Nicola. Abbiamo Nicolas, il più piccolo ascoltatore del Pippo Pelo Show stamattina.
1: Che ci ha fatto impazzire.
0: È uno spettacolo.
1: È meraviglioso. Possiamo, non può venire qua in TV.
0: No, no, è meglio evitare. Esattamente, sì. Andiamo avanti con i messaggi dei nostri ascoltatori.
3: Io da pragmatica vergine, se so che devo partire, vado prima a stilare una lista dove scrivo tutto quello che devo mettere in valigia. Posso assicurarvi che riesco a non dimenticare nulla, anche i medicinali più improbabili, anche le cose più assurde, anche, che ne so, io porto per dire anche il costume da bagno, oppure se vado a sciare. È così, non ho nulla che mi manchi nella mia valigia ed è pronta praticamente anche settimane prima. Buona giornata.
1: Certo, sei brava.
0: Una vergine
1: la
0: pragmatica,
1: lista.
0: Adriana, è vero che siamo così noi, siamo pragmatici? Noi
1: no.
0: Della vergine, tu
1: no.
0: Che sei così esperta.
1: La vergine sì, ma tu avrai qualche altro problema.
0: Ma non ne ho solo
1: scendente,
0: non ne ho solo qualche altro.
4: Ne ho parecchi. Pippo, ciao Adriana, io sono quello dell'ultimo minuto, preparo okay. La valigia in 10 minuti prima di partire, uno zainetto e via, sono quello dell'essenziale, ma una cosa non deve mancare: abbigliamento da running, perché vai. Nella mia vacanza devo sempre organizzare una giornata o due per andare a correre.
1: Bravo,
4: ciao a tutti,
1: bravo,
4: Gianluca.
1: Bravo.
0: Grazie.
1: Ma posso dire che invidio le persone che anche in vacanza decidono di dedicarsi allo sport?
0: Beh, non mi meraviglia che tu lo dica, perché in genere tu sei invidiosa, quindi
1: sono invidiosa.
0: Esatto, quindi il fatto che tu stia invidiando adesso le persone che fanno sport in vacanza,
1: sana invidia.
0: Ma è che qui davanti alla nostra postazione, che siamo sul lungomare di Viareggio,
1: c'è
0: no?
1: Tanta gente che
0: c'è tanta gente
1: sta
0: che da stamattina
1: sport.
0: Alle 6 vedo fare
1: ci
0: running.
1: Sono tante biciclette, sì, quindi sì, sì, sì. I ciclisti, oppure persone che fanno vedi. Passeggiate, quelli che corrono o fanno la
0: camminata
1: veloce.
0: Questo sta facendo la camminata veloce.
1: Ma sai
0: per
1: che
0: esempio?
1: Quasi quasi dopo vado a fare la camminata veloce?
0: Sì, ma vai velocemente, però mi raccomando. Devi andare subito. Non perdere tempo.
1: Sì,
0: vai.
1: Sì.
5: Pippo e Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
5: Ma il problema di fare la valigia, di far fare la valigia alle mogli, non c'è. Perché?
1: Perché?
5: Non siamo complicati come le donne noi. Noi nell'armadio abbiamo tutto ben sistemato, quindi la moglie basta che prende una settimana 4 magliette, 2 pantaloni,
1: ma
5: alle scarpe ci devo pensare necessariamente io.
1: Già,
5: il
1: grazie.
5: Resto va tutto bene, quello che ci mettiamo ci mettiamo,
0: è
5: siamo
0: vero.
5: In vacanza.
0: Cioè,
5: un salutone a tutti e buona giornata, Alessandro da Roma.
1: Ciao grazie. Alessandro.
0: Lui sceglie solo le scarpe, Adriana. Tutto
1: loro
0: il resto
1: si
0: fa...
1: sposano per avere una badante, una collaboratrice domestica.
0: Ah sì, ma si dice così. L'altro giorno ti ricordi cosa ha detto?
1: Cioè, eravamo a tavola con un signore di
0: un
1: altro
0: amico
1: di 65 anni più o meno,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: maturo.
0: Sì, sì. Il signor Lochiatto. Si chiama così.
1: Che ad un certo punto
0: mi ha detto: Pippo, ma te le mutande chi te le lava?
1: No, tra poco che vai avanti con l'età, ma chi te le lava le mutande?
0: Io l'ho detto alla ragazza che lavora a casa mia.
1: In
0: lavatrice, tra l'altro.
1: Allora, su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Arriva un altro pezzo, secondo me, dell'estate, Samurai J.

0: Allora Pippo, non sei pronto alla super novità di CeraVe per questa estate?
1: Dimmi tutto, mi siedo.
0: Per la nostra pelle c'è la nuova protezione solare idratante invisibile. È la prima texture leggera con SPF 50+, con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE per idratare e rinforzare la barriera cutanea.
1: Ma certo, comodissima perché si assorbe subito e non unge ed è resistente ad acqua e sudore, oltre che adatta alle pelli sensibili.
0: Protezione solare idratante invisibile CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare.
1: Vi aspettiamo con CeraVe al Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss a te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme vi divertite in modo unico. Kiss Kiss a te che oggi non sei potuta andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: attenzione perché sta per arrivare il momento dance tanto atteso dai nostri ascoltatori, cara Adriana.
1: Sì, sì.
0: E quindi noi siamo pronti, Pica è pronto, scatenatevi con i messaggi come sempre. Adriana, hai tanto gas stamattina, ma ieri hai bevuto molto, vero?
1: Sì, abbia fatto bagordi. Sei divertita, mi sono molto divertita
0: ieri
1: sera.
0: Avere gas significa avere entusiasmo.
1: Ma tantissimo,
0: esattamente.
1: Pippo,
0: allora,
1: tantissimo.
0: Momento dance 347 490 0042 per scatenarsi anche col gas via WhatsApp. Grazie. Vai,
1: si parte 3-2.

0: Hartman chiude il momento dance di oggi del Pippo Pelo Show e come sempre noi ogni venerdì, Adriana, balliamo con gli ascoltatori.
1: Ma balliamo e ci divertiamo con tutti gli ascoltatori, quindi grazie, grazie per tutti i messaggi e le note vocali che ci avete mandato.
2: Momento dance. Momento dance. Kiss, kiss. Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: speciale World Cup 2026.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Chiusi altri tre gironi del mondiale, previsioni rispettate anche se i risultati regalano qualche sorpresa. Nel gruppo D passano da primi gli Stati Uniti, malgrado la sconfitta 3-2 con la Turchia di Montella, che torna a casa delusa ma con un pizzico di ritrovato orgoglio. Australia e Paraguay fanno 0-0 e chiudono rispettivamente seconda e terzo a 4 punti alle spalle degli americani a quota 6. Nel gruppo E l'Ecuador batte la Germania 2-1 e si qualifica da terzo. I tedeschi conservano la prima posizione, seconda la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao, eliminata. Nel gruppo F primeggia l'Olanda di Koeman che rifila un tris alla Tunisia, 0 punti per i nordafricani. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e se ne vanno a braccetto ai sedicesimi. E tra stasera e domani notte si chiudono gli ultimi tre gironi. Si parte con il gruppo I alle 21, Senegal-Iraq e Norvegia-Francia per la vetta del girone. Poi alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita per il gruppo H. E infine alle 5 di domattina per il gruppo G, Egitto-Iran e Nuova Zelanda. Landa Belgio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss Kiss.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
6: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Kiss Kiss.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Kiss Kiss.
9: Grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
7: Kiss Kiss.
10: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
11: Sì!
12: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.

0: Giacchiulà! Salutiamo Giuseppe da Cremona, a proposito di valigie da preparare. Buongiorno Giuseppe, benvenuto.
1: Buongiorno ragazzi, grazie.
2: Buongiorno.
0: Benvenuto a Viareggio.
1: Buongiorno Adriana. Grazie, grazie. Viareggio lo conosco bene perché vengo una settimana verso ottobre.
0: Ah, verso ottobre vieni a svernare un po' qua, diciamo.
1: Esatto,
0: ah,
1: esatto.
0: Perfetto, vedi?
1: Esatto, ci sta da Dio.
2: È vero. Confermo, è un posto davvero molto bello.
1: Si sta benissimo.
2: Allora, tu, in quanto a valigie, come ti organizzi?
1: Io praticamente la preparo un giorno, due barra prima, non di più, e però mi faccio tutto il foglio delle cose che devo mettere.
2: Perché
1: regolarmente dimentico sempre qualcosa.
0: Quindi ti scrivi, ti prepari proprio la lista delle cose che devi mettere.
1: Sì, mi sono fatto la lista a computer e praticamente me la stampo tutte le volte. E
0: allora,
1: la stampo tutte le volte, che così.
2: La stampi?
1: La metto sulla scrivania.
0: Giuseppe, io chiuderò questa puntata di oggi con una serie di nozioni che non avevo sulla valigia. Adesso l'idea dell'appunto non l'avevo mai considerata.
1: Sì, sì. Mi sono fatto un file tipo sul computer.
0: Bravo.
1: E c'è scritto valigia mare e praticamente io lì mi sono scritto dal caricabatteria allo spazio di tutto.
0: Ma
1: in modo
0: perfetto.
1: Che man mano che metto dentro spunto e sono sicuro che arrivo a destinazione con tutto.
0: Bravissimo.
2: Però questo è un ottimo suggerimento, il fatto di avere una lista.
1: Arrivi e manca sempre qualcosa
2: e ti dimentichi qualcosa che poi puoi sempre comprare quando sei fuori.
1: Sì, per carità, però hai sempre una rottura che poi arrivi a casa e sei sempre doppio.
2: È vero.
0: Giuseppe, a Cremona oggi ci sono 50, quanti gradi ci sono?
1: Allora, a casa mia, sono partito da casa mezz'ora fa, 40 minuti fa, segnava 33 gradi.
0: Nella casa 33 gradi?
1: No, non in casa, fuori.
2: Fuori.
1: In casa 28.
2: Speriamo 28. Ce ne siano di meno, esattamente.
0: Sì, sì, erano i Caraibi, sì. Anche dentro casa aveva.
1: Sì.
0: Allora, Giuseppe, grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E grazie
1: ragazzi,
0: del suggerimento della nota. Ciao, anche a te.
2: Ciao.
0: Tu sei?
3: Laura.
0: Ciao Laura, di dove sei?
3: Di massa.
0: Laura, non aver paura, è solo un microfono. Laura, tu la valigia l'hai preparata già quest'anno qualche volta o niente ancora?
3: Sì, l'ho preparata.
0: Quanto ci metti per preparare la tua valigia, sinceramente?
3: Due ore,
0: ma solo per la tua o per tutta la famiglia?
3: Per la nostra, per la mia e per l'Alice.
0: Per la tua e per l'Alice, tua figlia.
3: Sì.
0: Ciao Alice.
3: Ciao,
0: come stai?
4: Bene.
0: Bene, una famiglia che ha paura del microfono.
2: Vabbè, sono emozionate.
0: Ma che bella che è Alice, ma anche la mamma è bella.
2: È bella la mamma, è bella Alice, ma è bello. È maschio o femmina?
3: Maschio, Rocco,
2: è bello anche Rocco il barboncino. Lo facciamo vedere,
0: io
2: Alice.
0: Io fosse un bambino. Vai. Che non vedevo.
2: No, qui quel barboncino, guarda com'è bello.
0: Ah, che bello. Perché
2: Rocco.
0: Si chiama Rocco? Perché è dotato?
3: Perché? Speravamolo fosse.
2: Beh, era una legittima aspirazione, devo dire.
3: Esattamente.
2: E invece, vabbè, ci accontentiamo. Di un rocchino.
0: E invece tu sei?
5: Elisa,
0: benvenuta. Di dove sei, Elisa?
2: Sì, aspetta, vieni qua. Elisa.
5: Ciao, da Uzzano.
0: Uzzano,
5: provincia di Pistoia.
0: Di Pistoia. C'entra niente Chiesina Uzzanese?
5: Vicino.
2: Vicino. Quanto tempo dista da Viareggio?
5: Diciamo una quarantina di minuti.
0: Hai fatto solo per noi?
5: Sì.
0: Adriana prevede il rimborso del carburante per
2: rimborso
0: chi è venuto
2: spese,
0: a trovarci.
2: Rimborso
5: bene.
2: Spese. No, ma tra un po' vi ripaghiamo con la nostra mega colazione che arriverà.
0: Stanno arrivando i cornetti per tutti gli ascoltatori.
5: Wow, aspettiamo.
0: Sì, alle 9 arrivano. Ieri sera ho partecipato all'ordine personalmente, quindi.
5: Perfetto.
0: Mentre
2: quindi
0: Adriana
2: arrivando.
0: Se ne andava in giro a far bagordi, io pensavo a voi che venivate a trovarci.
2: Capito,
0: oggi.
2: Perché meno male che c'è Pippo, altrimenti
5: meno male,
2: non lo facevamo.
5: Grazie.
0: È chiaro, meno male, esatto.
2: Allora, abbiamo qualcuno al telefono, grazie intanto voi, state con noi.
0: Allora, tu la valigia quanto ci metti per farla in genere?
5: Io ho la valigia sempre pronta perché viaggiamo in camper, quindi
2: siete
5: ho la casa, lì.
0: Quindi hai una seconda casa nel camper, quindi tutte le cose da estate ce le hai già lì.
5: Sono sempre lì.
0: Sempre
5: pronti.
0: Lì. Ah, allora è facilissimo.
5: Ci va di partire, si parte.
0: Si parte, che
5: e
0: bello,
5: via.
2: Poi la libertà di chi utilizza il camper e questa formula di vacanza è incredibile, perché ti fermi dove vuoi,
5: certo.
2: E esplori delle zone meravigliose.
5: Certo.
0: Senti, ascolti Radio Kiss Kiss da quanto tempo?
5: Da un annetto.
0: Un annetto, ascolti tutta la radio solo
5: no,
0: il nostro programma, solo il Pippo Pelo Show.
5: Prima
0: bene, promossa, due cornetti per te. Grazie mille.
2: Grazie, restate qua, c'è Federica al telefono. Buongiorno Fede.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, buongiorno a tutti.
0: Ma buongiorno.
2: Cara Federica,
6: buongiorno.
2: Come stai? Come è partita questa giornata, questo venerdì che poi è stato di weekend, no?
6: È abbastanza bene, caldo a parte perché si sta bollendo, però bene, bene.
0: Beh,
6: vai.
0: Tu sei originaria della Sicilia e vivi a Pisa, ma sì. Ti sei trasferita a Pisa sì. Da quanti anni?
6: Da circa 20 anni più o meno.
0: Notoriamente la Sicilia dovrebbe essere più calda di Pisa, invece no, è più calda Pisa.
6: Sì, in questo momento, sì, in questi giorni sì, è molto più calda Pisa, parecchio, perché è umida comunque.
2: Perché è umida. Senti, quindi, Fede, sì. Quando farai le prime valigie della stagione o ne hai già preparata qualcuna?
6: Allora, in realtà ne ho preparata qualcuna perché io settimana prossima torno giù in Sicilia, visto ci dovrò stare per un bel po' di tempo, ho già iniziato, ho aperto la valigia e mettere i vestiti, perché io dipende, allora di solito sono di quelle persone che faccio la valigia prima. Però cambio in base ai giorni che devo star via.
2: Certo.
6: Esempio, se devo star via 10 giorni, la valigia ci penso un po' prima per organizzare il tutto. Se devo star via.
0: Se un weekend, fai in 2 minuti.
6: Sì, esatto.
0: Ah, vedi, brava.
6: Sì.
2: Ma poi scusa, io mi chiedo sempre, no, per tutte le persone che stamattina ci raccontavano di preparare la valigia 10 giorni prima, ma poi in quei 10 giorni non ti vesti? Non ti serve qualcosa che hai già infilato in valigia?
6: No, perché ho parecchie cose.
2: Allora, devi avere tante cose.
0: Sì. È come però quelli che hanno due case, come lei che ha il camper, che ha le cose lì e le mette solo quando va in camper.
2: Però uno ha sempre le cose preferite che vuole indossare più spesso. Vabbè, Federica, noi ti ringraziamo, stai sempre con
6: grazie
2: noi, va
6: voi.
2: Bene?
6: Un abbraccio e buona giornata. Grazie, un saluto a tutti.
0: Un bacio grande,
2: schissa
0: a te. Ciao Fede,
6: ciao.
2: Su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella e noi siamo sempre in diretta qui da Viareggio, da casa Kiss Kiss. Arrivano i The Colors con Elodie, Pensare Male.

0: Scopri tutto su KissKiss.it in collaborazione con
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 carline, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Sono stati percorsi migliaia di chilometri, per chi ne ha fatti 100, chi 150, chi 60, eccetera, eccetera, dai nostri ascoltatori che stamattina sono venuti a trovarci qua. Per cui gratitudine immensa, grazie, grazie a voi, grazie per esserci stati qui a Viareggio. Ne incontreremo tanti altri in questa giornata e anche in quella di domani, dove domani sera sul grande palco allestito qui in Piazza Mazzini a Viareggio ci sarà il Kiss Kiss Way.
3: Occhio ai nostri social che sono sempre aggiornati. La linea torna a Napoli con Max Giannini e Max Vitale. Grazie Pica, vi lasciamo con i Simply Red con Come to My Head dal 1985. Kiss kiss a tutti.
2: A domani mattina alle 6.

0: A me la voce di quest'uomo mi fa proprio impazzire, Mick Hucknall. Dei Simply Red, Come to My Aid, questa è Radio Kiss Kiss e salutiamo il Pippo Pelo Show in quel di Viareggio.
1: Ma che spettacolo, ragazzi, siamo tutto pronto, Kiss Kiss Way 2026, ma adesso sai cosa facciamo?
0: Cosa facciamo?
1: Ci colleghiamo con la redazione.
0: Bravo!
1: C'è Antonio Mercurio, prima che anche lui se ne vada a Viareggio.
0: Salga!
1: Buongiorno!
2: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Di almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, l'ultimo bilancio del devastante sisma che l'altra notte ha colpito il Venezuela. 24 ore dalle violente scosse di magnitudo 7.5 e 7.1, estratti via.

0: Dalle macerie di edifici crollati, una donna a Chacao ed un neonato alla Guaira, località portuale a 30 km da Caracas, dove risiede poco meno della metà della comunità italiana che conta circa 140.000 persone. Quelle che non hanno ancora dato notizia, non si trovano, sono considerate tra i dispersi, 42.000 in tutto. Proseguono le verifiche della Farnesina in contatto con l'ambasciata, tra le vittime sicuramente un italo venezuelano. In arrivo da mezzomondo aiuti e squadre di soccorso. Washington revoca le sanzioni e mobilita risorse in uomini e mezzi. L'Unione Europea attiva la protezione civile, il Fondo Monetario stanzia 200 milioni di dollari e Starlink ha disposto che la sua rete satellitare di comunicazione venga concessa gratuitamente su tutto il territorio. Parole inopportune e amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo. È duro Guido Crosetto replicando alle affermazioni del segretario generale della NATO Rutte circa la concessione delle nostre basi agli Stati Uniti nella guerra con l'Iran. Si è trattato solo di attività tecnico-logistiche, non missioni di combattimento, ha precisato il ministro della difesa, confermando la disponibilità a riferire alle Camere, mentre le opposizioni vogliono in Parlamento la premier Meloni, che intanto risponde da Antibes, dove si è svolto il vertice intergovernativo con la Francia.
1: Non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
0: Cambia al vertice delle Ferrovie dello Stato, l'amministratore delegato Stefano Donnarumma verso l'addio dopo le polemiche di questi mesi per i disagi sulla rete. La decisione dopo l'incontro con il ministro dei trasporti Salvini. A succedergli potrebbe essere Giampiero Strisciuglio, AD e direttore generale di Trenitalia. Intanto la Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato la sentenza relativa alla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, quando nell'esplosione di un carro cisterna di GPL morirono 32 persone, e ha reso definitive 11 condanne per disastro ferroviario colposo e incendio, inclusa quella 5 anni per l'ex AD di FS ed RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Lo sport, calciomercato, l'Inter punta Nico Paz, da Oaktree via libera la trattativa per l'argentino che il Real Madrid ha appena ricomprato dal Como a 10 milioni e ora vuole cedere a non meno di 60, cifra che l'Ariani non possono spendere, i nerazzurri eventualmente sì. I mondiali, Ecuador ai sedicesimi da terzo del gruppo E, battendo a sorpresa 2-1 la Germania, che conserva il primo posto davanti alla Costa d'Avorio. Il gruppo F se lo aggiudica l'Olanda, che rifila un tris alla Tunisia. Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e vanno a braccetto alla seconda fase, i nipponici da damigella del girone. Nel gruppo D, la prova d'orgoglio della Turchia di Montella, che batte gli Stati Uniti 3-2, ma resta fuori dalle migliori 16, tra cui entrano invece Australia e Paraguay, che fanno 0-0 e chiudono rispettivamente seconda e terzo a 4 punti alle spalle degli americani a quota 6. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
2: Grazie ad Antonio Mercurio, hai visto quando lui sale, ragazzi, se la sbatte.

0: buongiorno, buongiorno. Giannini, tutto bene?
1: Allora, oggi per me, voglio dirvi, sarà una giornata particolare, ve lo dico subito, perché ho avuto una comunicazione.
0: Ufficiale?
1: Sì, successo? Ufficiale, è arrivata la comunicazione ufficiale. Oggi è l'anniversario di matrimonio di mia moglie.
0: Oh, facciamo gli auguri allora, Paola, bene.
1: Quindi sarà una giornata particolare per me.
0: Sì, abbiamo anche un piccolo messaggio più tardi per te, proprio per l'evento, sì. Perché se non sbaglio, stamattina il telegiornale hanno aperto con questa notizia. Ha detto prima, l'anniversario della moglie di Giannini.
1: Però attenzione che c'è la sigla.

0: Le rinfreschiamo noi, le rinfreschiamo.
1: 22 anni, un sì, record, sì, sempre con la stessa persona, un
0: infatti,
1: record
0: veramente. Solo che premiamo tua moglie, se non ti dispiace.
1: Senza contare il fidanzamento.

0: Lo sento.
1: Scusa, lo sento. Le parole giuste che hai usato sempre con tua moglie, sono le più usate.
0: Lo sento.
1: Comunque, auguri, ci vengono tutti a fare auguri. Non ti montare la testa, perché non è auguri a te e Paola. Cioè, auguri, virgola, a te, Paola. Primo.
0: Bellino.
1: Però in esclusiva abbiamo la sveglia di tua moglie stamattina, ce l'ha mandata.
0: Dai, fammi sentire.
1: Sono andato Paola, anniversario. Buongiorno Paola, ben alzata. E poi ovviamente c'è stata la sveglia di Giannini per l'anniversario. E bei ricordi quando ero libero, giovane, e facevo quello che volevo.
0: È così.
1: Che tristezza.
0: Poi tu mi hai fatto la domanda fatidica: quanti anni di fidanzamento? E ti ho detto 8. Quindi
1: 8, 22, 30 anni.
0: 30 anni. Perché il fidanzamento, il periodo del fidanzamento, è come quando ti mettono la carta che ti pesano il macinato. No, ti pesano il macinato con la carta, poi te ne accorgi della grammatura della carta solo dopo che l'hai portata a casa.
1: Comunque, Giannini, 30 anni, siete liberi, dai, tu e Alemanno. Allora, a questo punto. Vi tiriamo dentro a voi che siete fondamentali, perché questa mattina ci vediamo come.
0: Sì, allora attenzione, perché ci sono delle notizie che riguardano il caldo, ci sono notizie buone e notizie cattive.
1: Sì.
0: E allora, a proposito del record caldo, oggi sarà una puntata dedicata ai record. Noi facciamo una domanda fatidica. Attenzione,
1: sì.
0: Siete team estate o inverno? Pensateci bene.
1: Non è facile.
0: Fate parte del gruppo inverno tutta la vita, nonostante i periodi di freddo micidiali, oppure estate forever nonostante
1: i 50 gradi,
0: le ondate di calore. Dai, siate sinceri.
1: 347 490 0042. Né caldo e né freddo a me.
0: A quale gruppo appartenete?

0: Yeah, come on, come on.
1: Io non la so fare, falla tu.
0: Io la so fare.
1: Bravo, continua così fino a mezzogiorno, Giannini.
0: Allora, siete team estate tutta la vita o team inverno, nonostante quelle giornate fredde?
1: Non facciamoci traviare dal fatto che adesso sono 60 gradi, allora tutti, oh, voglio il freddo.
0: Esatto.
1: In genere, come siamo divisi?
0: Sentiamo.
1: Caldo.
2: Dopo inverno tutta la vita.
0: Vedi? Non è così scontata sta roba.
3: Io sono team estate 1000% estatissime, con sudore, con caldo, con pantaloncino nudo, vestiti tutto estate.
1: Col pantaloncino nudo non è male, eh?
0: Un pantaloncino,
1: pantaloncino nudo anch'io sono.
4: Buongiorno Radio Schischis.
1: Ciao.
4: Freddo per tutta la vita.
0: Freddo.
1: No, freddo per tutta la vita sembra un'altra cosa. Quello è l'ultimo passo che faremo tutti, è un'altra cosa quello.
5: Continuo a pensare che quelli che sono per il team estate che non lavorano senza condizionatore.
0: È vero.
1: Un lato,
5: continuo
1: però
5: a pensare che quelli che sono per il team estate e perché non lavorano senza condizionatore.
1: Ti convinci, ma è una questione di gusti.
0: Continua a pensare che cosa?
1: Guarda. Non lo so, l'abbiamo ascoltato, senti cos'è che dice?
0: Continua a pensare che lavorare.
1: Ma noi ce l'abbiamo l'aria condizionata qua.
0: Porca miseria, è troppo alta!
2: Ho

0: finisce, no, che cosa?
1: No, finisce, non l'amore finisce, continua. Allora, e non finisce il caldo.
0: 9:16 del mattino, Max e Max, good morning, kiss, vi abbiamo chiesto, siete del gruppo Evviva l'inverno o del gruppo Evviva l'estate nonostante le ondate di calore?
2: Buongiorno, ma inverno tutta la vita, cioè l'estate è bella solo se non hai un'acca da fare, la puoi passare in una villa con la piscina, con l'accesso alla spiaggia, certo, e basta, se no no.
1: Ma perché la villa, la piscina? D'accordo. Anche un albergo 5 stelle va bene.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Estate tutta la vita, 50 gradi all'ombra.
0: Che siano 50, mi raccomando.
1: Né uno più né uno meno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sono team estate tutta la vita.
1: Anche no, noi però, ma tu non l'abbiamo detto? Sì, dai, io,
5: assolutamente team inverno, per carità.
1: Ma chi ti dice niente? Guai, però alla fine il messaggio che racchiude un po' tutto è questo, no? Se non sbaglio.
6: Continuo a pensare che quelli che sono per il team estate è perché non lavorano senza condizionatore.
1: E diciamo che questa chiude. Chiude.
7: Buongiorno Max e Max, Erika. Buongiorno. Da Venezia. Ciao. Allora, nata come team estate, ma con l'età sto andando verso il team inverno perché il caldo non lo sopporto più. Schizzo a tutti.
0: È la stessa risposta che stavo per dare io.
1: Ma tu, che stavo per dare noi.
6: Continuo a pensare che quelli...
1: Vengo lì, ti spacco il telefono.
0: Io non ho capito, allora, che cosa continuo a pensare? Perché poi ci arrivo fino a un certo punto, lo seguo.
1: Mi sfugge.
6: Continuo a pensare.
1: E continua a pensare. Papa Disco Machine.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
2: kiss. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it. Kiss,
3: kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss,
4: kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West. Kiss, kiss.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Io continuo a pensare.
2: No, non devi dire quella parola.
1: Io continuo a pensare.
2: No, Max, dai, ok.
3: Continuo a pensare che quelli che sono per il team estate perché non lavorano senza
2: io vengo adesso, prendo il motorino.
1: A proposito di estate, allora ci sono due notizie. Allora, oggi le città che col bollino rosso passano a 18,
2: quelle vietate ai 18,
1: passano a 18, quindi stiamo parlando di Milano, Firenze, Bologna, Torino, cioè
2: le altre invece sono fresche.
1: Ma la cattiva notizia è che il caldo che abbiamo sentito fino ad oggi non era caldo.
2: No, è una prova. No.
1: Il picco arriverà lunedì 29.
2: No, non ci credo.
1: Il picco arriverà lunedì 29. Un pre-caldo.
2: Si stanno riscaldando. Quando si dice fa riscaldamento.
1: Adesso la buona notizia. Dopo il picco del 29, che sarà un piccone più che un picco, si arriverà anche a 40 gradi, arriva la saccatura.
2: La saccatura
1: nord atlantica, ci sarà una specie di goccia che arriverà fino in Sicilia.
2: Ah, tipo il culatello di Moe.
1: Una saccatura di aria fresca, quindi tornerà il fresco per almeno 4-5 giorni. Finisce questa ondata malefica, la più lunga della storia.
2: L'unica saccatura è quella che andare ai supermercati con i sacchetti di aria condizionata.
1: Questa ondata di caldo, che definirla ondata è uno tsunami, è un record. E a proposito di record.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi...

0: Touch me. Questa è Radio Kiss Kiss, 9.32 del mattino. Max e Max.
1: Abbiamo parlato di record. Perché adesso tutto è record. Ci fai caso. Caldo record. Influenza record.
0: Bravo,
1: tutto record.
0: Bravo, bravo.
1: Italia non va ai mondiali da mo'. Record.
0: Com'è? Prezzi della benzina record.
1: No, no? Lì sono tornati normali. Dicono.
0: Allora, oggi puntata dedicata ai record. Tu poi sei un espertone. Un espertone.
1: Sì,
0: perché hai fatto il caddy di Jerry Scotti.
1: Quante volte sono caddito? Mamma mia. Sì, lo show dei record, ragazzi, è qualcosa di fuori anormale.
0: Immagino.
1: Visto cose che voi umani. Però, allora, visto che tutto è record, da dove iniziamo?
0: Iniziamo da questa notizia che arriva dalla Sardegna, visto che parliamo di mare.
1: Mare.
0: Recentemente, in una battuta di pesca nel golfo di Arbatrax, di un ragazzo che si chiama Federico Doneddu, 25 anni, barbiere di professione, ha pescato un tonno di 168 kg.
1: Oh!
0: 500 metri di lenza per tirarlo su e 3 ore e mezza e poi...
1: Ragazzi, prendere il tonno alla lenza è tosta, eh?
0: Sì, ma, è una... ma ho visto le immagini, ragazzi, era più grande il tonno che la barca.

0: giovane e giovane, perché ritorna anche Anna.
1: Ah, è tornata, nonostante il
0: certo.
1: caldo. Anna. E ascoltiamo questa canzone, che è New Kiss, il cui titolo è, prendo la rincorsa.
0: Dai.
1: White Girl Wasted.
0: Molto bella.
1: L'ho detto bene?
0: Benissimo.
1: E allora è New Kiss.

0: Che bella canzone, Why Girl Wasted, ed è il nostro new kiss.
1: Pare che sia arrivato il momento di collegarci con gli amici del meteo.it. Chissà come sarà il meteo, ma non in Italia, nel mondo, nell'universo. Buongiorno
2: un
1: amici.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone africano Caronte si rinforza, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni stabili. Nelle prossime ore il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio. Col passare delle ore, instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi dei temporali in locale estensione verso le pianure. Lievi disturbi sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Massime tra 31 e 38 gradi al nord, tra 30 e 38 al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
3: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio, oggi 26 e domani 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
4: Way. Kiss Kiss. Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss Kiss.
7: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani, prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss Kiss.
8: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Kiss Kiss.
9: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Yes, yes.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss

0: Gagan e Dirty Runway. Dici no.
1: Dici no. A me fa ridere perché lo dice Max, dai. Dice proprio sta scemo. Sì, perché si finisce, dice, la facciamo la canzone insieme. Non la vuole neanche fare sta scemo.
0: Allora,
1: perché parla italiano.
0: Torniamo a parlare di record. Oh. Stamattina puntata dedicata ai record. Ce n'è uno che arriva dalla spiaggia di Mondello.
1: Sì, di Mondello. Che molto, intanto ha colpito molto il tonno da 100, quasi 170 kg in Sardegna.
0: 168.
1: E lui, il problema è che lui è vegano. E quindi non lo mangerà. No. Non vale come record.
0: Allora, da Mondello a Palermo, la famosa spiaggia di Palermo.
1: E ci sono solo 34 gradi, quindi quasi fresco.
0: Ecco, è entrata nel Guinness dei primati la realizzazione dell'arancina più grande del mondo.
1: Ha mai detto arancina?
0: Sì, questo è il simbolo un po' della gastronomia siciliana, no? Uno dei simboli.
1: Mamma mia.
0: Ha raggiunto il peso di 62,2 kg, battendo il precedente record di 56 kg, stabilito a Messina nel 2023. Allora, per prepararla è stata seguita la tradizionale ricetta palermitana. Anche qui mettiamo le mani in qualche cosa di sacro.
1: Non parliamo, se è l'arancina, punto, perché se non manca qualcosa siamo rovinati.
0: Per cuocere l'enorme arancina è stata utilizzata una maxi friggitrice con circa 300 litri d'olio.
1: Il minimo sindacale di ogni casa degli italiani, no?
0: Circonferenza quasi 1,60 metro. Mamma mia, diametro 50 centimetri.
1: 1,60, 1,60, 170 kg. Ma la domanda è: ma stai parlando dell'arancina o stai parlando di me?
0: No, sto parlando dell'arancina. Ah, al centro c'era il plutonio vivo, la lava.
2: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss, con Max e Max.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Siamo già all'History.
3: Sì, siamo
2: come
3: all'History.
2: Vola il tempo se non sei nella regia TV? Vola!
3: Allora, 1992, un programma radiofonico del sud degli Stati Uniti che si intitola What's Up, che significa che succede, che succede?
2: Ecco.
3: Le Four No Blondes, un gruppo di sole donne, però donne cazzute, capito? Cioè quelle
2: quindi
3: che devono
2: chiedere.
3: No,
2: donne cazzute, ma
3: hai ragione. Donne che non devono chiedere mai. Decisero di intitolare questa canzone proprio così. What's Up era il 1992, fece un successo stratosferico.

0: Ten of Blondes 1992.
1: Per l'ultima volta, ho una certa età, non puoi farmi quelle urla all'improvviso così. Allora, buongiorno Carolina, sì.
0: A proposito di record,
1: eccola.
0: Carolina mi ha dato una bella notizia, anche una cattiva.
1: Aia.
0: C'è una mucca, si chiama Big Bertha, in Irlanda, che ha raggiunto l'incredibile età di 48 anni. Questa
1: una
0: è la
1: bambina.
0: Bella notizia.
1: Sì, Bertha!
0: La cattiva notizia è che sua suocera.
1: Preparatevi, fra poco giocheremo a caccia alla bufala. E attenzione, parleremo ancora di record, ma c'è un record che secondo me è ufficiale. Giannini lo batterà presto. Tu sei pronto per vincere quel record?

0: la granita.
1: Caccia alla bufala.
0: Come a Palermo, granita capanna voglio. Ma adesso bisogna giocare il caccia alla bufala. E come funziona? Oggi è uguale, no? Anche sì, col caldo, no, sono tre notizie.
2: Spieghiamolo, ecco, perché veramente si aggiungono sempre di più persone che
0: allora,
2: poi...
0: Facciamo i bastardi, non diciamo niente ai nuovi, vediamo se capiscono come funziona.
2: Non lo spieghiamo? No.
0: Ma come sì, funziona? Dai, spieghiamolo. Tre notizie, una è una bufala e chi indovina viene premiato. Esatto. Ma quando devo mandare il messaggio, Giannini?
2: Solo quando vi do il via, va bene?
0: Quindi se lo mando prima mi annullo.
2: Se non c'è il pronti via, niente. I gadget e radiofischis sono già pronti lì e oggi ci mettiamo anche una medaglia del Guinness World Record.
0: È vero, va bene? Ce l'abbiamo. Oh. Comunque l'abbiamo messa in ghiaccio. Vai, che non è male. Siamo pronti? Dai. Caccia alla bufala, notizia numero uno. Se la trovo sempre, Giannini. Parliamo della città di Seattle. Che sì, ha conquistato un Guinness World Record. Ha organizzato il più grande pranzo collettivo a base di... Insummai.
2: Che cosa?
0: Non lo so, l'ho detto stavolta, non lo dirò mai più in vita mia.
2: Insummai.
0: Insummai. Il pinzimonio sarà probabilmente tradotto. Comunque è una cosa cinese. 830 persone si sono riunite nel quartiere di Chinatown, International District, vicino a questo locale, questo bar cucina cinese, e hanno superato il record precedente di 764 persone.
2: Vabbè,
0: lì non mangiano mai, ma quando mangiano sono tanti. È un matrimonio. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, un giovane procione.
0: Sì. Procione! Dimmi!
2: È stato salvato a Dedham nel Massachusetts dopo essere rimasto con la testa incastrata in un barattolo di vetro. L'animale, preso dalla disperazione, sbatteva con la testa su una porta di un'abitazione ai margini del bosco.
0: Chi è? Sono procione!
2: Fortunatamente sono riusciti a liberarlo appena in tempo, visto che stava iniziando a rimanere senza ossigeno. È stato rimesso in libertà. Le autorità si sono hanno detto di non lasciare il contenitore in vetro con roba da mangiare dentro, perché è pericoloso per gli animali silvestri. Va bene, questa è la notizia numero due.
0: Notizia numero 3. A proposito di animali, e non parlo di noi due, Max, un uomo 38enne proveniente da Bangkok è stato fermato all'aeroporto di Londra. Hanno aperto la valigia e scusi, ma questi sono dei souvenir. Ho capito, ma sono suoi? Sì, aveva 9 piccoli esemplari koala.
2: No,
0: vivi.
2: Non ci
0: e c'è rimasto, ma ho comprato un souvenir che non si può. No, leggermente vietato. Credo che dopo l'arresto l'abbia capito anche lui. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini e preparatevi, perché qual è la bufala di oggi? La numero uno, eravamo 4.000 al bar.
2: Ecco.
0: O la numero due, il procione sott'olio. O la numero tre, sono dei piccoli souvenir.
2: E allora siete pronti ovunque voi siate? Non è facile stamattina.
0: Dai.
2: Pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, ma soprattutto qual è la bufala stamattina?
3: Woke up by myself in the middle of the night.

0: Dalla bufala alla scimmia, un attimo.
1: È il momento della premiazione.
0: Sì, e oggi ha vinto lei, Giada. Pronto,
2: ciao. Oh,
1: che bel nome prezioso, Giada. Giada, da dove?
2: Grazie.
1: Da dove?
2: Che emozioni sentirvi per la prima volta.
0: Ma no, ma figurati.
1: È un incognito, non vuole dire da dove.
0: Da dove ci chiami?
2: Sono da Mira.
1: Ah, da Mira.
0: Ah, Mira, porca miseria, una cecchina praticamente.
1: Dai.
0: Siamo a Venezia. Allora, Giada, intanto facciamo così. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 3.
0: Ma brava! Certo, dai, figurati, porta i koala, 9 poi, dai, su. 1, massimo, te ne fa passare. Oh no, neanche uno.
1: Senti, Mira, ce l'hai un record?
0: No, è Giada. Lei, Giada. Mira, è un'altra cosa. È olandese, poi un'altra cosa.
1: Senti, Giada, ce l'hai una cosa che sai fare, di cui sei orgogliosa, anche se non è entrata nel Guinness dei primati?
2: Oddio.
1: Che ne so.
0: Vabbè, allora abbiamo domanda. Quando fai il soffritto, la cipolla la metti prima o dopo?
1: Aspetta, giustamente, come dice Piccola,
2: prima.
1: A quest'ora casomai non lo può nemmeno dire, non potrebbe dire.
0: Ma come siete malpensanti? Giada, noi ti salutiamo e ci vediamo sul Naviglio. Che non ci come? A Milano? No. E anche a Mira il Naviglio, giusto?
2: Esatto.
0: Figa su Gal Canal! Ciao Giada!
1: Ciao Giada!
2: C'è
1: il canale, c'è il canale.
0: Sì, ma Mira. Sia su Ga. A parte che questo caldo si asciuga da solo.
1: Mira, Mira!
0: Dove?
3: Sei bello.

0: fresh. Taddio, lui, perché sta al fresco, caro mio. E intanto ringraziamo tutti gli amici che ci hanno detto sì, siamo in tanti che vi seguiamo da un po' e abbiamo bisogno di capire bene le regole della bufala.
1: Vabbè, ormai la bufala fa parte di un altro quarto d'ora. Adesso continuiamo a parlare di record. Ma... E c'è un record davvero molto, ma molto particolare, che sicuramente tu nello show dei record non hai visto con Gerry Scotti, no? Quando eri lì.
0: Potrebbe essere. Allora, quello turco?
1: Un uomo turco è diventato protagonista di una delle imprese più insolite negli ultimi tempi. Avrebbe stabilito questo Guinness World Record, riuscendo, attenzione, a sganciare 100 reggiseni con una sola mano in appena un minuto.
0: Ragazzi.
1: La prova si è svolta davanti a giudici del Guinness e ha rapidamente fatto il giro dei social, dove il video è diventato virale.
0: Allora, 60, cioè 100 in 60 significa più di una seconda. Però mi prendo la responsabilità. Goditi questo premio, caro amico turco, perché a breve Giannini ti brucia, perché è il vero professionista dello sgancio reggiseno di un tempo. Giannini.
1: Innanzitutto mi piacerebbe vedere le 100 donne che si sono prestate a questo esperimento, a meno che non fossero manichini, non sono andato a controllare.
0: È vero, credo che a questo punto siano manichini, però è uguale.
1: Io c'è stato un periodo della mia vita dove insomma ho affinato la tecnica. Soprattutto quando si entrava in macchina.
0: Bravo, che se ne parlava ai tempi. Ma mi volevi chiedere qualcosa tu per sbaglio?
1: A proposito di auto, mai visto che stile la nuova DR5 Stil Novo?
0: È impossibile non notarla, Giannini. Design moderno, dettagli raffinati ed eleganti.
1: E dentro doppio display digitale, tecnologia intelligente, sistema panoramico a 360 gradi HD.
0: Con i suoi 157 cavalli è il SUV perfetto per ogni viaggio.
1: Ed è proprio DR5 Stil Novo ad accompagnare il Kiss Kiss Way, tappa dopo tappa, tra musica, energia ed emozioni.
0: DR Automobile Group, official car del Kiss Kiss Way 2026.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai Wind 3 protetti, a casa tutto bene. Wind 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind 3 store per un preventivo gratuito. Wind 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
4: Kiss, kiss. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Kiss, kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Kiss, kiss. Zanzare. Proteggiti con vape il concorso Japan Experience e risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
7: Kiss, kiss.
8: Ehi, grandi. Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
9: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: tutto in terza. Terza. Sì, qui siamo in terza. Terza. Allora, sempre proprio di record.
1: Marcia?
0: Ha acceso l'immaginazione, come giusto che sia, questa storia dell'uomo turco che è diventato
1: recordman
0: perché è riuscito a sganciare 100 reggiseni con una sola mano in appena un minuto.
1: Abbiamo fatto i complimenti doverosi, non invidia, ma io ho anche detto che probabilmente questo record verrà stracciato perché il vero professionista è Max Giannini. Ma le prove.
0: Aspetta. Io facevo queste cose in adolescenza.
1: Certo, bene, sono 30 anni che non le fai più.
0: Scoprì quando ero adolescente, insomma, tra i 15 e i 18 anni, particolare destrezza, se sganciavi al momento giusto, nel posto giusto, il reggiseno, era un plus.
1: Ma se levi il reggiseno, poi dopodiché che fai, pigli aria?
0: Siccome era tanto tempo che non praticavo, allora l'ho fatto con la nostra segretaria, che si è prestata gentilmente.
1: No, non ci credo.
0: Jessica, la nostra GG.
1: Non ci credo.
0: Che ha anche un reggiseno rinforzato, quelli più difficili da aprire, perché sono 4-5 gancetti.
1: E 3. Allora voglio la prova, non ci credo.
0: Jessica, buongiorno Jessica.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Quanti gancetti sono? Io non me lo ricordo, sono 3 mi pare. Erano 3.
2: Sono 4 gancetti.
0: 4 gancetti. Wow. Allora tu mi devi dire se qui... Sì. Prima sono venuta a fare la prova.
2: Sì,
0: sono stato bravo oppure
2: sei stato bravissimo e io confermo che Max è velocissimo, non mi ha fatto capire niente.
0: Ecco, bravo.
1: Ma detto così non c'è da vantarsi. Max
2: sono
1: è stato velocissimo, non ho fatto capire niente.
2: Io sono spiazzata.
0: Grazie Gege, non voglio dire altro.
1: Te la conferma, grazie.
0: Anche perché
1: tanto.
0: Oggi è l'anniversario di matrimonio.
1: Per festeggiarlo c'è cosa migliore di dire che vai in giro a sganciare reggiseni.
0: Che bella storia, ragazzi.
1: Grazie, oltre che sganciare il giseno, levava anche le mutande.

0: parlavamo di Jessica, ma qui Lizzo, ragazzi,
1: Lì, quante?
0: Sei gancetti, sei.
1: Sì, adesso non la smetti di parlare di questa, arriva Paolo e ti dà un gancio solo, ma qua sul mento.
0: Piuttosto vi chiediamo, c'è qualche cosa che riuscite a fare o che avete fatto che vi rende particolarmente orgogliosi, anche se non vi ha fatto entrare nel Guinness dei primati?
1: C'è qualche
0: 347-490-0042. Per esempio, te c'è una cosa che hai fatto oppure
1: vabbè,
0: che
1: ragazzi,
0: riesci a fare? Che so, muovere le orecchie oppure.
1: Togli i pantaloni. Mi strappi i pantaloni alla California Dream Man.
0: Cosa?
1: Io sì, rompo le palle a livelli mondiali. E posso prendere il record del mondo, fidati.
0: Al netto di sopportare le suocere.
1: No, quelli veri.
0: Allora, io ho una cosa di cui sono fiero che ho fatto. Ed è un fuoripista dal Pordoi.
1: Wow.
0: Tra l'altro dal canale Joel, che è appassionato, che è uno dei più difficili.
1: La lavatrice.
0: Con una telecamera in mano. E ne sono fiero, non sono entrato nel Guinness dei primati, però è una di quelle cose di cui mi vanto, capito?
1: E fai bene, perché io ho visto anche le immagini. Pensa, se, l'anno prossimo, se lo fai anche con lo skateboard invece che a piedi è meglio. Però intanto guarda chi arriva.
0: Chi arriva?
1: Arriva Julie, ma non arriva da sola, arriva con Biagio Antonacci.
0: Bella.
1: E il titolo, speriamo di no, il titolo è L'ultima canzone.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Corrs, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio, oggi 26 e domani 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss Kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Kiss Kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
2: Kiss Kiss.
6: È arrivato Prime Day su Amazon. Con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss.

0: Magnetic, quella cosa che riuscite a fare, come avete fatto, che vi rende orgogliosi anche se non siete nel Guinness dei primati. C'è Sebastiano che dice: riesco a caricare la lavastoviglie come nessuno al mondo.
1: Posso dirlo? Oggi allora la giornata voglio sfidare Giannini, perché quello con i reggiseni, questo con la lavastoviglie bravo, ma questo qua mette in una lavastoviglie Giannini, ci mette la roba in tutto il condominio, come fa? Non l'ho mai capito.
0: Buongiorno Max e Max, la cosa di cui sono contento è che mia nonna mi ha insegnato a fare lo strudel, ricetta originale austro-ungarica, che mia madre e mia zia non lo fanno buono come il mio, quindi
1: No, prima di fare i complimenti dobbiamo presentarlo alla giuria, quindi questo strudel via Sgambati 61 e poi giudicheremo.
2: Buongiorno Max e Max. Sono Carmela. Io sono riuscita ad arrampicarmi per raccogliere le more di gelso, cadere e farmi una triade al ginocchio, cioè mi sono spaccata tutti quanti i legamenti del ginocchio in un colpo solo, ma manco un calciatore avrebbe fatto quello che ho fatto. Però, io
1: Carmela, è normale, no? Che Farid è caduta per le more, ha messo il gelso e si è fratturata.
3: Ho ottenuto il mutuo, ecco il mio Guinness.
1: No, ragazzi, vogliamo cose vere, non cose inventate, impossibile, il mutuo non lo darà più a nessuno.
4: La bufala è la numero 3.
1: Ha vinto!
5: Quando senti Good morning! Sai già che sei su Radio Kiss Kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Matt, è il tuo anniversario. Giocatela, dedicala, perché certo, questa dedichi alla donna, certo, dai, certo, questa canzone qua.
3: Allora, You Are the First, The Last, My Everything. 1974. Allora, quando c'erano le discoteche, perché un tempo c'erano le discoteche,
2: c'erano,
3: con le, i divanetti negli anni
2: con
3: 70,
2: la gente dentro,
3: con le palle, con gli specchietti, wow, così. Allora, quando si voleva far alzare la gente dai divanetti, si metteva questa canzone dopo l'intro di Barry White e attaccava, si alzavano anche i divanetti.
2: Ah, sì?

0: You are the first, the last, my everything, Barry White, era il 1974. E con la lacrimuccia nel cuore dei ricordi, torniamo al 2026 in un attimo. Good morning Kiss Kiss, Max e Max, anche sul canale 158 Kiss Kiss TV. E domani, ricordiamolo, siamo in diretta noi. Certo. Sabato ci siamo, Max e Max, alle 9.
1: Come ogni sabato siamo.
0: Ok, ma c'è qualcuno che dice: ah, ragazzi, state preparando ad andare al mare. Ma quale mare?
1: Tra poco invece vi parleremo di un record che fa venire male soltanto a vederlo. Guarda questa cosa.
0: Ma io qualche dubbio ce l'ho. Però so. Personale.

0: Ah, che bella, Partenope. Ma attenzione, perché c'è questa questo
1: record, ragazzi.
0: A me come mi dà fastidio quando la gente grida, mi dà fastidio.
1: Di base, però questo non base. È che campi così tutti i giorni, no?
0: Allora, c'è Joseph McGrail, 58 anni, australiano, che di mestiere fa il banditore pubblico.
1: E allora un po' si
0: aste.
1: Sa perché ha la vocione,
0: certo. Che ha stabilito il record del grido umano più potente, raggiungendo, ascoltate bene,
1: quanto?
0: 122,4 decibel.
1: Scusami, così tanto per 122,4, paragonato a cosa, per capire che urlo fa?
0: È lo stesso suono di un motosega, ma anche di un jet in fase di decollo.
1: Coach,
0: anche
1: di urlo.
0: Una sirena di ambulanza a distanza ravvicinata.
1: No, è tanta roba, ragazzi.
0: Allora, lui per ottenere questo risultato ha gridato la parola now, adesso, come si fa spesso con i figli, no? Quando dice, papà,
1: si vede che non si è abituato a urlare, sì. No, muoviti!
0: E ha raggiunto, dopo vari tentativi, tra cui un paio che l'hanno lasciato proprio senza voce, dopo sette tentativi, ha raggiunto questo record.
1: Con l'urlo più potente del mondo. Pensa che sfiga questo quando a casa la moglie dice: scusa amore, non ti ho sentito. E si incazza lui, eh. Come non mi hai sentito?
0: 122,4 decibel.

0: Pazzesco. Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno, buongiorno.
1: Bentornate alla risata, ma volevo iscrivere Giannini al record di pazienza con me, perché gli faccio le domande come il figlio, me le spiega, io le richiedo e me le rispiega, non le capisco, ma prima o poi, giuro Max, che
0: però, se uno, ci sono quelli record. Bravi in matematica, ci sono quelli bravi in italiano, capito?
1: Ci poi
0: sono...
1: ci sono i vitali, bravi non in italiano e nemmeno in matematica.
0: Però parliamo di record, sì, ragazzi, siamo ben lieti di prendere tutta questa serie di record di Lionel Messi, che continua a lasciare il segno ormai ai mondiali 2026, però tu mi hai detto che ce n'è un altro che si aggiunge a quelli di Messi, però per adesso nella vittoria 2-0 dell'Argentina contro l'Austria, gol, firmata con la doppietta del capitano, ha aggiunto altri 4 record,
1: avanzavano.
0: Dopo i 7 già conquistati all'esordio con l'Algeria, grazie ai 2 gol Messi è diventato il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali, inoltre ha eguagliato il record di 28 presenze nella competizione,
1: era di Jean,
0: bravissimo, e ha portato a 18 il numero di vittorie ottenute in una Coppa del Mondo, un altro primato assoluto. Però tu mi dicevi che c'è anche
1: quella del portiere, il record più importante, pare che Messi ne cambierà ancora di record, quindi non fai mai in tempo a aggiornare, ma il 6° mondiale da protagonista, ed è Messi, Ronaldo, e si è aggiunto Ochoa, il portiere del Messico, bravo, che non se ne parla, è un record anche il suo, perché i 6 mondiali di Messi sì, e Ronaldo e Ochoa no, poi fra l'altro del Messico, Ochoa, che fra l'altro è di origine veneta, no lui, Ochoa.
2: La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good Morning Kiss Kiss con Max e Max, dalle 9 alle 12 su Radio Kiss Kiss.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ottimo, romantica anche il concerto che farà il 4 luglio a Tor Vergata. Sarà un concerto di record.
1: Infatti
0: 250.000 spettatori ci saranno, con un sold out.
1: Mentre lo diceva, okay, facciamo il concerto sold out, però anche quello è record.
0: Il palco sarà una struttura imponente, larga 140 metri. Chi allestisce service per queste cose, palchi, rabbrividisce.
1: È svenuto.
0: 34 torri, più di 18 maxi schermi. Già per questo si comincia a montare 7-8 giorni prima. L'anno
1: però
0: scorso.
1: Possiamo dirlo? Bello, bella busserie, bello e tutto. Vuoi sapere com'è la procedura? Ma il palco più bello sarà Viareggio, ne parleremo più tardi.
0: Esatto. Però invece, per quanto riguarda i record, ce n'è uno bello che ci piace menzionare, che riguarda un vecchietto di 91 anni, un giornalista. Si chiama Enrique Macaya Marquez, argentino, 91 anni, ed è il giornalista sportivo che ha seguito più coppe del mondo in assoluto. Ben 18.
1: Ragazzi, ha superato Messi, Ronaldo e Ochoa messi insieme. 6, 12, 18, perfetto.
0: Cioè, questo guarda, cioè segue i mondiali dal 1958 in Svezia e non ha mai perso un'edizione, e lo chiamano ancora come Caddy
1: l'esperienza ce l'ha. 91 anni, gli auguriamo almeno altri due mondiali, almeno,
0: bello,
1: dai, ci
0: bello,
1: sta.
0: Bello,
1: ma
0: bello.
1: La cosa bella che ho detto, mi ritiro appena fa l'ultimo mondiale l'Italia, lo dichiarò tre mondiali fa, toccherà ritirarsi a 130-140 anni,
0: Grande Enrique Macaya Marquez, appassionato di calcio da 91 anni.
1: Sì. E poi ha scritto anche Uno Nessuno 100.000. When you're young, you hope to be.

0: Chi sa te che le tue merende sono sempre divise con il tuo amico a quattro zampe. Chi sa te che in quella cruciale riunione di lavoro per il tuo capo sei stato un aiuto prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss,
3: kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss, kiss.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss, kiss.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
5: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss, kiss.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente.
1: Kiss Kiss.
8: La testa gira, ai ai ai ai, se la testa gira, facciamo i guai, guai, guai.
1: La musica più bella. Kiss.

0: in questo periodo,
1: se gira la testa, figurati come gira la musica più bella.
0: 11:26 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss con Max e Max.
1: Colpito l'immaginario record
0: di mondiali. Soprattutto mi dicevi mondiali, che hai scoperto una cosa. Che cosa
1: no,
0: hai scoperto?
1: Molto carina il fatto che ci sono quei tre giocatori norvegesi, partendo da Haaland, perdonatemi, adesso non so pronunciare gli altri due, Skarsgård e Nevkjavik, che sono gli altri due.
0: Bravo.
1: Che sono a giocare il mondiale con la Norvegia nazionale in America, questo 2026. Nel 94, ti ricordi il 94, il pallone rigore di Baggio? Quel mondiale là c'erano sempre gli stessi tre, ma erano i genitori.
0: Che bello!
1: Cioè, il padre ha giocato il mondiale con la Norvegia in America, adesso il figlio sta giocando mondiale in America con la Norvegia, ma non uno, tre! Sono tre casi, tre.
0: Quindi
1: su tre.
0: Coincidenze.
1: No, poi di problemi italiani c'è il nepotismo, capito? Vedi, anche in Norvegia, oh, vanno avanti solo i figli di papà.
0: A proposito di mondiale, invece, c'è un siparietto di cui parleremo tra poco, sì, che non riguarda primati o insomma coincidenze.
1: Primato del cuore, dai.
0: Primato del cuore, è una cosa che è piaciuta molto, che ha insomma sdrammatizzato insomma i toni agonistici che ci sono nelle partite, dai.
1: Sì, e soprattutto c'è qualcuno, bella, che dice c'è sempre qualcosina più importante del calcio, no?
0: Tra poco ve ne parliamo, adesso Sienna Spire. Oh.

0: con questa bella canzone Material Lover di Sienna Spyro qui a Radio Kiss Kiss. Diamo questa notizia bella, bella, che stempra un po' l'agonismo che c'è in campo durante queste partite.
1: Voga! Voga! Voga! Voga!
2: Però ci sta il voga voga e ricordiamolo, ripetiamo, c'è sempre qualcosa di più importante del certo. Calcio.
0: L'allenatore della Norvegia, Stil Solbakken, che come dopo la vittoria contro il Senegal ha dato alla Norvegia la matematica qualificazione ai sedicesimi, che cosa che non succedeva da tempo
2: da sempre, in solo l'Italia non succede mai, lo ripeto fino
0: non ha esultato subito con i giocatori, no. Ma è corso direttamente sugli spalti per raggiungere chi? La moglie Anniken. I due si sono abbracciati e scambiati un lungo bacio, non solo davanti ai tifosi, ma è stata una delle immagini più emozionanti del torneo. Poi gli americani sono maestri di queste cose, bello, è stato
2: bello. Però questo non alla Hollywood, cioè creato a tavolino, ma ha veramente un motivo importante, certo, dietro le spalle Solbakken e il bacio alla moglie.
0: Sì, perché Solbakken quando era giovane ha dovuto ritirarsi dal calcio perché ha avuto un infarto durante, mentre giocava. La moglie lo ha sempre sopportato e supportato.
2: L'ha dichiarato tante volte.
0: E lui, come grande riconoscenza per questo traguardo, insomma, la prima cosa che ha pensato è ringraziare la moglie con questo bacio. Davvero bello, bello, bello, bello.
2: Questo è un gesto che diciamo ripaga, no? Certo, il sacrificio, certo. Perché anche la moglie avrà fatto sacrificio.
0: Porca miseria.
2: Gli orari, cose, poi spendi i soldi del marito. Non è facile.
0: Non bisogna mai arrendersi, sempre fingere e spingere.
2: Bravo.
0: Hai capito?

0: C'è Tiziano Ferro.
1: T'avviso.
0: Fingo e spingo.
1: Ah, vedi sta mano? O esse piuma o esse ferro.
2: Tra l'altro complimenti a Tiziano Ferro che sta facendo un tour esplosivo, è ritornato con la grinta di un tempo.
1: Mamma mia, un successore al Maradona con anche Palma, adesso arrivano loro,
2: che è ritornata
1: lei.
2: È ritornata Carol G.
1: Carol G ti scrivo. Ah no, è Carol G, però c'è anche Manu Ciao.
2: Bello.
1: E insieme cantano Viajando por el mundo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: solas, siempre toca llega.
1: Alle 5 della mañana. È bella questa canzone, viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao. Però stavo vedendo
2: cosa
1: le fotografie di Karol G fatte per Playboy.
2: Strano,
1: è diventata ragazza copertina di Playboy, pensa un po'.
2: Questa associazione così con Playboy, come ti è venuta?
1: È stato un caso che sono andato a vedere, a prendere informazioni su Karol G ed è venuto fuori che ha fatto un servizio fotografico proprio qualche mese fa per Playboy. E va bene così.
2: Quindi quando stai sul caso non devi mai cambiare per sicurezza.
1: Però a proposito di momenti emotional di questo mondiale, prima abbiamo parlato dell'allenatore che ha dato il bacio della Norvegia a sua moglie
2: Solbakken. Ieri sera, dopo aver battuto la Germania, l'allenatore dell'Ecuador, che ha festeggiato storica qualificazione, che si chiama Beccacece, ha fatto la stessa cosa.
1: Wow.
2: Si arma Spider-Man, è partito, si è arrampicato sulla tribuna, ha baciato la moglie, poi si è trovato lì, tifosi tutti, sai, belli in costume, sudamericani. È iniziato la moglie, ha continuato a baciare, non si è fermato più, non si è fermato. Complimenti anche all'Ecuador.
1: Bravi questi uomini che piangono, baciano.
2: Baciano, che piangono, baciano.
3: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
4: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
3: MD, buon viaggio Italia!
5: Kiss, kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio, oggi 26 e domani 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
6: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
8: Kiss, kiss.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come 2 confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Olivia Rodrigo.
1: Figo. Non dedicatela a nessuno, è questa.
0: Prima parlavamo di record e sì, anche di live, ma c'è un live da record, ragazzi.
1: Ogni tappa è un record superato.
0: E siamo già alla terza tappa del Kiss Kiss Way. I ragazzi sono già lì, stamattina erano tutti belli e freschi perché erano a ridosso del mare lì a Viareggio.
1: Li becchiamo in acqua e faremo con i nostri colleghi, occhio.
0: Anche oggi potete andare al Play Village, al belvedere delle maschere di Viareggio, per cercare di, insomma, prendere, vincere i biglietti per la Pit Zone, perché tutti gli altri biglietti sono gratuiti.
1: Ribadiamo, gratuito.
0: Però nella Pit Zone
1: è limitata, la zona fighetta. Come si fa? Basta andare al Village?
0: Al Play Village, l'ho appena detto, lo potete fare anche domani, e domani sera poi 27 c'è la grande serata del concerto in Piazza Mazzini. Siete pronti a godervi il Kiss Kiss Way?

0: Summer Funk.
1: Anche questa canzone è molto bella per chiudere un programma che è andato veramente alla grande anche oggi.
2: Però per merito di chi ci ascolta, mica per merito certo, nostro. Certo. Non ti prende i meriti degli altri.
1: Allora, sono arrivati i Toto con Rosanna dal 1982.
2: Che canzone, ragazzi, stupendi. Favolo. Ringraziamo l'EPT Andrea, grazie. Certo. Poi il dottor Arduino con D'Amelia che ci hanno coadiuvato dalla regia TV. La nostra Lucilla. C'è anche Marta Martina
1: Gonzalez di Segrada
2: e non fate finta di niente, domani siamo sa chi, eh? E adesso Kiss Kiss, kiss.

0: Oh, yes, it's tato. 1982, meraviglioso il nostro History Kiss, e noi tra poco ce ne andiamo in redazione, dove per noi è già prontissimo Antonio Mercurio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli charm con parole, simboli, colori e abbinali seguendo il tuo ritmo. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
3: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si aggrava di ora in ora il bilancio del devastante sisma di magnitudo 7.5 che l'altra notte ha colpito il Venezuela. I morti accertati sono 235, i feriti oltre 4.300, ma soprattutto vi sarebbero almeno 50.000 dispersi, il che lascia purtroppo supporre che alla fine le vittime saranno molte di più. La Farnesina conferma il decesso di un 56enne italo-venezuelano per un edificio crollato alla Guaira, località portuale a 30 km da Caracas, dove risiede circa metà della comunità italiana che conta 140.000 persone. Quelle che non hanno finora dato notizia o che ancora non si trovano sono considerate tra i dispersi. In arrivo aiuti e squadre di soccorso da mezzo mondo. Washington revoca le sanzioni e mobilita risorse in uomini e mezzi. Starlink ha disposto la concessione gratuita della sua rete satellitare di comunicazione. Partito dall'Italia un velivolo dell'aeronautica militare con un team di 41 vigili del fuoco provenienti da Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, specializzati in logistica, operazioni di ricerca e soccorso e valutazione dello scenario emergenziale. Stati Uniti, Iran. Il direttore della IEA Grossi ritiene che una volta finita la guerra sarà necessaria una verifica molto rigorosa. L'obiettivo, secondo il responsabile dell'Agenzia Atomica dell'ONU, è di garantire che Teheran non sviluppi armi nucleari. Il governo ha detto che non ne ha intenzione, ma le intenzioni non bastano, ha spiegato Grossi, ricordando che l'Iran ha fermato la cooperazione con la IEA dal luglio 2025. Entro fine mese ispettori alla centrale di Bushehr, ma non nei siti bombardati. La guerra non è mai degna dell'uomo, così Leone XIV, nell'omelia della messa che apre di fatto il concistoro straordinario, ribadendo che Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. La prima sessione di lavori del Collegio Cardinalizio sarà dedicata alla situazione internazionale. La pace, ha spiegato il pontefice, è un dovere di giustizia. Tragico incidente in Puglia, sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia, per motivi da accertare un'auto uscita

di strada ribaltandosi, 3 le persone a bordo, 2 uomini e una ragazza, per loro non c'è stato nulla da fare, la dinamica dell'accaduto viene ricostruita dai carabinieri. È stato invece arrestato a Milano un 37enne ucraino che alla guida di un'auto non ha rispettato la precedenza ad un incrocio investendo un motociclista ed un pedone, il primo sarebbe in fin di vita, il secondo in condizioni serie, l'uomo fuggito è stato successivamente rintracciato e risultato positivo all'alcol test, al momento è accusato di lesioni gravissime e omissione di soccorso. Lo sport, calcio e mondiali, tra stasera e domattina si chiudono altri 3 gironi, si parte alle 21 con Senegal, Iraq e la sfida tra Norvegia e Francia che vale il primato nel gruppo I. Poi nella notte italiana Uruguay, Spagna e Capoverde, Arabia Saudita per il gruppo H e per il gruppo G alle 5 di sabato Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Di queste 12 squadre, 4, Francia, Norvegia, Egitto e Spagna, sono già qualificate ai 16esimi. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

a tutti da Marta, fatemi salutare subito immediatamente Max e Max che sono belli come al solito. Saluto anche Luigi Fischetti che è con me in regia. È venerdì, raga, io sono felice il venerdì, poi sono felice perché finalmente è spuntata la prima melanzanina dalla mia pianta di melanzane. Oh, sono soddisfazioni. C'è la musica più bella subito, Another con Talk to You.

Katy Perry su Radio Kiss Kiss. Buon venerdì, buon pomeriggio a tutti ancora da Marta. Allora, quante volte diremo e quante volte sentiremo dire Luigi ha capito subito. Fa caldo. Io l'ho detto già 850 milioni di volte, l'ho sentito dire 1,5 miliardi di volte. Comunque a Londra si era organizzato un convegno molto importante per discutere dei cambiamenti climatici e soprattutto di questo caldo estremo che sta mettendo a dura prova il nostro pianeta. Doveva essere un convegno quindi dedicato alle strategie per affrontare le ondate di calore, che è stato cancellato dopo che le autorità britanniche hanno diramato un'allerta rossa per le temperature estreme. Quindi convegno sul clima e sul caldo estremo annullato a causa del caldo estremo. È come se un convegno sul traffico saltasse perché c'è troppo traffico per arrivarci, oppure come se una nutrizionista tipo organizzasse un incontro sul benessere e facesse uno spuntino con una merendina preconfezionata. È come se avete altri e come se altri paragoni simili, fate pure. C'è Baby K, Tuca Macarena.

0: meravigliosa Baby K con Tuca Macarena. Dunque, a Londra un convegno sul clima e sul caldo estremo è stato annullato a causa dello stesso caldo estremo. Similitudini, è come se continuate a mandarci un po' di messaggi, tra poco li ascoltiamo. Intanto parliamo di energia. Energia e connessione prendono forma. Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa. Se sei già cliente luce e o gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso. Plenitude Fibra, 16,90 al mese per 36 mesi. E se l'attivi entro il 15 luglio, hai 6 mesi di Disney Plus Standard con pubblicità. Offerta soggetta a limiti di copertura, attivazione 39 euro, servizio voce non incluso, regolamento operazione a premi e altre info su anyplenitude.com. Plenitude è official partner del Kiss Kiss Way. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
1: Le pause migliori durano 2 ore.
2: Mi piace.
1: Mi piace. Dalle 12 alle 14 su Radio Kiss Kiss.

0: Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Kiss, kiss.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia dividile!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Dividile coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
10: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
11: Grande nonno!
10: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Kiss, kiss.
12: Zanzare. Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
1: Kiss, kiss.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Kiss, kiss.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due voci meravigliose, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per Canto d'Amore. Dunque a Londra un convegno sul clima e sul caldo estremo è stato annullato a causa del caldo estremo. È come se... paradossi.
2: Come se poi un macellaio diventa vegano.
1: Per esempio.
3: È come se vai al mare però non vuoi bagnarti.
1: Per esempio.
4: Marta, prendendo l'esempio della nutrizionista e la merendina, dalle mie parti
1: si dice
4: ubov che dice cornut o ciuc.
1: Ho capito, il bue che chiama cornuto l'asino, diciamo noi, più o meno è la stessa cosa. Benissimo, esattamente, anche Gabriele da Monza dice come se volessi fare una frittata e non avessi le uova. Esattamente. Ciao Gabriele, un bacio e un saluto a tutte le persone che sono con noi in questo momento, qualsiasi cosa stiate facendo. Vi regaliamo questa di James Blunt.

Che voce splendida. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su Radio Kiss Kiss. Parliamo ancora di caldo, perché noi ci lamentiamo del caldo anche quando siamo in ufficio, quando siamo a lavoro, magari con l'aria condizionata. Ma chi invece lavora in luoghi aperti? Che cavolo dovrebbe dire, ecco, con il sole cocente, ma come fa? Ecco, scattano delle nuove ordinanze e questo ci fa molto piacere, a tutela di chi con questo caldo rischia davvero l'incolumità. Molte regioni e comuni stanno attivando ordinanze anti-afa per proteggere chi lavora all'aperto. La condizione di attivazione, lo stop non scatta automaticamente tutti i giorni, chiaramente, ma solo quando la mappa del progetto OSM, Work Claimant in CNR, segnala un livello di rischio alto per i lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa, e quindi c'è uno stop del lavoro solitamente dalle 12 alle 14. I settori coinvolti: cantieri edili, agricoltura, le cave, logistica e piazzali, rider, consegne in bici, insomma molte regioni si stanno occupando proprio di tutelare le tante persone che chiaramente con questo caldo non possono rischiare, ecco, assolutamente la vita.

12 alle 16, questi gli orari. Beh, qui si parla di DNA, che simboleggia in questo caso l'unione chimica e spirituale tra due corpi e due anime. Beh, loro insieme una forza. Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, il nostro New Kiss. Come saranno le previsioni meteo in Italia? Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido. Nel pomeriggio qualche temporale sull'arco alpino, con rari sconfinamenti in pianura. Rovesci anche sul basso Tirreno e sulle aree interne delle isole maggiori. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Massime comprese tra 31 e 38 gradi al nord e al centro, tra 29 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Se sei made of kiss kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Aiello, Leo Gassman, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
3: Way. Kiss Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it. Kiss
4: Kiss. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure. Kiss Kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia? Sì!
6: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss
7: Kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Parliamo ancora di caldo, perché fa caldo non solo qui, ragazzi, fa caldo in tutta Europa. E non so se vi sia capitato di seguire sui social un creator parigino che mostra come riesca a cucinare sul balcone di casa. Hai visto? Beh, no, vabbè, soltanto utilizzando il calore del sole, cioè 1 ora e 20 per una bistecca, per cuocere una bistecca, pochi minuti per le uova all'occhio di bue e tanti altri piatti che poi mangia, che sembrano anche cucinati bene. Cioè, un po' come un tempo si utilizzava il freddo come frigo naturale, oggi si usa il calore del sole per cucinare. Il problema è che cuociamo in qualche modo anche noi. Ci sono gli Evanescence.

Allora fatemi salutare tutta la nostra squadra, tutti gli speaker, i conduttori, i tecnici di Radio Kiss Kiss che sono già a Viareggio per il Kiss Kiss Way e tutti gli ascoltatori che sono lì proprio per conoscere i conduttori di Radio Kiss Kiss. Siamo in Piazza Mazzini, sabato 27 giugno vivremo in live con gli artisti della musica più bella che sono pronti a farci vivere grandi emozioni, ma come dicevo noi siamo già lì, siamo già sul posto, quindi venite a trovarci tranquillamente e vivete con noi le grandi emozioni proprio di Radio Kiss Kiss. Ci tengo a dire una cosa importante: l'ingresso per domani è libero e gratuito, ma diamo l'opportunità di ricevere un biglietto per il posto esclusivo nell'area Pit, un'area stupenda, però è gratuito, che vi dà la possibilità di essere pratici

Baby Don't Hurt Me. E adesso pronti anche per il nostro momento history. Una figata sta cosa, cioè loro sono un duo danese che ha creato questa hit estiva che parla di caldo.

ma alla positività, insomma è proprio un invito a sorridere, a godersi la stagione estiva, insomma. Quindi noi cogliamo la palla al balzo, cercando di non sudare, se avete voglia di ballare. Laid back con Sunshine Reggae.

0: Laid back con Sunshine Reggae 1983, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: Certo che questa è Radio Kiss Kiss e io sono sempre Marta, anche un po' Martinez, se vi va. C'è Luigi Fischetti in regia, tra poco si gioca con i dialetti, c'è la geolocalizzazione. Riuscite voi a capire di dove sia una persona solo ascoltando la voce? Ecco, il modo di parlare, l'inflessione dialettale. Allora io tra poco vi metto alla prova, vi chiederò di registrare una nota audio per farci ascoltare la vostra voce se volete essere geolocalizzati proprio tramite il vostro modo di parlare. Vi spiego tutto tra pochissimo, adesso Summer con Potential.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

Måneskin. Ho aperto mentre stavo cantando la fine della canzone. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, anche un po' Martinez. Sapete che il venerdì si gioca con la geolocalizzazione. Questo venerdì lo facciamo tramite le vostre voci, tramite i dialetti. Riuscite a capire di dove sia una persona soltanto ascoltando la sua voce? Ebbene, se volete essere geolocalizzati, cosa dovete fare? In questo momento dovete registrare una nota audio in cui ci fate ascoltare la vostra voce. Cosa dovete dirci? Il vostro nome, chiaramente, e poi ci potete raccontare quello che volete. Ci potete chiedere un consiglio, dirci a cosa state pensando, dove state andando, cosa farete questo weekend. Potete usarci come i vostri psicologi personali e raccontarci un vostro pensiero. Ragazzi, diteci quello che volete. Quello che vi pare, basta che ci facciate ascoltare la vostra voce registrando una nota audio che dovete inviare adesso al 347 490 0042. Diteci qualcosa di carino, di personale, fateci sentire la vostra presenza.

0: Così con Abar Song. Allora vi faccio ascoltare. Ho scelto chi geolocalizzare oggi, questo venerdì. Lei si chiama Simona, ascoltate bene la sua voce.
1: Sì, io mi chiamo Simona. Ciao. Ho 32 anni e in questo preciso momento sto andando a lavoro. Questo weekend andiamo al mare, quindi bene. Penso solo a quello, sperando che il caldo non sia troppo soffocante. Detto ciò, di dove sono?
0: Allora, tramite la sua voce riuscite a capire, a geolocalizzare Simona, riuscite a capire di quale città italiana potrebbe essere, di quale regione italiana potrebbe essere Simona soltanto ascoltando il suo accento? Beh, occhio e croce, non credo Campania, non credo Lazio, non credo neanche Puglia, neanche Sicilia. Provateci voi!

0: Chissà te che il mondo è magico guardato dal tuo punto di vista. Chissà te che dopo una settimana di lavoro meriti un po' di shopping sfrenato. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
1: Kiss Way.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
1: Kiss.
4: Ehi, grandi! Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderli.
4: Un mondo di tenerezza.
1: Kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss.
9: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Kiss.
10: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.

0: magari scusa lo sento, sentiti questa pure, sentiamo, abbiamo ascoltato anzi la voce di Simona, dovevate provare a geolocalizzarla, capiamo se qualcuno ci è riuscito già.
1: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. È Veneta, forse di Vicenza.
2: No. È della Toscana.
3: Toscana. Per me è Emiliana.
0: No, la chiediamo direttamente a Simona, ci puoi dare un indizio, dai, un indizio.
2: Questo, posso dare un indizio?
0: Sì.
2: E cioè che la località dove abito fa rima con panza.
0: Allora, località fa rima con panza. Di dove potrebbe essere la nostra Simona? Provate a geolocalizzarla che poi corriamo tutti da lei. 347-490-0042.
4: Notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
5: Mi piace.
4: Mi piace. Dalle 12 alle 14.

di una località che fa rima con panza e tra poco scopriremo appunto di dove sia. Ma adesso una bella novità, vi fidate di me ragazzi, vi lasciate consigliare una canzone molto ma molto bella con una voce pazzesca, e allora ascoltate quest'ultima di Dolce Nera con Epopea.

0: Dolce Nera, il nostro new kiss. Allora ci siamo, ragazzi, sono sicura che qualcuno sarà riuscito a geolocalizzare la nostra Simona. Ricordo che il più veloce, la più veloce si aggiudicherà i nostri gadget.
1: Ciao Marta, sicuramente Simona viene dalla Lombardia, perché quello parla troppo.
0: Allora, guarda, ci siamo, ho bisogno di precisione però.
2: Ciao Redditizia, di Monza e Brianza.
0: Il più veloce, colui che si aggiudica i nostri gadget è lui, ma dobbiamo chiedere per sicurezza a Simona.
3: Sono Simona, abito a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza. Kiss a tutti.
0: Grazie Simona, guarda che corriamo tutti da te, stiamo arrivando.
4: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa, Italia!
8: Kiss, kiss.

0: scatta un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss, kiss.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Yes, yes.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Kiss, kiss.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Yes, yes.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
2: Yes, yes.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: talk about.
1: Bring your love. No, mi viene proprio voglia di fare questa cosa con loro, che devo fare, la faccio sempre. Allora, avete mai avuto una relazione, una frequentazione, una notte di passione con una persona straniera? Allora, di un'altra nazionalità, no? Come si comunica? Generalmente in inglese. E se nessuno dei due parla inglese, poi che cavolo si fa? Non si parla per niente, no? Bisogna comunque comunicare in qualche modo. Storia vera. Francesco Cinquino, 69 anni, pensionato ed ex ferroviere di Giovinazzo, e Sun Woling, 63 anni, cinese, della provincia dello Zhejiang, stanno insieme, si sono sposati, ma la particolarità è che non parlano la stessa lingua. Cioè, Francesco non conosce il cinese e Sun non parla l'italiano. Per comunicare utilizzano auricolari collegati a un traduttore istantaneo multilingue che traduce praticamente in tempo reale tutte le loro conversazioni. Cioè, quando parlano, la tecnologia fa da interprete tra barese e cinese. È una cosa incredibile, però posso dire, in qualche modo potrebbe essere proprio il segreto del loro amore. Cioè, parlare e comprendersi, ma fino a un certo punto.

però anche no, ma anche sì, ragazzi, ci lasciamo. Intanto saluto ancora tutti i miei colleghi che sono in questo momento a Viareggio, raggiungeteli per vivere grandi emozioni con loro, per anche per avere l'opportunità di vincere i biglietti per l'area Pit domani, grande tappa del Kiss Kiss Way. Io intanto vi saluto invece con un history kiss bellissimo, Red Hot Chili Peppers con Give It Away, Give It Away, Give It Away 1900. Io intanto vi saluto invece con un history kiss bellissimo, Red Hot Chili Peppers con Give It Away, Give It Away, Give It Away 1991. Grazie a tutti.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+,

0: grazie per seguirci come sempre in televisione sul 158, grazie a tutti gli amici che ci stanno raggiungendo a Viareggio. Ci troviamo qui per la terza tappa del Kiss Kiss Way e visto che domani ci sarà il concerto, la puntata di oggi è dedicata proprio ai concerti indimenticabili.
1: Cosa che nelle altre tappe non abbiamo fatto, quindi abbiamo detto cavolo, però ancora non abbiamo parlato di concerti, visto che appunto facciamo i concerti, visto che Raffa è stato ultimamente a un concerto.
0: Tu ieri sei stato al concerto di Adam Levine, no? Dei Maroon 5
1: ieri sera, e quindi abbiamo detto dedichiamo la puntata ai concerti. Allora iniziamo una nuova puntata di Daddy Kiss. Radio Kiss Kiss.
0: Sigla, maestro, sigla! Adesso parte, non vi preoccupate.

0: Flamenco Paranoia, primo disco, buon venerdì 26 giugno a tutti quanti. Noi siamo Marco e Raffi, inizia una nuova puntata di Daddy Kiss. Anna Chiara mi fa segno che c'è una nota vocale, giusto Anna? Mi sembra di capire che ci hai detto c'è una nota vocale e la dovete subito mettere.
1: Ah,
0: Pasquale,
1: vai.
0: La possiamo mettere?
2: Non si preparano la valigia.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Grazie. Perfetto, grazie.
1: Perfetto, grazie per aver
0: siamo
1: sbagliato.
0: Marco e Raff.
1: Anna Chiara d'altronde faceva sempre questo.
0: Allora,
1: scherzi.
0: Abbiamo
1: detto
0: iniziato.
1: Questo, alla grande.
0: Pasquale, la sigla.
1: Saluto
0: Anna Chiara,
1: sì.
0: Pippo
1: Pelo. Anna... Pasquale qui,
0: ma
1: regia.
0: Ma fa a tutte e due.
1: A Viareggio. Anna Chiara è qui con noi. Salutiamo Joschi che è dalla regia
0: ciao,
1: centrale.
0: Ciao Joschi, dove sei?
1: Oggi ci manchi molto. Oggi parliamo di concerti. In realtà perché? Perché abbiamo detto abbiamo fatto due tappe il Kiss Kiss Way, non abbiamo ancora mai parlato di concerti.
0: Eh,
1: noi
0: sì,
1: che dedichiamo comunque puntate a tanti argomenti. Oggi la dedichiamo ai concerti. Noi che siamo sul lungomare al Belvedere delle Maschere e già vedo un palco bello grosso di fronte a noi.
0: Anche perché ieri tu sei stato al concerto dei Maroon 5 e mi,
1: sì,
0: hai detto che Adam Levine mostruoso, un'ora e 40 di concerto, bello, ha cantato,
1: non si è mai fermato,
0: però non ha interagito col pubblico. Secondo me quando gli artisti non interagiscono col pubblico, un punto in meno al concerto.
1: Allora dipende un po' da che artista sei. Secondo me Maroon 5 che fanno pop un po' ci stava di interazione, l'ha fatta un po', ma molto poco, cioè cantava di seguito proprio.
0: Io recentemente ho visto quello di Ricky Martin aperto da Fred De Palma e da Samurai J. Ti dico che Fred De Palma e Samurai J interagiscono tantissimo col pubblico anche per la musica che fanno. Samurai J ha fatto salire sul palco la mamma Anna, è stato bellissimo, molto emozionante.
1: Secondo
0: Ricky
1: me...
0: Martin stessa cosa, interagisce tantissimo col pubblico, quindi ci sono quegli artisti che amano interagire,
1: sì,
0: si tuffano, contatto con la gente, e quelli che magari vogliono un pochino stare più sulle loro.
1: Sì, però secondo me dipende anche dove lo fai il concerto, perché vedi Ricky Martin e i Maroon 5 che comunque sono stranieri che hanno fatto concerti in Italia, forse fanno meno interazione rispetto al loro paese. Tu hai citato Fred De Palma e Samurai J, che sono comunque due italiani che hanno fatto e hanno performato in Italia, quindi secondo me dipende anche dove lo fai. Sarebbe bello poi vedere nel mio caso un concerto dei Maroon 5 nel loro paese, in California.
4: Ragazzi, vi do il mio podio: terzo posto Muse all'Olimpico nel 2019, secondo posto Roger Waters al Circo Massimo nel 2018, medaglia d'oro per gli Oasis a Wembley lo scorso settembre.
1: Bellissimo.
0: Hai citato, diciamo, la storia della musica e non solo.
1: Recente.
0: Tu ci hai dato il podio. Noi però non vogliamo andare sul podio oggi. Ci accontentiamo solo ed esclusivamente di un concerto che magari ha segnato la storia della vostra vita, un concerto dove vi siete emozionati. Io penso a Marrakesh, quando abbiamo visto Marra.
1: Sai quanta gente si conosce ai concerti, si innamora e da lì appunto nascono nuove coppie.

0: Cari ragazzi, allora il 1994 mi trovavo per un mese a New York, sì. Sono stato a vedere il concerto dei Rolling Stones al Jay Stadium a New Jersey, guardiano da Sala Gozzolina.
1: Allora guarda, siamo
2: New Jersey.
1: Ti invidiamo, ti dico la verità, nel senso oggi potremmo provare tantissima invidia visto che parliamo di concerti. Il miglior concerto al quale avete partecipato, ci potete mandare una nota vocale, un messaggio scritto. Veniamo da Mika con Relax Take It Easy. Mika, che durante una delle sue esibizioni, diciamo
3: ultime,
1: durante i suoi concerti, ha regalato ai passanti un'esibizione estemporanea bellissima, a sorpresa. Si è seduto per terra davanti, diciamo, a tutti quanti i suoi fan, sì, in centro, perché era durante un'esibizione, durante una visita promozionale, sai, le promozioni, i cantanti che vanno, era a Milano, si siede per terra al primo piano, se non sbaglio, in questa struttura in centro, e canta i suoi brani più famosi, le sue canzoni più famose con il pubblico. Questo per dire che quando si interagisce con il pubblico è una cosa incredibile, è una cosa bellissima. Non tutti i cantanti interagiscono con i propri fan,
3: la maggior parte però li fa emozionare. Infatti una nostra ascoltatrice si chiama Katia, ci ha scritto: Marco Raffa, io sono stata a Bari nel novembre 2025 per i Modà, ho pianto, buon Kiss Kiss Way ragazzi. Grazie mille Katia per questo augurio.
1: Potrebbe piangersi anche durante il Kiss Kiss Way, durante la terza tappa, visto che abbiamo veramente tantissimi artisti anche qui a Viareggio.
4: Unico concerto al quale sono andato, e ultimo, avevo 13 anni, ultimo, vicino casa mia, dove stavamo a mare con i miei cugini, e niente, era il concerto di Rene Grande. Piazzato sotto al palco, parte la musica a bomba, tenevo la cassa davanti, sono svenuto, mi hanno portato in ambulanza, da allora non sono più andato a un concerto. Peppe da Napoli.
1: Ti chiedo scusa Peppe, avevo capito ultimo concerto, cioè il concerto di ultimo.
3: L'ultimo
1: concerto è andato.
3: Ha avuto un trauma però da superare, caro Peppe. La domanda di oggi è proprio questa, cioè il concerto più bello che avete visto, ovviamente dal vivo. Se vi va, messaggio scritto oppure nota vocale al 347 490 0042. Oggi vogliamo dedicare la puntata di Dedichis proprio ai concerti, perché devo dire che alcuni concerti ci cambiano anche la vita.
1: Mains Cattive Abitudini con Salmo e Colapesce. Prima però suoniamo Benson Boone nella musica più bella su Radio Kiss Kiss. Il pezzo è Man in Me.

0: Pesce e Mace, invece è bellissima abitudine quella di andare ai concerti. Ti ricordi a proposito di Salmo quando un po' prima del Covid siamo andati proprio a vederlo live?
1: Aveva il ginocchio spezzato, se
0: esatto,
1: non sbaglio,
0: sì,
1: periodo in cui c'aveva il problema al ginocchio della serie a rotelle.
0: Esatto, girava in carrozzina anche ai suoi concerti, fu strepitoso perché aveva un'energia Salmo, nonostante appunto fosse infortunato.
1: Con il tutore riusciva a saltare Salmo durante
0: bravissimo,
1: live.
0: E infatti non ha rimandato quell'estate il tour proprio perché ci teneva tantissimo, perché poi secondo me non c'è cosa più bella di un performer, e noi nel nostro piccolo lo vediamo anche a volte, no, quando siamo sul palco del Kiss Kiss Way, quanto è bello stare a contatto poi con chi ti segue.
1: Puntata di oggi dedicata ai concerti, sentiamo che cosa sta arrivando.
2: Ciao a tutti ragazzi, Nicolai da Torino. Vi dico solo che sono due estati che vado allo stadio, per ultimo, prima a Torino, poi
1: ultimo
2: a Milano, 2 anni fa e l'anno scorso.
0: Sì.
2: Emozioni uniche, uniche proprio, cioè quel ragazzo è fantastico e siamo tutti pronti per Super Tor Vergata.
1: Sì,
2: non
1: perché
2: vediamo l'ora.
1: Certo. Settimana prossima, l'hai detto, c'è Tor Vergata, ci sono addirittura già le persone accampate lì fuori.
0: Ah no, stanno documentando proprio questo, il fatto che ci siano già delle persone in fila. Tra l'altro, infatti, il team di Ultimo
1: e
0: ha detto:
1: come dormi?
0: Ragazzi, mi raccomando, perché comunque a Roma fa molto caldo, state attenti.
1: Ma tu dormi con la
0: tenda.
1: Con la tenda, ok. Però poi dove ti fai la doccia, dove ti lavi i denti,
0: in realtà,
1: dove vai in bagno, come fai?
0: In realtà lì ti dà il cambio. Cioè, per esempio, soprattutto chi si accampa, perché non è di là. La maggior parte delle persone, infatti, c'era gente di Ancona,
1: quindi
0: Modena.
1: Si organizzano magari tra fan e dicono:
0: esatto,
1: io qui ho messo la tenda, vieni,
0: sì,
1: tu campi.
0: Su, c'hanno un braccialetto oppure c'hanno un numero sul polso e si danno il cambio. Ok, adesso stai tu e io invece vado.
1: Bellissimo.
0: In hotel, mi vado a rinfrescare.
1: Bello.
3: Ciao Marco, ciao Raff.
0: Ciao.
3: Sono Andrea da Manfredonia. Ovviamente il concerto, anzi i concerti più belli, e ne ho visti tantissimi, rimarranno per sempre quelli di Laura Pausini.
1: Laura l'abbiamo vista live noi.
0: Live, molto brava. Sì, perché riesce da quando è pacata poi a scatenare un'energia incredibile, mentre sono seduti poi si alzano
1: poi
0: tutti.
1: Sono molto educati i fan di Laura Pausini.
0: Sì, cioè proprio sanno quando si devono alzare, quando si devono risedere. Ci ha colpito profondamente questa cosa. Dai, puntata di oggi dedicata proprio ai concerti.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Aiello, Leo Gassman, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way. Kiss
2: Kiss. Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio. Kiss Kiss.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro. Kiss, kiss.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
6: Kiss, kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: buona domenica.
1: Non è domenica, è venerdì. Buon venerdì a tutti da Marco e Raffo, ma c'è Saif con buona domenica. Visto che parliamo di concerti, la puntata di oggi è dedicata ai concerti. Il telefono suona, chi c'è? Pronto?
2: Ciao ragazzi, sono Alessandro, grande, da Ravedona.
3: Grande, grande Ale, benvenuto su Radio Kiss Kiss. Sappiamo, perché Anna Chiara dalla redazione così ci ha detto, che ci volevi parlare di un concerto particolare che ti ha segnato.
1: Di chi?
2: Sì. Allora, io nella mia vita ho visto diversi concerti, soprattutto italiani, anche diciamo di Big, Ligabue, Max Pezzali, ma non indovinerete mai qual è il concerto che più mi ha segnato.
1: E allora facciamo una cosa, lo facciamo indovinare a chi ci sta seguendo, a chi ci segue dalle 14 alle 16 qui alla radio.
3: Ci serve un indizio, Raff, però. Ale, ci devi dare un piccolo indizio. Dai, vediamo.
2: Allora, è una donna, le sue canzoni le conoscono tutti, le hanno cantate tutti almeno una volta nella vita.
1: Quindi è una donna, quanti abbiamo cantato almeno una volta le sue canzoni. E dacci un altro indizio, un terzo indizio.
2: Un terzo indizio, ma va tanto soprattutto, l'avrete ascoltati sicuramente quando eravate un po' più giovani, per non dire bambini.
1: Ok, di quale artista stiamo parlando?
3: Okay, sì,
1: tre minuti di tempo, allora, e poi aspettiamo i messaggi scritti, le note vocali che arrivano, e poi continuiamo a parlare con te, Ale, che dici?
2: Per me va benissimo.
3: Ok, resta al telefono, anche perché io penso di aver capito. Vediamo se qualche nostro ascoltatore indovina. E poi appunto ci racconterai di questa esperienza e di questo concerto.
1: A tra poco.
4: È una figata. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Prima di questo pezzo eravamo a telefono con Alessandro. Sì? Alessandro, sei sempre con noi?
1: Sì,
0: allora,
1: ovvio.
0: Ci stavi dicendo che il concerto più bello che tu hai visto è il concerto di una donna. Di una donna che canta canzoni che tutti quanti conosciamo. E queste canzoni le cantavamo soprattutto da ragazzini e da bambini, giusto?
1: Giustissimo.
0: Sentiamo che cosa è arrivato. Con le note vocali, forse.
2: Secondo me Francesca e Valentina è Madonna. Io
0: penso... È Madonna?
1: No.
3: Qualcuno ci ha scritto su WhatsApp, è Mina?
1: No.
0: È Laura Pausini, ci scrive Luca?
1: No, no.
4: Raffaella Carrà.
1: No.
3: Neanche?
0: Neanche Raffaella Carrà.
3: E allora potrebbe essere...
0: Sentiamo che cosa è arrivato, che cosa sta arrivando tra tutte le note vocali.
3: Oh.
5: Secondo me il concerto di cui si ricorda di più, che più l'ha segnato, è il concerto di Cristina D'Avena.
0: È Cristina
5: Ciao,
0: D'Avena?
5: Sono Silvia da Sanremo.
1: Esatto.
0: Salutiamo Silvia da Sanremo perché l'ha indovinata. Dici una cosa.
3: Sì, devo dire, non è stata l'unica su WhatsApp, Raff, tantissime hanno scritto
0: perché,
3: Cristina D'Avena.
0: Perché Cristina D'Avena è un concerto che ti ha segnato?
1: Però sono stato buono con gli indizi allora.
0: Molto, molto.
3: Sei stato bravo.
0: Eccola. Caro Alessandro, perché Cristina D'Avena è tra i concerti che consigli anche?
1: Ma perché io sono andato a quel concerto un po' ricordando appunto quel periodo della mia vita e mi sono ritrovato in un pubblico che partiva dai bambini piccoli,
0: trasversale,
1: a crescere fino alla mia età,
0: bello,
1: fino ancora più alla mia età,
0: bello,
1: e poi vedevi famiglie, persone, non so, più calme, persone tipo panchettari o comunque, non so, tutti tatuati, capelli colorati, comunque una miriade incredibile di persone diverse tra loro, ma tutti che cantavano le sue canzoni.
0: Certo,
1: e mi sono reso proprio conto del potere della musica, di unire persone che sono così,
0: bravo,
1: diverse tra loro.
0: Hai lanciato un bellissimo messaggio.
3: Grande, Ale.
0: Noi ti salutiamo, grazie per seguirci dalle 14 alle 16, però è vero, quello è il potere della musica, quello di unire le persone.
1: Sì, sì.
3: Ciao Ale,
1: ciao,
3: un
1: ragazzi,
3: abbraccio.
1: Grazie mille di avermi letto in onda.
3: Grande,
1: ciao.
3: Grazie, ciao, a te. Ciao,
0: a te. Ciao.
3: E adesso invece dobbiamo mettere una canzone nuova perché ci sarà anche lui al Kiss Kiss Way, perché è uno dei protagonisti anche della scena rap e non solo italiana.
0: E sicuramente porterà questa canzone che è un new kiss.
3: Questa è Parapluma.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi. Kiss Kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Kiss Kiss.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa... A casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo!
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
13: Kiss, kiss.
14: Let's go!
15: Da MediaWorld arrivano i Red Days. 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Frigorifero combinato Samsung classe A, tuo a 899 euro. Approfittane subito. MediaWorld.

0: Ecco, ad esempio, sai Marco, stavo pensando una cosa, tra sì. i concerti internazionali che noi abbiamo visto la Dua Lipa, tu ieri hai visto i Maroon 5, io ho visto Ricky Martin, Lady Gaga, secondo me tra quelle artiste che bisognerebbe andare a vedere.
1: L'anno scorso, ti ricordi, Alfio si è preso il suo unico giorno di festa
0: Alfio
1: per
0: andare, dei Guerrieri si l'ha vista.
1: Che tu sai, lui lavora anche con 39 di febbre.
0: E mi dispiace non essere andato, perché secondo me tra i concerti belli sicuramente Lady Gaga ti lascia veramente un'emozione, ti lascia veramente i brividi.
1: Ti faccio un altro esempio, perché ciao a tutti, oggi stiamo dedicando la puntata proprio ai concerti. Ci ha scritto Laura, una nostra ascoltatrice da Milano, dice: il più bel concerto che ho visto in assoluto è David Bowie, 10 giugno 87. Pensate, avevo 26 anni, oggi ne ho 65 e me lo ricordo ancora.
0: Adesso io non voglio andare contro David Bowie perché non mi permetterei mai, però c'è Luca che come me è fan di Michael Jackson e dice: ragazzi, se si parla di concerti non si può non parlare del Dangerous World Tour, quello di Michael Jackson, quando Bello. Rimase immobile sul palco per oltre un minuto e mezzo.
1: Bellissimo,
0: sì,
1: Luca.
0: Sì,
1: grande,
0: sì,
1: che c'eri. Allora, grande che c'eri.
0: E poi parte Jam, lui c'era, l'ha visto, credo sia live in Bucarest, se non erro. Chi è?
2: Ciao Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
2: Un saluto alla bellissima Anna Chiara. Il concerto più bello che ho visto finora è quello degli ultimi tre anni di Vasco. Li ho visti tutti e tre, e uno più bello dell'altro, fantastico.
1: Non sei l'unico infatti che ci ha scritto di Vasco, qualcun altro addirittura ci ha scritto del famosissimo Modena Park, è stato il concerto della storia, 220.000 paganti, ultimo potrebbe batterlo proprio settimana prossima. Sappiamo che tra artisti non esiste questa sfida, però a livello di numeri e di record, ultimo a Tor Vergata a Roma si aspettano 250.000 persone, fino ad oggi diciamo questo primato era proprio del grande Vasco.
0: Bello il concerto di Jovanotti, bello anche il concerto di Alfa, chissà se canteranno insieme Buon Vento magari durante la tappa di Giova, durante la tappa di Alfa, li ritroviamo qui su Radio Kiss Kiss.

0: Alfa, buon vento, si chiama il loro nuovo pezzo, il loro nuovo featuring, lo suoniamo su Radio Kiss Kiss, dalle 14 alle 16 anche in Daddy Kiss. Andiamo al telefono da Anna, che ha una storia da raccontarci proprio con l'argomento del giorno, perché parliamo di concerti. Anna, pronto?
1: Sì. Ciao, pronto.
2: Eccola, ciao. Anna, sappiamo che hai un'esperienza incredibile che hai vissuto dal vivo proprio anni fa.
1: Sì. Allora, io non sapevo quale raccontare in realtà, perché di concerti speciali ne ho parecchi, a partire dal primo nel 1980, quando avevo 16 anni, il mio primo concerto è stato Michael Bosé proprio ai suoi esordi.
2: Però noi sappiamo, stato... noi
1: però
2: sappiamo
1: io,
2: Anna,
1: sì,
2: di un evento particolare con Paul Young.
1: Volete saperne un altro?
2: Sì.
1: Vabbè, io seguivo Paul Young dall'85, avevo già visto un concerto due volte con lui, di lui nel 92, quando però purtroppo ormai ero già promessa sposa ad un altro uomo.
2: Sì.
1: Ero insomma davanti al palco a un concerto di Paul Young, appunto a Roma, in un ambiente anche piuttosto piccolino, un teatro tenda che ora non c'è più.
2: Cosa è successo?
1: È successo che un pochino ero preparata, perché un mio amico l'aveva visto a Firenze e mi aveva detto: guarda che farà a Firenze, ha fatto salire una ragazza da sotto il palco a ballare con lui.
2: Sei salita sul palco, dici la verità, sei salita sul palco con Paul Young,
1: esatto.
2: Lui ti chiama e sali,
1: cioè,
2: sul
1: nel
2: palco.
1: Nel senso, quando è partita quella canzone dove presumibilmente avrebbe fatto salire una ragazza, io mi sono avvicinata, lui mi ha guardato, ha allungato la mano, mi ha fatto salire, abbracciati, abbiamo ballato lento mentre lui me lo
2: bellissimo
1: cantava nell'orecchio.
2: Ti dico,
1: il mio
2: una cosa, Anna, questa cosa la facciamo anche durante le tappe del Kiss Kiss Way, però noi facciamo salire i fan alle prove, quindi magari potresti venire a Pescara, ci vediamo a Pescara, se c'è il tuo cantante preferito potresti salire sul palco durante le prove e abbracciartelo. Pensa un po'.
1: No.
2: Mai dire mai, mai dire mai.
1: Alla mia età.
2: E poi la cosa è alla tua età. Ecco qua, non posso finire la frase.
0: Quanti anni hai?
1: E ce n'ho 62. L'avete fatto proprio dire? Io speravo che faceste il conto. Io ho detto e ce n'ho 62. L'avete fatto proprio dire?

0: Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it in collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: 82, magari qualcuno l'avrà cantata live, sarà andato ad un concerto.
1: Perché come la nostra ascoltatrice prima al telefono questo diceva, cioè se anche un avvenimento è successo 30 anni fa lo ricordo come se fosse ieri, perché mi ha lasciato un'emozione incredibile salire sul palco con Paul Young. Chissà se qualcuno di voi è mai stato a un concerto dei Clash, che sono appunto li suoniamo adesso con l'History che stiamo per mettere.
0: 1982, come abbiamo detto prima, finisce la prima ora di Daddy Kiss con Should I Stay or Should I Go.

0: Inizia la seconda ora di Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss, ovviamente nella musica più bella, con Pasquale Spiderman Viola qui regia, con Anna Chiara Massino in redazione, con Giovanni Gioschi, il professore imperatore, dalla sede centrale di Radio Kiss Kiss, ma soprattutto con i concerti. Sai Marco, sarebbe bello sentire qualche storia di qualche altra ascoltatrice.
1: Sì, anche perché questa ascoltatrice ci ha raccontato che è salita sul palco con Paul Young. Abbiamo anche l'esperienza di un artista, Oliva Rodrigo, una della nuova generazione.
0: Forte
1: che
0: lei
1: ha raccontato da performer quello che ha vissuto ai concerti con i pannolini. Notizia del

0: scusa Marco, cos'è la storia di quella cantante che hai detto prima, Olivia Rodrigo, i pannolini, i concerti?
1: Allora, innanzitutto lo voglio dire a chi non la conoscesse, perché la suoniamo anche qui nella Musica Più Bella.
0: Lei canta con i pannolini?
1: No, allora Olivia Rodrigo è una cantante della Gen Z, cioè ha 23 anni.
0: Olivia?
1: Rodrigo ha vinto anche un Grammy l'anno scorso come miglior artista esordiente, quindi parliamo di uno dei premi, anzi il premio più prestigioso della musica.
0: Forte,
1: lei
0: quindi
1: ha detto alla Kiss Breakfast Radio,
0: che è la radio di Kiss Kiss inglese.
1: Esatto, la di Kiss Kiss inglese. Ha proprio detto che le è capitato da performer, quindi da artista sul palco, di sentire dei cattivi odori, e dopo si è resa conto in realtà che erano le persone in prima fila che indossavano i pannolini per non perdere il posto.
0: La so questa storia. Olivia Rodrigo, che è andata dai suoi fan durante il concerto, e durante il concerto dice: hai cagato? Sì, la so questa
1: quella
0: storia.
1: È finto.
0: Sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Comunque dice, sembra assurdo, lei stessa l'ha detto sempre nell'intervista a Radio Kiss Kiss inglese, ha detto sembra assurdo, ma in realtà queste esperienze sono diffuse anche in altri concerti, proprio perché ci sono persone che non vogliono perdere il posto e quindi dicono, va, pannolino e poi domani ci pensiamo.
0: Guarda, sono convinto che anche al concerto di Ultimo, visto che c'è settimana prossima e sono già tutti quanti accampati lì fuori, se non tutti, molte persone probabilmente staranno adottando questa tecnica del pannolino. Se qualcuno però magari conosce la tecnica del pannolino, oppure è andato al concerto del proprio artista preferito col pannolino, pannolone,
1: non credo.
0: Ma chi siamo noi per non portarli in diretta?
1: Sì,
0: scusa,
1: vabbè, ma non credo, cioè nel senso, non penso che qualcuno si sia messo un pannolino, un pannolone prima di un concerto, dai. Mi sembra veramente difficile.
0: Questo è un programma imprevedibile, quindi accettiamo tutte le storie.

0: Allora, pannolino no, ci ha scritto Guido, nostro ascoltatore.
1: Pannolino dice, solo per i bambini.
0: Dice, ma sono stato in fila dalle 3 di notte per vedere Ligabue il giorno dopo. Non ci ha detto a quale tappa, in quale anno, però insomma l'artista era Ligabue.
2: Allora ci sta, tutti i fan che amano il proprio artista preferito, ci sta che, certo, ecco, fanno tantissime ore di fila. Però voglio dire, tu immaginati, tu l'hai fatto per Jovanotti.
0: Io, esatto,
2: però,
0: ho fatto 12 ore di fila per Jovanotti nel 2018.
2: Sotto al sole, hai sete, vuoi mangiare, cioè significa che tu veramente lo ami, hai un amore sfegatato. Sì, sì, per quell'artista che si deve esibire.
0: Per esempio lì avevamo il numero sul cioè c'era il primo che aveva il pennarello e
2: tipo carcerati.
0: Io ero il numero 11, me lo ricordo. No, vabbè, tipo carcerati,
2: c'è il bracciale.
0: Sei in fila, sai, un fatto di orgoglio.
2: Chi è?
0: Nessuno.
2: Chi è?
0: Nessuno.
2: Ho sentito che c'era una nota vocale.
0: Eccolo.
2: Giusto.
3: Ah, Radio Kiss Kiss, l'ultimo concerto al quale ho partecipato, che ho visto, è stato quello dei Coldplay.
2: Bello.
3: Il 16 luglio di 2 anni fa a Roma. Bellissimo. Allo Stadio Olimpico.
2: Guarda.
3: E 40 gradi all'ombra, sì, c'eravamo, è stato magnifico.
2: C'eravamo anche noi, non eravamo però allo Stadio Olimpico, eravamo allo Stadio Maradona, è stato emozionante. I Coldplay, sì, fanno parte di quegli artisti che ti emozionano, ti fanno cantare, ti fanno divertire.
0: Raff, c'è anche gente che ai concerti non c'è mai andato o mai andata, come Michela, che dice: ciao, sono Michela dalla Valle d'Aosta. Non sono mai andata a un concerto, ma domani andrò a San Siro a vedere Gabri Ponte.
2: Allora,
0: un abbraccio. Quindi vedi, domani abbiamo Michela che fa il suo esordio per vedere un concerto.
2: Potremmo chiamarla, vediamo che cosa ci dice, perché immagino l'emozione del suo primo concerto.
4: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: più.
1: Abbiamo dato per scontato comunque l'idea di andare ai concerti, che tutti quanti sono stati ad un concerto almeno una volta nella vita. Ci smentisce questa ascoltatrice che ha il telefono con noi, che domani andrà al suo primo concerto. Pronto?
2: Sì, pronto.
3: Eccola, ciao. Michela dalla Valle d'Aosta. Quanti anni hai, Michela?
2: 49.
3: Ah, ok, domani. Vabbè, lo so.
1: Target!
3: Perfetto, perfetto.
1: Detto ciò, 49 anni, il mio target. Non sei mai andata ad un concerto? Com'è possibile?
2: Bene, no. E mia figlia mi ha fatto un regalo splendido per Natale.
3: Ok, te l'ha fatto a Natale, per domani andrai a vedere Gabri Ponte. Ti piace, no, Gabri Ponte, la sua energia?
2: Tantissimo.
3: Noi l'abbiamo avuto a Torino al Kiss Kiss Way. Lui, che poi è di Torino, ha suonato lì, ha chiuso la prima tappa del Kiss Kiss Way. Da tanta energia, quindi domani sicuramente ti scatenerai, cara Michela.
2: Sì, dai.
1: Io voglio sapere una cosa, di dove sei?
2: Della Val d'Aosta.
1: Della Val d'Aosta.
2: Sì.
1: Non hai mai visto quindi un concerto oltre Gabri Ponte? Quale concerto vorresti andare?
2: Ma mi piacerebbe molto andare a vedere Alfa.
1: Alfa, ok,
3: sì,
1: è un nostro amico. Ci organizziamo e ti procuriamo i biglietti.
3: Ecco,
1: vai
3: qua. Michela, da 49 anni, da che non era mai stata ai concerti, inizierà una vita piena di concerti.
1: Sì.
2: Davvero, volentieri.
3: Certo. Grande Michela. Allora, grazie ovviamente per averlo condiviso con noi.
1: Risentiamoci.
2: Un abbraccione.
1: Ci sentiamo
2: mille.
1: Dalle 14 alle 16 su Radio Kiss Kiss. E quando vorrei andare ad un concerto di Alfa, ci andremo insieme. Non sto scherzando.
2: Volentieri.
3: Grande Michela, nostra ascoltatrice. Un abbraccio forte. Io lo voglio dire
2: grazie
3: anche a tutti.
2: A voi.
3: Grazie
1: ciao.
3: A tutti i nostri ascoltatori.
2: Ciao,
3: magari c'è gente come Michela che non è mai stata ai concerti, potrebbe essere il Kiss Kiss Way un'occasione. Lo ricordiamo, noi stiamo trasmettendo da Viareggio.
1: Certo.
3: Magari siete qui di zona in Toscana o vicino, venite a fare un grande show, quello di domani sera, anche perché stiamo dando la possibilità di vincere i pit qui al villaggio.
1: E poi tra due settimane ci sarà anche l'ultima tappa, quella a Pescara.

0: Kiss Kiss a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te. Kiss Kiss a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale. Ideale. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
4: Yes, yes. Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
5: Ehi, sono io, la tua pelle! Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
6: Kiss Kiss.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Yes, yes. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ecco, l'ascoltatrice di prima della pubblicità parlava del suo primo concerto, vedrà domani a San Siro Gabri Ponte. Chi conosce San Siro è Irama, che si è esibito al suo primo San Siro, sì. Ha portato anche Cabana. Cabana che la ritroviamo su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Buon pomeriggio amici italiani e non solo, buon pomeriggio da Radio Kiss Kiss.
1: Noi siamo Marco e Raffa, stiamo trasmettendo da Viareggio proprio perché il villaggio di Radio Kiss Kiss alle 4 riapre, poi sarà aperto anche domani per vincere i Pit, quindi per stare sotto al palco. L'ingresso è libero a Piazza Mazzini per il Kiss Kiss Way.
0: Che parola ad imbucarsi.
1: Notizia anche di un po' di tempo fa, visto che oggi stiamo parlando di concerti, e questo ragazzo che si è imbucato, pensate, ad un concerto di una band australiana.
0: Ha fatto bene.
1: Voi direte, sì, come si è imbucato? Ha cambiato il Wikipedia della band australiana. Un po' di anni fa si poteva fare su Wikipedia, non so se tutt'oggi si può ancora fare.
0: E
1: si è messo come membro dello stato di famiglia di questa band. L'ha fatto vedere alla sicurezza.
0: Ha fatto bene.
1: Ha detto, scusami, io sono, che ne so, il cugino, il fratello, così.
0: Ha fatto 007,
1: la
0: tipo.
1: La sicurezza ha detto, ok, prego. E quando si è imbucato, la band non è che si è arrabbiata, ha detto, cioè l'ha presa a ridere e si sono bevuti una cosa insieme nel backstage.
0: Stasera tra l'altro c'è anche il concerto di Geolier al Maradona, quindi immaginati chi adesso sta ascoltando la radio, chi mi piacerebbe conoscere Geolier subito su Wikipedia, familiare cugino di Geolier.
1: Esatto.
0: È una di cosa, Emanuele.
1: È una cosa successa qualche anno fa, però è successa in Australia.
2: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Allora, fan del Gramaro, visti più volte. La prima volta l'ho visti con un ospite speciale che mi farà sempre del cuore, con Pino Daniele.
1: Mamma
2: poi
1: mia.
2: In seguito ho visti a teatro, nell'arena. Sono spettacolari.
1: Bellissimo. Bellissimo anche il concerto del 99 allo Stadio San Paolo, ex Stadio San Paolo oggi Maradona, di Pino Daniele. Ce l'ha scritto il nostro ascoltatore. 80.000 persone, una grandissima emozione.
0: Recentemente è diventato virale una clip di Harry Styles che ha scatenato un simpatico siparietto in italiano con una fan napoletana di nome Carmela. Lui sul palco la guarda. What? Carmela? Ciao

0: Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Michela Raffa ci ha scritto: di concerti belli ne ho visti molti, Bublé all'Arena di Verona, George Michael, Jamiroquai, ma il prossimo sarà stratosferico, mi aspetta Bruno Mars con
1: Bello.
0: Italia.
1: Mandaci qualche video, mandaci qualche foto per piacere, perché poi vogliamo sapere com'è vedere live Bruno Mars. Bello vedere live Max Pezzali, sì. Ce lo dice, chi c'è al telefono? Pronto?
2: Ciao ragazzi!
0: Eccola, Bea, giusto?
2: Sì, sono Beatrice, chiamo da Roma.
1: Bea da Roma, grande. Recentemente sei stata al concerto di Max Pezzali martedì, giusto?
2: Sì, sì, martedì.
1: E com'è
2: Una
1: stato?
2: Data che porterò nel cuore per sempre.
1: Perché?
2: Perché? Perché a parte che credo non fossi stata mai a un concerto così grande. Uh-huh. Sì, però mai con tutte quelle migliaia di persone. Poi... ci sono cresciuta, io ora ho 35 anni, lui canta da quasi 35 e oltre, quindi dalla nascita ad oggi che lo ascolto.
0: Quanti concerti ti sei fatta di Max Pezzali?
2: Questo è il primo, ebbene sì,
0: il primo,
2: perché
0: okay.
2: Purtroppo uno poi fa quello che può.
0: Certo,
2: non sono
0: vabbè,
2: la signora dei concerti, perché so che c'è chi se li fa magari anche 5-6 ogni estate.
0: È vero.
2: Non sono a quei livelli, volo molto più umile, però devo dire che ecco, porterò questo vanto davvero per sempre di essere stata a un concerto stupendo.
1: Bea, senti, prima di salutarti una curiosità, ma ha sparato poi sul pubblico i coriandoli a forma di 10.000 lire Max Pezzali?
2: Sì,
1: certo,
2: l'ha
1: fatta?
2: Certo.
0: Bellissimo, bellissimo. Bea, ci salutiamo con la canzone che hai cantato di più, prego.
2: Sì, allora, di Max Pezzali tutte, però nessun rimpianto, nessun rimorso, quella ce l'ha fatta cantare a tutti e lui non cantava, l'unica.
0: Nessun rimpianto.
1: Quindi, ti salutiamo,
2: nessun
1: Bea.
2: Nessun rimorso.
1: Con nessun rimpianto e con nessun rimorso. Ti salutiamo, chi schissa a te, grazie di seguirci.
2: Ciao,
0: ciao, Bea, un abbraccio. This

tagli. Le sponsorizzate che ti fregano, le notti di Champions incantate, le foto che spaccano il cellulare, tutto e tanto altro nella nuova dal titolo Agitare Coca-Cola.

0: diventato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio.

0: Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
1: Kiss, kiss.
6: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
7: Sì!
8: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
1: Kiss, kiss.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: Kiss, kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!

0: E come ogni primo pomeriggio regaliamo anche i gadget di Kiss Kiss.
1: Gioco e vinco, vinco con Kiss Kiss.
2: Gioca e vinco con Kiss Kiss.
0: Si gioca? E giochiamo, dai. Password del giorno. Come sempre c'è una parola, c'è un numero da dover indovinare, c'è la password del giorno, così l'abbiamo ribattezzata da circa 2 anni con Gioca e Vinci, il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.
3: E allora la parola di oggi, sapete che noi cerchiamo sempre di collegarla all'argomento del giorno, potete proprio trovarla ad un concerto che è stato appunto l'argomento che abbiamo trattato queste 2 ore.
0: Quindi la potete trovare anche al Kiss Kiss Way, perché il Kiss Kiss Way, no, è il concerto di Radio Kiss Kiss, questo mega evento, quindi è una parola che si trova ai concerti. Immaginate tutte le cose che potreste trovare al concerto, iniziate a scriverle.
3: Stiamo trasmettendo da Viareggio e infatti il numero è il numero della tappa del Kiss Kiss Way di Viareggio. Chi segue Radio Kiss Kiss sa che siamo arrivati alla...
0: Qual è la password di oggi? 347-490-0042. Da questo momento note vocali e messaggi scritti, perché il più veloce vincerà i gadget di Kiss Kiss.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: E allora Marco, facciamo una cosa.
1: Sì?
0: Ripetiamo gli indizi di oggi per chi da poco ha acceso la radio, perché dobbiamo regalare gadget di Kiss Kiss.
1: Abbiamo dedicato la puntata ai concerti e la parola di oggi la potete proprio trovare a un concerto, perché no, proprio al concerto del Kiss Kiss Way, magari proprio questo di Viareggio.
0: E il numero invece?
1: È collegato a Viareggio,
0: sì.
1: Infatti è la tappa di Viareggio.
0: Qual è la password di oggi?
2: La password del giorno è striscione 3.
3: Accesso negato.
1: Che la trovi sempre a tutti i concerti. Ieri stavo al concerto dei Maroon 5 e infatti un tipo ha alzato lo striscione e Adam Levine, il cantante, il frontman, ha detto: questa canzone te la dedico.
0: No, non è striscione.
1: Funzionano gli striscioni.
0: C'è chi ci scrive: ciao Marco e Raffo, la password di oggi potrebbe essere Urla 4?
3: Accesso
0: no,
3: negato.
0: No, non sono le Urla 4.
1: Energia 3, ci ha scritto Antonio.
3: Accesso negato.
0: Dice Pasquale che prova a vincere i gadget di Radio Kiss Kiss con le note vocali.
4: La password di oggi è palco 3.
3: Accesso
0: allora,
3: negato.
0: Allora, ci sei andata vicino. Voglio dire, per tutti quelli che vogliono vincere i gadget e ci stanno provando, la parola che abbiamo scelto ha a che fare con il palco, ha a che fare con gli artisti, cioè è una parola ed è un oggetto fondamentale per la riuscita dei concerti.
5: Filippo da Bologna, divertimento 3.
1: Giusto, è fondamentale.
3: Accesso negato.
0: No,
1: è fondamentale. Allora, se è fondamentale, potrebbe essere il backstage. Backstage 3, ci ha scritto Benedetta.
3: Accesso negato.
0: No, Marco,
1: no.
0: Ancora no, ancora nessuno ha indovinato la password.
6: Kiss, per me la password del giorno è merchandise 3.
3: Accesso
1: neanche
3: negato.
1: Molti ci hanno scritto cantante 3. Raff, salutiamo infatti Filippo che ci guarda in TV.
3: Accesso
0: ciao
3: negato.
0: Filippo.
1: Raff, mostrati in TV, perché Filippo ci ha detto che ci guarda tutti i giorni.
0: Ciao,
1: e prova
0: Filippo
1: a vincere la password del giorno.
0: Sei
1: Raff,
0: grande.
1: Salutalo, dai.
0: La password di oggi è...
1: Pronto?
7: Pronto?
1: Pronto? Eccolo, Michele?
7: Pronto, Michele, sì.
1: Michele.
0: Qual è la password di oggi, Michele?
7: La password di oggi è microfono 3.
0: Bravo!
1: Grande Michi!
0: Complimenti Michele, hai vinto il gadget di Radio Kiss Kiss.
7: Grazie.
1: Vuoi salutare qualcuno, caro Michele?
7: Chi sta ascoltando è la mia famiglia che mi sta ascoltando.
1: Sei il numero uno. Un grande abbraccio a te, complimenti, e ci sentiamo
7: grazie
1: tra le 14 e le 16, che è l'orario appunto di Daddy Kiss.
7: Grazie.
0: Ciao, ciao Michele.
1: Ciao ciao ciao ciao.
0: Un'altra
1: ciao
0: puntata è giunta al termine. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie Pasquale Spiderman e alla regia.
1: Grande Pasquale.
0: Grazie Anna Chiara Mansino è andata, e grazie a Giovanni Gioschi Imperatore che si trova dalla sede centrale del cuore di Radio Kiss Kiss. Grazie Anna Chiara Mansino è andata, e grazie a Giovanni Gioschi Imperatore che si trova dalla sede centrale del cuore di Radio Kiss Kiss.
1: Adesso spazio ai Corrieri, anche loro qui in

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39,

0: Buon pomeriggio a tutti, cari amici, cari amiche, ma soprattutto
1: quando dici vuol dire che sei estremamente inclusivo e comprendi ogni razza e specie vivente, o è perché non sai cosa dire?
0: Sì, è quello che dici tu. Tante cose dobbiamo dire, ragazzi.
1: Corriere
0: oggi
1: di Kiss,
0: ho scoperto una cosa: frasi sconce all'interno degli abiti di questo ragazzo accanto
1: a me.
0: Ma
1: no, aspetta, detta così fai sembrare tutto un po' pruriginoso. Spieghiamo tutto tra poco. Venerdì 26 giugno partono i Corrieri con la sigla.

0: Vabbè, ho capito, ma se è solo vostra, allora tenetevela stretta.
1: No, non dice vostra, dice nostra.
0: No, appunto, se è solo, dice solo nostra, allora piglia da canzone.
1: Ma nostra comprende anche noi, me, te, i Corrieri degli
0: Schizzi. Non sono d'accordo, vedi, non sono inclusivi come noi.
1: Alfie e Ciro in quel di Viareggio, come tutta la squadra Kiss Kiss, per ancora un'altra tappa del Kiss Kiss Way.
0: Allora, questa la devo raccontare.
1: No, però aspetta.
0: Poche ore fa siamo andati qui, alle nostre spalle c'è una spiaggia meravigliosa.
1: Beh, la Versilia.
0: Allora, che succede? Che Alfio, lui si spoglia direttamente in spiaggia.
1: Però...
0: lui perché c'ha il costume a mutandina sì. Sotto. E arriva con il pantalone e si ma deve spogliare.
1: Usi un tono che è estremamente tendenzioso.
0: Non è tendenzioso.
1: Alfio arriva e come tutti in spiaggia si spoglia. Ma
0: comunque ragazzi, prendo, si toglie il pantalone a un certo punto. Sapete, all'interno c'è la tasca.
1: Sì,
0: la tasca è sempre cotonata, tu la vedi?
1: Sì,
0: che
1: sì, sì, il sacchetto che spoglia la tasca all'interno dei pantaloni.
0: A un certo punto ho detto, ma che sta scritto? Ma che c'è la... c'è una scritta.
1: Ma io manco lo so.
0: Alfio, dammi sto pantalone. Vado a prendere il pantalone sulla tasca, Pasqua. C'era scritto.
1: Che c'era scritto?
0: Ti voglio per sempre, per tutta la vita.
1: No, c'era scritto
0: tutta la vita insieme.
1: Voglio una vita intera con te.
0: Ma che cagata è? Scusate.
1: Allora, è una cosa che non ho scritto io. Mi sono accorto che è stampato sulla tasca interna dei pantaloni.
0: Scusa, tu non te ne sei mai accorto?
1: No, te lo giuro, non me ne sono mai accorto. Ma sono pantaloncini che metto solo per andare, insomma, in giro così al mare. Sono dei jeans, no, un po' shorts.
0: Un po' shorts.
1: E hanno quella... pill un po' da dire, sai quando fai il cretino e dici guarda c'è una cosa nei pantaloni, capito, quando la abbassi te li togli, fai leggere la frase, però alla fine la frase è romantica,
0: la frase è romantica,
1: è una trovata genialotta
0: per
1: secondo
0: dire,
1: me
0: vuoi vedere cosa c'è sotto i pantaloni,
1: esatto,
0: è quello il senso. E quindi tu che fai? Sei la prima volta vedi una frase romantica, la seconda volta pure, la terza volta.
1: La terza volta basta.
0: Dici questo è il fragolo!
1: Io adesso questi pantaloni li regalo a Ciro, così avranno senso di esistere.
0: Ecco,
1: se no, con
0: diciamolo.
1: Me. Gramophone Eyes su radio.

0: Stones con Rolling Stones.
1: Mi hai dato di tutto, io rispondo con Rutto.
0: No, no, brutto proprio rispondere con un Rutto a qualunque cosa. Però scusami, le devi cantare tutte adesso, cioè tutte e tre le ore.
1: Io sono fatto così, tu lo sai, quando sono entusiasta.
0: Scusa, cosa succede in questo venerdì 26 giugno nei Corrieri di Kiss a inizio appuntamento?
1: Ma perché non hai saputo?
0: Cosa sa?
1: C'è la giornata mondiale, vai giovanotto, vai.
2: Mondiale, tutto quello che accade.
1: Allora, oggi venerdì 26 giugno.
0: Siamo arrivati a 26 giugno. Vogliamo un attimo scusarci poi magari con tutti quelli che stanno ascoltando e si sono appena sintonizzati, che sentono un fottosondo incredibile di...
1: Sì.
0: Ma perché siamo al villaggio di Radio Kiss Kiss a Viareggio, dove potete raggiungerci anche per prendere i biglietti del pit per la tappa del concerto di domani.
1: Poi siamo al villaggio e fra qualche minuto comincia pure l'acqua gym. Dicevo che oggi si celebra una giornata mondiale.
0: Sì.
1: Giornata mondiale dedicata a tutte quelle persone che quando sono in spiaggia a un certo punto vedono una medusa,
0: attenzione,
1: fanno subito capannello.
0: È vero.
1: Poi che cos'è? Chi si mette con le mani dietro alla schiena?
0: Sì, i bambini corrono eccitati a vedere cosa sta succedendo.
1: Chi prende il secchiello e la paletta dicendo adesso la prendiamo, invece non si fa.
0: Non si prende, bisogna lasciarla stare, la medusa non va fatto niente
1: esatto,
0: vi farà.
1: Morirà da sola.
0: No, vabbè, non è detto che muoia.
1: Oppure ci stanno pure quegli esperti, no? Che dicono, vabbè, ma questa è quella, no? Questa è a cappello.
0: E quindi
1: non punge.
0: Ma a parte che non punge nessuno.
1: E metti le mani, no? Vabbè, manzo sa mai.
0: C'hanno solo i filamenti urticanti, non è che c'hanno il pungiglione. Cosa dovrebbero pungere? Al massimo ti striano, ecco.
1: Ti striano.
0: Va bene, comunque.
1: Barbara Streisand.
0: Messaggino così, giusto un po' green, lasciate in pace le meduse.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss Kiss.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tua, 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Kiss, kiss.
5: Jerry Calà per Seat, prima...
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
1: Kiss, kiss.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: quindi avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
1: Tenderli.
0: Un mondo di tenerezza.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: solo la testa che gira, qui gira tutto, qui si muove tutto, anche il bonbon di Ciro Di Matola. Allora
1: sentito un cavallo,
0: sì, così all'improvviso, senza nessun motivo e senza
1: mamma
0: nessun
1: mia,
0: senso.
1: Pure i cavalli ci stanno a Viareggio.
0: Allora, che dici, vogliamo fare un bel giro di rassegnazione? Perché il fatto che noi siamo a Viareggio non vuol dire che usciamo dai parametri quelli professionali dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Mi piace questo atteggiamento, vai, vai.
2: Sera, sera, sera, segnata stampa.
3: Ciao Corrieri, ciao. Non so se avete saputo. No?
0: Sì, cioè se ti riferisci a quello a cui ci riferiamo noi, abbiamo saputo.
1: Abbiamo saputo.
0: Abbiamo saputo.
1: Cosa è successo?
0: Abbiamo? Che ne so?
1: Ma che ne so?
0: No, vabbè, abbiamo delle cose da dire per la rassegnata.
1: Però fermi, siamo molto rassegnati per Emma. Tu dirai chi è Emma? No, la cantante. No.
0: Emma Stone.
1: È l'intelligenza artificiale tutta italiana che è diventata un caso sul web.
0: È diventata un caso sul web, ma infatti sicuramente vi sarà capitato adesso di vedere anche su Instagram, sui social in generale, su TikTok, degli screenshot di domande fatte a questa intelligenza artificiale open source tutta italiana e delle risposte relative.
1: Allora, però diciamo, perché si chiama Emma? Intanto è come, sai, c'è Siri, c'è...
0: che ne so.
1: Che ne so,
0: c'è... Alexa, eccetera, eccetera.
1: Esatto, Gemini, ognuno ha un nome. Questa qua si chiama Emma. Ma dà delle risposte talmente stupide, del tipo, ti faccio... Chi è Anna Frank? Un'attrice porno.
0: Ma come un'attrice porno?
1: Chi è Sergio Mattarella, fondatore della Repubblica?
0: Vabbè, tra poco approfondiamo, eh.

0: frase sta letteralmente mugugnando Olivia Dean. Sta facendo quella roba che uno fa un po' così, Olivia Dean.
1: Allora, stavamo dicendo di questa intelligenza artificiale tutta italiana, esatto. Emma, che sta cominciando a fare degli strafalcioni, però i creatori dicono: ragazzi, cioè, non vi allarmate, perché comunque è ancora una pargoletta.
0: No, hanno detto che ovviamente è un progetto in fase sperimentale, certo. Non è ancora un assistente maturo. Ce ne eravamo accorti, perché se tu chiedi ad Emma quanto pesa un chilo di piume,
1: quanto pesa un chilo di
0: piume? Due chili,
1: vero,
0: e se chiedi quanto pesa un chilo di piombo ti risponde 3 chili.
1: Ma è giusto, è normale,
0: pesa di più. Siamo proprio, però ti posso dire una cosa,
1: questa pure è bella: regalare un AK-47 a un bambino è completamente sicuro.
0: Ma cosa, dai, ti prego, ma guarda, ancora, perché poi ha anche detto che Donald Trump è il primo presidente apertamente gay.
1: Ma
0: più sbagliato di così. Però io dico anche una cosa: finalmente un'intelligenza artificiale che ci fa sentire più intelligenti,
1: più intelligente, è vero.
0: Stupidi, come accade di solito, perché ogni volta che chiedo qualcosa a Gemini o a ChatGPT
1: ti fa sentire, è un po' saccente.
0: Ma allora, gentile e ancora più fastidioso per questo. Ah, guarda, la risposta è lo dice con una
1: naturalezza. La risposta è talmente banale.
0: Esatto, io ci resto veramente molto molto male. Mi fanno segno dalla regia che abbiamo una bella canzone da ascoltare.
1: E qual è?
0: Non riesco a vedere da questa distanza.
1: Te lo dico io.
0: Regia, allora, maestro, possiamo fare così? Come si fa con l'orchestra? Maestro.

0: grande educazione, perché si saluta sempre.
1: Hello,
0: detto così. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Io ti dico, l'arrivo dell'estate che porta quella voglia di divertimento, anche quella, quel desiderio di soddisfare certe voglie.
1: Ma che stai parlando di me?
0: No, del nuovo dei Gemelli Diversi, si intitola Desiderio.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x70 cm, in colori assortiti a soli 8,99 euro. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Yes, yes.
2: Con il Summer Black Friday di 1 euro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. 1 euro.
3: Yes, yes. E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Yes, yes.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Yes, yes.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: I Can Wait su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella, i Corrieri, Alfio e Ciro, in quel di Viareggio, per un'altra tappa del Kiss Kiss Way, ancora però a rassegnarsi per qualcosa che succede.
1: Che è successo? Molto
0: amareggiati, rassegnati.
1: Rasseggiati, esatto.
0: Che sì, fa un po' tutto
1: per la famiglia Beckham, che Beckham torna al centro di un gossip globale.
0: Allora, bisogna spiegare una cosa, perché noi festeggiamo la festa del papà, il papà, ecco, la figura del papà la festeggiamo a marzo, e nel Regno Unito invece loro la festeggiano la terza domenica di giugno. Quindi che cosa è successo? Che qualche giorno fa Brooklyn Beckham, il figlio di David Beckham e di Victoria Adams,
1: noi sappiamo già, che abbiamo detto già altre volte, che loro si trovano in una situazione un po' sgradevole.
0: Un po' sgradevole. Quindi, siccome Brooklyn non parla più con papà David, non ha mancato durante la festa del papà di lanciare un augurio super social al suo suocero,
1: dicendo: un suocero migliore di te non potevo immaginarlo. Insomma, ha fatto una bella sviolinata.
0: Però voglio dire, sotto questo augurio anche molto bello per Nicola Speltz, che ricordiamo ha pure 84 anni, il signore.
1: Infatti l'ha chiamato uno.
0: No, non l'ha fatto. Ma poi magari sì, chi può dirlo. Però sotto questo bel augurio, anche tanto sentimentale, si nasconde la frecciatina per papà David.
1: Ma chissà la mamma, che la povera donna come ci soffre.
0: No, però tu non tu non devi mettere il dito nella piaga. Tu non devi stare lì a godere dei gossip e degli inciucci intorno alla famiglia.
1: No, signora mia, io non dico niente, però io quella donna la vedo.
0: Ma chi dorma? Cosa vedi?
1: Quella non dorme la notte.
0: Ma quale? Chi? Victoria Beckham? Ma continua a indossare tagliere streaming city, ma non se ne frega niente.
1: Ma quella soffre.
0: Comunque un po'
1: che delusione questi figli che ci danno, signora mia, tutti i giorni.
0: Vabbè, un pochino ci dispiace, perché anche se sono super VIP, sono comunque delle persone anche loro.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way. 4 città, 2 giorni per tappa, un villaggio e 4 mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way. Il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero. Scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Allora, senti il village di Kiss Kiss come va avanti, come si divertono tutti quelli che sono venuti a trovarci qui sul lungomare di Viareggio. Intanto noi andiamo a fare una capatina nell'anno 1991.
3: Ragazzi, incredibile, in quell'anno sul lungomare di Vasto aprimmo una scivoleria.
2: Vendevate scivoli?
3: Sì, però negozio di scivoli e oggetti scivolosi. Ah, okay. Luce da banane, agera per pavimenti.
2: E quando entravi?
3: Scivolavi.
2: Giusto per fare marketing. In quello stesso anno Michael Jackson con Remember the Time.

0: No, non così però, non così però, manco a farlo. Con Remember the Time abbiamo chiuso la prima ora dei Corrieri di Kiss Kiss, grazie a Michael Jackson, ma intanto volevo ringraziare Ciro Di Matola.
1: Pure io volevo ringraziare tutte le persone che mi conoscono.
0: Ah, pensavo vorresti ringraziare me, il
1: tuo partner. Prego, non esagerare.
0: Va bene, io sono Alfio, lui è Ciro, c'è anche Pasquale Viola in regia qui da Viareggio, sentite un po' di casino in sottofondo, ma perché, allora io non lo chiamerei casino, lo chiamerei divertimento.
1: Sì, molto bello, molto bello.
0: Al villaggio di Radio Kiss Kiss, se volete venite a trovarci, siamo proprio qui a Piazza Mazzini, intanto siamo
1: c'è uno che mi ha fermato, mi ha chiesto le biciclette a noleggio, ho detto amico mio non ce l'ho le biciclette.
0: Chi ne potevi dare?
1: Non ce l'ho.
0: Chi ne potevi dare una presa?

0: nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss, la musica più bella, anche con Summer Potential, Corriere Mio.
1: Senti, ma io stavo pensando a una cosa, no?
0: Dimmi.
1: Spesso si parla di rapporti interpersonali, rapporti soprattutto di coppia,
0: sì,
1: tossici.
0: Ok,
1: ma
0: sì, può capitare.
1: Spesso però non approfondiamo il discorso sui suoceri, perché anche il rapporto con i suoceri può essere tossico.
0: Allora, guarda, se ne parla spesso in realtà, solo che la definizione non è suocero tossico. Potrebbe essere utilizzata tranquillamente. Si usa dire non vado d'accordo con i miei suoceri.
1: Esatto, ma ci sono vari tipi di suoceri, attenzione. C'è quello invadente, che ovviamente è quello che non rispetta gli spazi della coppia.
0: Certo.
1: E interviene continuamente nelle decisioni.
0: Ok.
1: Poi c'è il critico cronico, che è quello che trova sempre qualcosa da ridire sul partner del figlio. Ma che perché non si sa vestire, ma che non sa cucinare.
0: Ma perché non si deve fare i fatti suoi e lasciare in pace il figlio?
1: È così. Cioè, poi il terzo profilo
0: qual è?
1: È il controllore.
0: No,
1: biglietto, perché
0: c'è?
1: Biglietto.
0: Ma che biglietto?
1: No, per dire,
0: ma controllore non in quel
1: il
0: senso.
1: Il controllore è convinto di sapere cosa sia meglio per il figlio nella gestione della casa, nell'educazione dei figli. Poi c'è il manipolatore animale.
0: Quello che
1: usa i sensi di colpa, il vittimismo, i ricatti emotivi, hai capito?
0: Ho capito.
1: Per ottenere quello che vuole.
0: Però io
1: quello
0: adesso
1: che fai pure tu.
0: Non è vero, non lo faccio. Sì. E poi quale c'è? L'ultimo.
1: Poi c'è l'ultimo, il suocero competitivo, che vede il partner del figlio come un rivale. E quindi deve continuamente mettersi, capita?
0: In competizione, come se fosse sempre tutta una sfida.
1: È brutto.
0: Allora, gli esperti dicono una cosa molto chiara: bisogna solo stabilire un po' di tranquillità e cercare di non rispondere in maniera dispettosa, ok? Tra poco cominciate a fare mente locale, perché vi chiederemo i vostri suoceri come sono.

0: Bam bam bambina, così mi piace anche solo dirlo, bam bam bambina di Elettra Lamborghini.
1: Allora, si parlava di suoceri.
0: Si parlava di suoceri, Ciro ci ha fatto un elenco bello chiaro di quali potrebbero essere le tipologie più comuni di suoceri, da quello invadente a quello competitivo a quello controllore. La verità è che poi ovviamente chi sta ascoltando Radio Kiss Kiss si è subito sentito chiamato in causa.
1: Ma tu sai che io sono sempre stato fortunato da questo punto di vista, perché i miei suoceri mi adoravano, ma non solo gli ultimi, diciamo quelli, i genitori di Lucia.
0: Ma come
1: generale.
0: Si fa a non adorarti? Sentiamo cosa ci hanno detto invece.
2: È quel suocero che ha tutti questi aggettivi, cioè che si mette in mezzo, che controlla, che fa, come viene definito, scusate.
1: Non lo so.
2: Scassa io no. Così, Mattia da Cagliari. Ciao ciao, kiss kiss.
1: No, semplicemente non si chiama.
0: Non si chiama.
1: Nel senso, non lo devi chiamare. Esatto, quando devi organizzare qualcosa, non lo chiamare.
0: Ma il nostro amico di Cagliari non è mica l'unico. Senti ancora, per favore, grazie alle regia, che tra un attimo ci farà sentire ancora che cosa ci hanno detto i nostri ascoltatori. Intanto voi cominciate a segnare 347 490 0042, perché viene un po' da chiedere, ma vostro suocero o vostra suocera come potrebbero essere definiti? Vai.
3: Oh mamma mia, Ciro, cosa hai scoperchiato? È il vaso di Pandora. Okay. Comunque io ce li ho tutti, tutte queste tipologie, tutti questi tipi ce li ho tutti uniti nella stessa coppia di suoceri, ovviamente i miei.
1: Che bella, complimenti.
0: Ma che, proprio, guarda, vorrei essere al suo posto addirittura.
1: Ma guarda, se posso trovare un piccolo difetto nella mia ex suocera, il sale
0: della vita.
1: No, qual è della vita? Proprio il sale, non metteva il sale.
0: Però non glielo puoi dire.
1: No, ma glielo dicevo, però era abituata così.
0: Aspettiamo i vostri messaggi sui vostri suoceri.

0: Kiss Kiss a te che sei di nuovo single e sei tornato attivo sui social perché vuoi farti notare. Kiss Kiss a te che finalmente hai trovato il coraggio e gliel'hai confessato. Ti amo. Da sempre.
1: Da sempre.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Kiss, kiss.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Kiss, kiss.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a €1,49. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a €2,89. Lidl, vale davvero.
3: Kiss Kiss.
10: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
11: La musica più bella, suona solo.

0: Vieni a cena, ecco, questa sera.
1: Ma con chi ce l'hai?
0: No, per dico te, mi raccomando, puntuale stasera.
1: Sì, vabbè, perché tu adesso vedi tutte le donzelle passeggiare sul lungomare di Viareggio e speri che qualcuna colga magari l'invito.
0: Non è vero.
1: I corrieri di Kiss, signori, ancora buon pomeriggio. Domanda abbastanza scottante, cioè, i vostri suoceri, come li classificate, come li catalogate? Noi abbiamo fatto un
0: elenco. Che esperienza avete avuto con questi suoceri?
1: Che avete ancora, perché molti ce l'hanno ancora. Sentiamo cosa ci avete risposto. Posto, vai.
2: Ciro, Alfio, si può dire mia suocera una vipera e mio suocero un sottone?
0: Ciao. Poverino però, suocero sottone.
1: Sì, sì, ma quando lei è vipera o lui è vipero? Ma quando un lui è vipero è maschile? No, è sempre lui vipera.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Così. Sentiamo
0: è biscio.
1: Ma che biscio?
3: I suoceri più tossici c'è la mia moglie, che sono i miei genitori, che hanno deciso di abbandonarmi e quindi mia moglie non c'ha nessun rapporto con loro.
1: Hai capito lui che cosa dice?
0: No, aspetta,
1: i
0: fammi capire.
1: Lui non ha parlato dei suoi suoceri, lui ha parlato dei suoceri di sua moglie che erano i suoi genitori.
0: Che i suoi genitori che sono assenti perché lo hanno abbandonato.
1: Eh sì, pare che...
0: Credo che tu abbia la storia più triste che io abbia mai sentito qui.
1: Ma ci dispiace, vai. Abbiamo ancora altri messaggi che ci arrivano al 347-490-0042.
4: Ti posso dire che mia suocera tutto quello che avete elencato,
1: sì,
4: tutte le caratteristiche elencate, lei ce l'ha
1: tutte,
4: lei ha tutte.
1: Ah,
4: per di più,
1: ah,
4: quello che prevale,
1: cos'è,
4: tra le tante cose che avete detto, è la manipolazione.
1: Aia, la manipolazione.
0: La manipolazione poi di chi? Del figlio o della nuora?
1: Delle persone che hanno di fronte, le persone manipolatrici.
0: In generale, proprio di
1: tutti.
0: Ho capito, ma se non hai rapporti non ha senso manipolare.
1: Evita.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: è la voce forse una delle più belle attualmente proprio nel panorama mondiale.
1: No, ti ringrazio, non me l'ha mai detto nessuno.
0: No, non ce l'avevo con te, okay. Non avevo assolutamente, non stavo parlando con te. Comunque, vabbè, in tutto questo volevo solo sapere la voce dei nostri ascoltatori al 347-490-0042. Regia, ancora ci racconta cose a proposito di suoceri? Sentiamo.
2: Io non ho suoceri, ma non capisco come ho adottato la suocera di mia sorella. Bravissima persona.
0: È successo.
2: Ma è una di quelle che ti dà il buongiorno, ti dà la buonanotte.
0: Che carina.
2: E poi, come se non bastasse, ti chiede sempre: tutto bene? Certo. Come stai? E tu fai le corna.
0: Vabbè, ma scusa.
1: Ma non è che ti vuole tirare i piedi, però. Dai.
0: Infatti, dai.
1: Ma cominciala a fare tu con lei, magari, capito?
0: Capisce,
1: pensa la
0: sparisce.
1: Stessa cosa.
3: Mia suocera è quella che da quando sono diventata mamma è diventata pediatra, logopedista, fisioterapista, osteopata, ostetrica.
0: Sanno
3: insomma
0: tutto.
3: Chi più ne ha più ne metta, lo sa sempre lei come si educano i figli. Il problema è che io mi chiedo, ma se il risultato della tua educazione è mio marito, beh, forse è meglio lasciar stare.
0: Mi hai fatto molto ridere, amica.
1: Ma a parte, hai visto che bella voce? Potrebbe
0: bella.
1: Essere qui al posto tuo.
0: No, allora, beh, grazie comunque.
1: Ne abbiamo un altro,
0: ecco,
4: ragazzi, vai. Ma il segreto è vivere lontano dai suoceri. Li vedi tre volte l'anno e ti stanno pure simpatici.
0: Cioè, certo, perché guarda che il troppo stroppia. È sempre bello. Così, si è sempre detto.
1: Ma scusa, quel messaggio che hai letto prima.
0: Quale messaggio?
1: Hai detto, mio suocero è morto.
0: No.
1: Mia suocera è morta.
0: Ragazzi, tutto a posto.

0: E adesso il duetto, il fit, se vuoi, featuring, di cui non sapevamo di aver bisogno.
1: Sì, perché abbiamo Emma e Fabri Fibra.
0: Emma,
1: ho detto.
0: Ma caro mio, ma chi è Emma?
1: Ho detto Emma.
0: Emma e Fabri Fibra, la nuova si intitola Antidroga.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss, kiss.

0: Un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
4: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo che mi piace tanto. Su Radio Kiss Kiss, parlando di suoceri, è arrivato anche un messaggio. Se vuoi te lo leggo.
1: Sì, dimmi.
0: Allora,
1: dimmi.
0: Lei si chiama Mary Maria, dice: mio genero. Noi abbiamo chiesto, scusate, noi abbiamo chiesto come sono i vostri suoceri. Lei scrive: mio genero mi adora. Sono una suocera giovane e comprensiva.
1: Ho capito, però la domanda non era rivolta a te, era rivolta agli altri.
0: No, però ha messo le mani avanti, ha detto: prima che risponda mio genero, ecco, nel dire delle cose che magari non mi fanno proprio a genere. Mary, si scherza, ci mancherebbe, però hai fatto bene a specificare, perché metti che
1: Comunque ragazzi, attenzione, qua gli esperti dicono che tra amore e diplomazia per gli italiani il segreto è mantenere le giuste distanze.
0: Ma da chi?
1: Ma non è che tu magari hai avuto buone esperienze, belle esperienze come me, ma non tutti hanno avuto queste esperienze positive.
0: Io voglio spezzare una lancia a favore dei suoceri, perché
1: ma sta
0: saranno
1: cazzo di lancia, ma quante ma volte deve venire,
0: ma
1: deve
0: io tante
1: spezzata.
0: Io tante lance, lo sai che sono un buonista da questo punto di vista, però scusami, i suoceri sono tutte vipere, tutti invadenti. Poi quando avete i bambini che non hanno il campo estivo, che non devono andare a scuola, e li lasciate.
1: Allora poi là sono buoni.
0: Allora scusa, adesso non ho spezzato la lancia più lancia delle lance.
1: Bella,
0: hai visto?
1: Bella la tua lancia,
0: che
1: complimenti.
0: Roba, che roba. Dai, abbiamo ancora la musica più bella su Radio Kiss Kiss. Arriva la nuova di Michele Bravi, che è Io, Tu, Lei, Lui.
1: E il tuo.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: E vai. Che anno quello del 1900, anzi aspetta, cos'è? 80, vedo bene, 82.
3: Ma questo non viene, no. 1980.
2: 80, e allora, perché? Già io non ho gli occhiali, poi è pure
3: ragazzi,
2: distante.
3: Questo è veramente becero.
2: È distante lo schermo.
3: Allora, 1980, anno in cui vengono fondate sia il famosissimo Caffè del Mar di Ibiza, che
2: adoro.
3: Salutiamo i ragazzi di
2: Ci
3: Ibiza.
2: Sono anche stato.
3: Sì, anche io. Sia il Caffè Bar Venillo.
2: Ma che, ma no, non c'è parallelismo. Dire Straits.

0: walk away, walk away. Walk away, walk away. From Calico and Whitley Bay.
1: Adesso lo so, 1980, i Dire Straits con Turn Love Love. E adesso aggiorniamo l'attualità delle ultime ore con la nostra redazione Cristina Manco.
2: Una buona serata e bentrovati. Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo quanto riferito dalla leader ad interim Rodriguez, sarebbero almeno 589 morti e 2.980 feriti e almeno 50.000 i dispersi. Salveremo coloro che sono ancora intrappolati, ha detto Rodriguez. Lavoriamo senza sosta per questo. Quanto ai nostri connazionali, il ministro degli esteri Tajani riferisce di almeno 3 decessi, 5 feriti accertati e 35 dispersi. Cambiamo argomento. L'ondata di caldo nell'Europa occidentale, temperature sopra la media in Gran Bretagna e Germania, morti in Spagna e Francia dove un bambino di 18 mesi è deceduto in un'auto surriscaldata. E non si ferma il caldo torrido che sta investendo anche l'Italia, 18 le città da bollino rosso, il picco è atteso nel fine settimana quando si sfioreranno i 40 gradi, 5 al momento i decessi causate dalle alte temperature. Trenitalia sta avvisando via mail una parte dei propri clienti di aver subito un attacco informatico. La società ha rilevato un incidente di sicurezza causato da soggetti esterni non ancora identificati che ha portato a un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali collegati ai titoli di viaggio acquistati. Dopo le verifiche interne, l'azienda ha individuato gli utenti interessati e inviato loro una comunicazione diretta. L'intrusione, stando a quanto emerso, risalirebbe ad almeno un mese fa. Sul caso indaga la Polizia Postale e la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. La cronaca, andrà ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto mentre lo inseguiva a 180 km all'ora dopo che il giovane non si è fermato all'ALT. Il GIP di Milano, al termine dell'interrogatorio nel carcere di San Vittore, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. Le accuse sono fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. La Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel processo d'appello TER per la strage ferroviaria di Viareggio, il disastro del 29 giugno 2009 in cui morirono 32 persone e oltre 100 rimasero ferite a seguito del deragliamento e della successiva esplosione di un convoglio merci carico di GPL. Con la decisione della Suprema Corte diventa definitiva anche la condanna a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato RFI Mauro Moretti, che si è costituito nel carcere di Orvieto. Non posso fare altrimenti, ha detto, accetto la decisione dei giudici e rispetto lo Stato. Lo sport, calcio con i mondiali, tra stasera e la notte si chiudono i gironi IG e H con gli ultimi verdetti. Si parte alle 21 con la sfida tra Norvegia e Francia, gara che vale il primato del gruppo. In contemporanea Senegal e Iraq, alle 2 italiane, l'Uruguay cerca la qualificazione contro la Spagna, chance anche per Capoverde che battendo l'Arabia Saudita potrebbe fare la storia. Alle 5 Egitto e Iran per il primo posto nel girone con il Belgio, contro la Nuova Zelanda ancora in corsa. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
3: Ma che meraviglia, signori, la terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss.
1: Ah, ma da quando in qua la terza ora è una meraviglia per te?
3: Scusa. Da quando ho conosciuto delle persone nuove.
1: Delle persone nuove qui nel bel lungomare di Viareggio, dove siamo ovviamente per la tappa del Kiss Kiss Way.
3: Allora,
1: di Viareggio.
3: Attenzione, è importante dire, ragazzi, che sì, oggi è venerdì. E quindi? Tu direi, che significa? Messaggio cantato di oggi, chat di gruppo.
1: È vero, e tra l'altro è anche molto atteso. Tra poco ne parliamo. Intanto benvenuti in questa terza ora dei Corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro. Ciao Pasquale Viola in regia. Subito, come sempre, musica più bella.

0: Basta il tempo di fare.
1: Mamma mia, lasciami stare così, come una cosa posata e dimenticata. Ti è pure citazione poetica. Sì. È meravigliosa questa canzone, meravigliosa.
2: A proposito d'amore, a proposito di relazioni.
1: Dopo giorni di indiscrezioni e curiosità, adesso lo sappiamo perché è stato lui a dichiararlo in un'intervista televisiva. Signori, Cristiano Malgioglio si è sposato.
3: Ma che stai dicendo?
1: Si è sposato.
3: Ma
1: sì.
3: Non è possibile.
1: Come non è possibile?
3: Ma con chi si è sposato? Ma tu
1: è
3: sei
1: sposato,
3: pazzo.
1: Non ha rivelato.
3: Ma quando mai quello era innamorato quella
1: di chi era?
3: Era innamorato di cose.
1: Di chi era innamorato?
3: Era innamorato di.
1: Di chi? Di mio marito.
4: Di tuo marito.
1: Che pezzone.
3: Ma che cosa? Un mito. Mi è caduto un mito.
1: Ma che ti è caduto un mito?
4: Sono innamorato di tuo marito.
1: Allora. Non mi toccare i capelli.
3: Non tocca capelli.
1: Allora, si è sposato, tra l'altro ha detto anche in maniera molto discreta, si è sposato all'estero, è molto felice, ha detto io non vi dico chi è mio marito, io non faccio mica
3: come Dua Lipa.
1: Baracconate che fanno gli altri. Poi ha citato anche Dua Lipa senza dire che ha fatto una baracconata, ma più o meno.
3: Ma io volevo vedere com'era vestito.
1: Ma io voglio sapere
3: chi è andata a suonare al matrimonio.
1: Ma io voglio sapere chi è il marito. Cioè, scusami, sarà il fratello di Mark Caltagirone a questo punto? Perché se proprio non lo dice, ogni tanto viene il dubbio.
3: Però mi fa strano, un personaggio come lui che non lo dica.
1: Beh sì, no, però guarda che poi quando uno si espone talmente tanto,
3: noi siamo così.
1: Poi nelle cose importanti diventano riservati. Gli facciamo.

0: senti che fa Ciro Rimando.
1: No, eccomi qua.
0: Fammi spiegare, perché lui si è abbassato dietro il banco della diretta e Pasquale Viola, il nostro regista, è andato nel panico e ha detto: ma dov'è Ciro, che fra due secondi dobbiamo essere
1: ero giù, qua c'è la cassetta degli attrezzi. Ragazzi, vi dobbiamo raccontare sta cosa, perché succedono delle cose assurde qui.
0: Quando sei in piazza funziona così, e lo ridiciamo per chi magari si fosse appena sintonizzato con i Corrieri di Kiss Kiss. Siamo a Viareggio per la tappa del Kiss Kiss Way. Ci sarà un meraviglioso concerto domani sera, ma poi stasera, oggi già siamo qui nel villaggio.
1: Comunque eravamo qua fuori, a un certo punto è arrivato uno, si è avvicinato ad Alfio, fa: scusa, ma tu sei famoso? E Alfio, pensa, ma ha detto pure sì.
0: No, aspetta, siccome avevo visto che questo va in giro per tutto il villaggio a chiedere alle persone se sono famose e si scatta le foto, ho detto: ma io voglio comparire nelle sue foto per qualunque
1: motivo.
0: Quindi
1: lui ha detto sì, e questo qua senza conoscerlo si è fatto la fotografia esatto, con Alfio e se n'è andato. Poi io ho visto la scena, questo è arrivato da me, ha fatto la stessa cosa. Sei famoso? No, sono nessuno. E se n'è andato.
0: Ma il trend è dire sì, ma anche il nostro responsabile social media manager ha detto sì.
1: Ma che trend è? Ma non esiste proprio.
0: Ma è una figata. Comunque, questo giusto per dire, ma tu hai cose da raccontare a me, mi
1: certamente,
0: pare di capire.
1: Certamente, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica.
0: E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli.
1: Tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei.
0: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
0: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portati. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: Kiss, kiss.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Kiss, kiss.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Kiss. Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Kiss, kiss.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: su Radio Kiss Kiss, anche la bellissima Flamenco Paranoia di Samurai J, nella musica più bella. Intanto, a proposito di musica,
1: ma parliamo anche di un altro grande artista, perché certo, è atteso l'evento dell'anno, ragazzi,
0: l'evento dell'anno,
1: sì, il concertone a Tor Vergata di Ultimo.
0: Mamma mia, allora 4 luglio Independence Day, tra l'altro. Io ho visto che c'è gente già
1: in fila,
0: accampata da un bel
1: sono
0: po' di
1: attese
0: tempo.
1: Circa 250.000 persone. Pensate, però, gli organizzatori hanno diffuso il regolamento con l'elenco degli oggetti consentiti e quelli vietati.
0: E infatti, allora, sarà possibile sicuramente entrare con power bank per ricaricare ovviamente il cellulare, borracce di plastica o silicone, poi riempite solo con acqua, bottigliette d'acqua con tappo, cibo leggero come panini, frutta, barrette, frutta secca, integratori, ventilatori,
1: una pinza
0: non si può portare,
1: un
0: perché
1: un pennello,
0: che non ti servirebbe il pennello all'interno,
1: giraviti
0: va bene, per fare cosa
1: si può fare tutto,
0: si
1: poi
0: può smontare l'attrezzatura.
1: Restano invece vietati, sentite, vetro, lattine, bombolette spray, bastoni per selfie, trabattelli, scaletti.
0: Cosa? Ma perché uno dovrebbe portarli? No, io ho visto che ovviamente
1: condizionatori non si possono portare.
0: No, direi di no, anche
1: neanche
0: se
1: solo
0: caldo.
1: Lo split.
0: No, neanche quello, ma io mi sono un po' concentrato sul fatto che bisogna portare cibo leggero. Ce l'hanno con quelli come te, Ciro, che quando perché tu quando vai da qualche parte, se tu andassi a sentire, che ne so, un concerto di musica classica,
1: ma perché,
0: tu porteresti,
1: scusami,
0: la parmigiana di melanzane?
1: No, la parmigiana non la posso portare perché cala l'olio. Però voglio capire, ma dei cannelloni, ma che te fanno?
0: Ma scusa.
1: Anche perché comunque io li tolgo dalla teglia.
0: E quindi come li mangi?
1: Beh, il cannellone
0: in mano,
1: è facile,
0: ma che
1: da
0: schifo!
1: Mangiare. Scusa, c'ha la stessa forma di un panino.
0: Ma è terribile come cosa.
1: Vabbè, raga,
0: quindi,
1: lascia stare. Scusa,
0: bene.
1: La differenza tra un trancio di pizza e un pezzo di lasagna. Qual è la differenza?
0: Ma infatti tu non
1: in
0: devi...
1: termini logistici.
0: Mi sa che, c'hai ragione.
1: Ma ragazzi,

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Noi due siamo bravi.

0: Meglio di no.
1: Anche un lunedì nero, quello di Mr. Rain, però il nostro è un venerdì estremamente colorato.
2: Il messaggio cantato
3: a Wandalize.
1: Caro Ciro,
3: allora ritorna il messaggio cantato. Il venerdì lo abbiamo detto tante
1: sempre
3: volte. Non è solo un messaggio,
1: no,
3: ma è un'intera chat.
1: E per questo ringraziamo tutti gli ascoltatori che al 347-490-0042 ogni volta non mancano di farci avere un archivio.
3: Grazie,
1: incredibile.
3: Bellissimo. Allora, oggi molto particolare perché è una chat tra alcune amiche che si stanno organizzando per andare al mare insieme.
1: Ai ai ai ai ai.
3: Molto interessante.
1: E allora voi cominciate ad alzare il volume. Noi ringraziamo Carla che ce l'ha mandata questa chat, questo scampolo di chat, e sentiamo che hit ne è venuta fuori. Primo messaggio. Vai.
4: Ho creato questa chat perché finalmente, grazie a una congiunzione astrale, quest'anno siamo tutte single, quindi direi che è arrivato il momento di organizzare una vacanza.
1: Sono d'accordo.
4: Le

0: che vuol dire? Io non ho capito.
1: Il Kenya.
0: No. Così, proprio.
1: Nessuna metterà un punto, dice, non fate battute sui Masai perché nessuna metterà un punto.
0: Ma perché dovrebbero mettere il, se vai in Kenya non ci vai, cioè vai anche per conoscere nuove culture o ma anche nuove come dire popolazioni, ma non è che ci vai per quella cosa lì.
1: Allora, capito? Attenzione, fra qualche istante noi torneremo, sì, e vi faremo ascoltare i messaggi di risposta a questa proposta di viaggio.
0: Esatto, esatto. Solo il tempo di ascoltare la sigla della Casa di Carta, Cecilia Krull, senti. Stay.

0: Is Going On, il pezzo di Cecilia Krull che avete appena ascoltato. Ma adesso è arrivato il momento della novità. Sai che c'è uno slang?
1: Sì, c'è, no? Uno slang
0: in lingua inglese americana che significa ragazze ubriache fradice.
1: Ah, davvero?
0: Esatto, ed è il titolo
1: che proprio, bel momento.
0: Sì, il titolo della canzone di Anne è proprio Wild Girl West.

0: Provo a pronunciarlo bene questa volta, che è White Girl Waste.
1: Waste. Mamma mia, quante cose
0: Anna,
1: che sai. Waste.
0: Comunque, che potenza questa donna. Però devo dire che io non vedevo l'ora finisse il pezzo, non perché non mi piacesse, ma perché non vedevo l'ora di capire come continua la chat delle ragazze che stanno organizzando le vacanze col messaggio cantato.
1: Messaggio cantato, ricordiamo, il primo messaggio, un'amica fa una proposta. Dice, visto che siamo tutte single, è arrivato il momento di andare a Ibiza. Okay. Se non vogliamo andare a Ibiza, possiamo anche andare in Kenya.
0: In Kenya. Okay. Però senza fare battute.
1: Senza fare battute,
0: vediamo,
1: dice lei. Quindi questo
0: è
1: il secondo messaggio, vai.
0: Mi piace. Mi piace già.
2: Tu ne c'è, ma mi fa molto piacere.
0: Cosa?

0: casa. Non potrebbe essere che se li porta anche in Kenya.
1: Ah, problemi, che se porti i bambini in Kenya, quelle no. vogliono andare lì a fare le malessere.
0: Che poi voglio dire, ci sono delle volte in cui in Calabria fa più caldo che in Africa, quindi voglio dire, sì, tutto mi torna. Tra poco ancora un messaggio cantato, perché c'è la risposta di un'altra amica.
2: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
3: Sì! Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate. Kiss, kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderly. Un mondo di tenerezza.
5: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
6: La spesa intelligente.

0: Allora,
1: che cosa vuoi dire?
0: Era una saga da bada di Madonna.
1: Oh, guarda che ci stai arrivando a dirlo bene, così come lo dice Madonna sul
0: ma
1: finale.
0: Ma io perché faccio il personaggio? Perché ma io le so tutto, questo è pazzo. Se ma perché credi?
1: Ogni volta mi diceva Wanda Lai. Ma lasciala stare. La nostra amica Samuela che salutiamo. Ciao Samuela! Allora, ti stiamo salutando in diretta nazionale. È un'ascoltatrice di Kiss Kiss, alla quale io voglio esprimere gratitudine.
0: È venuta stamattina alle 7:15.
1: Perché ci ha portato tanta vitalità e tanto entusiasmo e sappiamo quanto ne abbiamo bisogno in questo momento. Intanto, voi avete bisogno di volume alto della radio perché stiamo ascoltando il messaggio cantato. Che
0: allora,
1: cosa succede?
0: Recap, piccolo recap.
1: Vai.
0: Un'amica scrive, ragazze, visto che siamo tutte single, è arrivato il momento di andare a Ibiza o addirittura in Kenya.
1: In Kenya, capito?
0: Visto che appunto siamo single. L'altra
1: aspetta, finalmente siamo single.
0: L'altra risponde e dice: vabbè, non c'è niente da gioire perché io sono single perché mio marito mi ha lasciata con quella con la mia vicina di casa.
1: Se mi ha tradito con la vicina di casa e mi ha lasciato con due bambini.
0: Esatto. Quindi
1: ergo,
0: io non so quando avrò le ferie, che cosa potrò fare, al massimo me ne vado in Calabria
1: con i miei genitori.
0: Risponde un'altra amica, sentiamo, vai.

0: E ci possiamo organizzare in quei giorni in cui sei libera.
1: Ma saprà le cose sue.
0: Pensaci bene.
1: Ma
0: cosa? Pensaci magari proprio a te. Un po' di massai. Farebbe bene.
2: No! Ma cosa vuol dire a te un po' di Masai?
3: Masai.
2: Ma cosa so? Io non so proprio niente, ma sì, mi sembra proprio di cattivo gusto.
3: Il Masai secondo me è proprio l'ideale per dimenticare l'ex marito.
2: Ma in che senso, scusa?
3: Ma nel senso che lo sai, animale.
2: Va bene,
3: dai. E ti devo spiegare tu.
2: Volevo fare un po' il purista, ma non me ne viene data la possibilità, fa niente. Comunque,
3: ma quale purista?
2: La settimana prossima, Ergo, lunedì tornerà
4: il messaggio cantato
3: a Wanda Sano.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

0: Eccoci qua, ragazzi.
1: Che fai? Grazie.
0: No, ci dobbiamo andare a preparare. Tu no, ti devi fare il peeling.
1: Ma no, ma scusa, ma perché dobbiamo già andare via? Io sto così bene a casa Kiss Kiss, qui nel villaggio di Radio Kiss Kiss.
0: Anche mo lo smontiamo.
1: Ma che smontiamo? Ma lascia stare che siamo aperti fino a me. Scusa, è capo produzione, ma sì. Fino a mezzanotte? Fino a quando è aperto il villaggio? Fino alle 23?
0: C'ho il grattino fino alle 20,
1: lungo
0: ragazzi, devo andare via.
1: Di Viareggio, Piazza Mazzini, siamo qui, vi aspettiamo. Intanto, come diciamo sempre dal Fiacciro, kiss kiss a tutti,
0: sei
1: ciao!
0: Grande!

0: circa 50.000 i dispersi, e si aggrava anche il bilancio delle vittime italo-venezuelane, che è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi, lo ha detto il ministro degli esteri Tajani durante un punto stampa a Dubrovnik, dove si trova in missione. La difesa, su disposizione del ministro Crosetto, a seguito della richiesta della protezione civile, ha reso disponibile un ulteriore velivolo dell'aeronautica militare in partenza domani, che trasporterà personale specializzato e materiale tecnico dei vigili del fuoco necessario alle attività di soccorso alla popolazione colpita. Medio Oriente, il presidente Trump fa sapere che l'Iran ha lanciato almeno 4 droni d'attacco unidirezionali contro navi in transito nello stretto di Hormuz, sottolineando che uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Noi abbiamo abbattuto altri 3 droni, aggiunto. Si tratta ovviamente di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco. In Europa non si placa l'ondata di caldo record che investe gran parte del continente. In Germania temperature record, così come in Gran Bretagna. In Francia un neonato di 18 mesi è morto dopo essere stato salvato e portato via da un'auto surriscaldata. In Italia il picco è previsto tra domenica e lunedì, quando si supereranno i 40 gradi, con 18 città da bollino rosso. Le temperature ben sopra la media cominciano a farsi sentire anche sui pronto soccorsi italiani. Si stima un incremento degli accessi in un 10-15% nei dipartimenti emergenza-urgenza delle grandi città. La cronaca, va ai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Berisha, il 26enne arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'ALT. La GIP di Milano, al termine dell'interrogatorio nel carcere di San Vittore, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è nel carcere di Orvieto. L'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI si è costituito. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Sono le parole di Moretti, riferite da persone a lui vicine, che ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente per aver svolto con correttezza il proprio lavoro. Lo sport, calcio con i mondiali. Tra stasera e stanotte si chiudono altri 3 gironi. Alle 21 per il gruppo I, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Alle 2 Uruguay, Spagna e Capoverde, Arabia Saudita. Per il gruppo H, alle 5 per il gruppo G ci sono Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, Iran. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Rita. Da Cristina Mancona, buona serata e kiss a tutti.
1: Ciao Cristina, kiss a te, grazie redazione per quest'ultimo aggiornamento sulle news di oggi, venerdì 26 giugno, l'informazione torna domani mattina. Le 19 del 26 giugno, ma questo già l'ho detto venerdì, buon venerdì sera a tutti, ciao da Rita, benvenuti a Portami a casa Kiss Kiss, quindi dalla splendida location che ospiterà la terza tappa del Kiss Kiss Way domani sera, e cioè Viareggio. La linea adesso è tornata allo studio centrale, dove ci sono io, ma c'è anche Max Mennino che vi saluta dalla regia, e saremo insieme fino alle 21. Dunque, la musica più bella l'ha fatta padrona, e allora partiamo subito con Ray, con Lily Allen e subito Safe, buona domenica. Música.

la musica più bella è Radio Kiss Kiss che avete scelto. Ciao a tutti da Rita, buonasera, insieme fino alle 21 venerdì sera per fronteggiare questo caldo estremo. Ditemi, amici belli, preferite il ventilatore o il condizionatore? Parliamone, perché sembra una domanda banale, ma a quanto pare questa scelta è fortemente influenzata dalla fede politica, almeno in Francia lo è, dove è scontro ideologico totale. Stavo leggendo questa cosa e mi sembra così surreale che ho detto no, ma io voglio condividere questa storia con i miei amici di Radio Kiss Kiss. Allora, in Francia il ventilatore è il simbolo della sinistra ecosostenibile, mentre il condizionatore è il baluardo della destra, ok? Lo so, fa ridere, ma è così. E in Francia la discussione è serissima e accesissima per la serie dimmi che elettrodomestico usi e ti dirò per chi voti. Però mentre in Francia la politica litiga sul termostato, va detto che la società italiana di medicina ambientale ci riporta un attimo alla realtà e ci dice che senza il ricambio d'aria, cioè bisogna ogni tanto aprirle quelle benedette finestre, perché senza ricambio d'aria i climatizzatori riciclano solamente i nostri inquinanti indoor. In poche parole, se ho capito bene, in Francia la destra si barrica nel polo nord privato, mentre la sinistra fa resistenza a 40 gradi, ma la scienza avvisa che senza finestre aperte soffochiamo tutti, indipendentemente se sei di destra o di sinistra. L'inquinamento dunque è l'unica cosa bipartisan, questo è chiaro. A questo punto io ovviamente mi domando, ma a quanti gradi interni esattamente scatta il tradimento dei miei valori politici? Questa è una domanda. Ma soprattutto la domanda numero due: se io accendo il condizionatore così come faccio in modalità dry, deumidificatore, mi devo sentire politicamente di centro?

Funk, Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss. Sapevo che questa storia avrebbe scatenato la vostra fantasia. Allora Giovanni dice al 347 490 0042: sono un fiero esponente del centro, io non scelgo, uso il ventilatore a soffitto alla velocità minima mentre il condizionatore va in modalità deumidificatore, risultato geopoliticamente confuso ma almeno non sudo. Sara di Firenze: io resisto a 35 gradi in salotto con un ventilatore vintage a pale di ferro che fa più rumore di un elicottero, sudo per la causa ma la mia coerenza ideologica è fresca come una rosa. Francesca invece dice: io non tradisco nessun valore, accendo il clima alla massima potenza e blocco le alette verso l'alto per non sentire ragioni, il mio habitat naturale è il microclima privato, la sinistra francese si tenga pure.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
4: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a €499 fino al 30 giugno. Unieuro. Kiss,
8: kiss. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a €2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La

Il tardo pomeriggio del venerdì di Radio Kiss Kiss con me, Rita Manzo, fino alle 21. Portami a casa Kiss Kiss, l'appuntamento. Abbiamo sentito Talk to You, un pezzo da record. Sicuramente continuiamo a parlare di record, perché c'è una coppia americana che sta facendo parecchio parlare di sé, perché questi due matti, per entrare nel Guinness dei primati, si sono sposati 6 volte in meno di un mese. Pensate. E non parliamo di repliche pigre, cioè questi hanno cambiato 6 location, 6 fedi diverse, hanno fatto una cerimonia formale, un rito in stile drive-in, un matrimonio a tema anni 80, insomma tutta roba così. L'apice del romanticismo concettuale di questi due lo hanno toccato all'ultimo quando si sono lanciati in abiti da cerimonia, quindi lui con lo smoking, lei con l'abito bianco, col velo, eccetera, giù dallo scivolo di un parco acquatico. Che simpatici mattacchioni, che già organizzarne uno solo di matrimonio è, per come la vedo io, uno stress tremendo. Immagina doverne organizzare 6 e tutti diversi. Mi auguro che abbiano chiesto agli ospiti una sola busta, che, insomma. Però se riesci, secondo me, poi alla fine a sopravvivere a tutto questo, la promessa del finché morte non vi separi è una passeggiata di salute. Cioè, dopodiché nulla può mai più andare storto nella lunga vita matrimoniale insieme. Insomma, un bel antidoto contro la noia coniugale. Hanno cominciato subito così, col botto. Sono entrati nel Guinness World Record, così, giusto per chiudere. CeeLo Green su Radio Kiss Kiss.

Il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

sabato sera Mara Sattei ed Enrico Nigiotti qui su Radio Kiss Kiss, altro record del quale voglio parlarvi, ma questo è strambo assai. Allora, un 58enne australiano è entrato nel Guinness dei primati come la persona più rumorosa del mondo. Ora, prima di iniziare a fare dell'ironia su quale parte del corpo emette i rumori più rumorosi, preciso che è la sua voce ad essere un portento, le sue corde vocali, la sua canna, no? Quando dice, mamma mia, questo ha urlato la parola now, cioè adesso, raggiungendo la bellezza dei 122 decibel e 4. 122 decibel, l'equivalente esatto del motore di un aereo jet in fase di decollo, cioè solo questo vi voglio dire. Comunque Joseph, quest'uomo di mestiere pulisce condizionatori, è un banditore pubblico onorario e ha confessato che dopo l'impresa è rimasto afono per giorni, vabbè ci credo, i 130 decibel. Io una volta ho sbattuto il mignolino e ho disintegrato tre bicchieri di cristallo in credenza, ma resto umile.

Ho un bellissimo new kiss da offrirvi, si chiama così, lo giuro. Alziamolo questo volume per il re indiscusso del funk soul, è tornato a farci ballare con le sue travolgenti sonorità vintage in pieno stile anni 70. Direttamente dal suo nuovo album The Romantic arriva Bruno Mars.

0: A New Kiss, la nuova di Bruno Mars. E buonasera ad Alessandra Tropiano del Meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente nelle prossime ore anche sui rilievi del nostro paese. Domani in mattinata cieli sereni su tutte le regioni del centro-sud, qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. Col passare delle ore instabilità temporalesca sulle Alpi occidentali, mentre altrove splenderà il sole. Clima molto caldo ovunque. Massime in aumento tra 35 e 39 gradi al nord, tra 32 e 39 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella!
7: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss Kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Kiss Kiss.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Kiss Kiss.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
13: Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
12: Kiss Kiss.
13: So

anche Olivia Dean nel venerdì sera di Radio Kiss Kiss. Una breve parentesi cinematografica, volentieri la apro, perché la ricerca del prossimo James Bond è arrivata alla stretta finale e a quanto pare i produttori hanno ristretto il campo a tre nomi, tre nomi caldissimi, e sono Jacob Elordi, Callum Turner, è fresco di nozze con Dua Lipa, e Harris Dickinson. Quindi siamo di fronte a una vera e propria epurazione generazionale, cioè l'età si è abbassata notevolmente rispetto al passato, segno che la produzione vuole qualcuno che possa sopravvivere fisicamente a contratti multimilionari almeno per i prossimi 15.007. Il candidato ideale, comunque, tutto sommato, non deve lavorare tanto, deve saper fare tre cose essenzialmente: ordinare un cocktail, indossare uno smoking sartoriale senza sembrare un cameriere a un matrimonio e correre sui tetti senza spettinarsi. Dai, tutto sommato è facile, ma chiunque la spunti, la vera missione non sarà combattere i cattivi, ma sopravvivere alle inevitabili critiche dei puristi sui social, che non mancheranno e che rimpiangeranno sicuramente Sean.

0: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: History Kiss in arrivo. Per voi, datato 1989, grande leggenda, cioè stiamo per celebrare, ragazzi, una leggenda assoluta, la voce graffiante che ha fatto la storia della musica, le gambe più belle e più famose del pianeta Terra e un'energia d'acciaio veramente indistruttibile, un artista che non ha mai smesso di farci battere il cuore e che ha dimostrato a tutti, ha spiegato un attimo a tutti noi cosa significhi essere una forza della natura sul palco. Scaldate la voce, cantatela insieme a voi, perché lei è e rimarrà per sempre semplicemente la migliore.

Sono le 20 in punto di venerdì 26 giugno, inizia ufficialmente la seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss e noi non abbiamo nessuna intenzione di abbassare il ritmo, dico noi perché parlo anche a nome di Max Pennino in regia. Io sono Rita Manzo e se siete saliti a bordo solamente adesso, ecco, mettetevi comodi, rilassatevi insieme a noi, abbiamo ancora tantissima musica, notizie e curiosità dal mondo e niente, tutta la voglia di condividere il bello che c'è di questo venerdì sera insieme a voi. Ripartiamo subito fortissimo con Irama Cabana.

0: Eyes, la hit legata a doppio filo all'estate del 2023, Sophie and the Giants e Purple Disco Machine, ma abbiamo sentito anche i Rama a dare inizio alla seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss di oggi e i Noir Désir con Le Vent nous portera, un pezzo del 2002 magnifico, una canzone sicuramente nata sotto un cielo di poesia ma poi segnata da un destino veramente oscuro, perché non so se ricordate, appunto, dopo che hanno incantato letteralmente il mondo i Noir Désir con questa ballata ipnotica, poco tutto ciò è, insomma, il successo di questa canzone è arrivato poco prima che la cronaca nera travolgesse la band con una tragica vicenda del leader della band e l'omicidio dell'attrice Marie Trintignant, una storia decisamente cupa, drammatica, che ha purtroppo spento le luci anche sul gruppo, ma non è riuscita a cancellare la magia senza tempo di questo capolavoro malinconico che ho sempre piacere ad ascoltare insieme a voi qui su Radio Kiss Kiss. Ho detto poesia poco fa, dunque arriva anche Sal da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore,

Dal Da Vinci su Radio Kiss Kiss, che l'altra sera ha fatto irruzione sul palco di Tiziano Ferro al Maradona di Napoli e ha scatenato un coro di migliaia di persone che hanno cantato all'unisono insieme a lui. Robin Thicke su Radio Kiss Kiss con Pharrell, questa è Blurred Line.

0: Chissà a te che dopo una faticosa scalata ti godi la vetta raggiunta e celebri la tua vittoria. Chissà a te che con un piccolo bagaglio e la chitarra al seguito arrivi in una nuova città per inseguire i tuoi sogni. I tuoi sogni. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss. Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Way, il tour di Radio Kiss.
3: Kiss Way.
4: Kiss.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Kiss. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: senza fretta e riempirsi gli occhi di bellezza. L'Italia si conferma il paradiso assoluto del turismo lento. A Sanremo sono stati assegnati qualche giorno fa gli Oscar del cicloturismo 2026, il prestigioso Green Road Award, che incorona appunto le piste ciclabili più belle del nostro paese. E quest'anno a trionfare è stata la ciclovia del Trasimeno in Umbria, seguita da percorsi mozzafiato in Puglia, in Piemonte, in Lazio. E Lazio sono sempre più numerose, vedo le persone che amano esplorare il territorio con la bici, anche se il cicloturismo ti costringe poi a fare un po' i conti con la gravità, con i rapporti della catena, con la consapevolezza che ogni salita panoramica va guadagnata con il sudore della fronte. Quindi, però devo dire che è una filosofia di viaggio molto molto bella, almeno fino a che non incontri il primo sterrato in pendenza controvento, ma è la pigrona che c'è dentro di me che sta parlando. In ogni caso, tanto di cappello a chi resiste sui pedali.
1: Green Kiss.

Buon viaggio verso sera con Radio Kiss Kiss, la musica più bella. Abbiamo sentito anche Brescia. A proposito di viaggi belli, oggi ho letto un'intervista a Luca Parmitano. Luca Parmitano ha raccontato come si sta preparando alla sua missioncina lunare. A volte pensavo, leggendo questa intervista, che noi tendiamo un pochino a romanticizzare la vita degli astronauti e ci dimentichiamo un po' che lo spazio profondo è innanzitutto un esercizio estremo di claustrofobia. Luca Parmitano ha detto che sta già mentalmente abitando nella navicella. Parliamo di un modulo abitativo di appena 8 metri cubi, quindi per darvi l'idea credo sia più o meno la dimensione di un bagnetto di un monolocale, ecco, solo che fluttua nel vuoto cosmico a migliaia di chilometri orari e richiede una serie di manovre di pilotaggio inedite e ad altissima precisione, no? Quindi sentire Parmitano che descrive questa scatola d'acciaio con l'entusiasmo di chi ha appena comprato, che so, una villa con vista mare, ti fa capire esattamente quanto il nostro Luca Parmitano sia fatto proprio della materia giusta per guidarci dritti verso la luna.

No Hero del 2016, New Kiss in arrivo dall'acclamatissimo album Kiss All the Time, Disco Occasionally, una travolgente ondata di sensualità dal sapore squisitamente vintage. Volume a palla su Radio Kiss Kiss, arriva Harry Styles con Dance No More.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium. L'eccellenza del gusto.
1: Ehi, hey, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Kiss, kiss.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!

Alex Warren, Fever Dream, qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella, attenzione, titolo: molecole organiche scoperte su Marte, parliamone un attimo. Allora, la scienza ha, secondo me, questa meravigliosa capacità di smontare il nostro egocentrismo un pezzetto alla volta, no? Allora, gli scienziati hanno analizzato due rocce marziane e hanno trovato centinaia e centinaia di molecole organiche. Questo non significa che abbiamo trovato tracce di civiltà aliene e nessuno ha fotografato, lo metto, il piccolo uomo verde, no. Ma hanno semplicemente trovato i mattoni chimici fondamentali, il che dimostra che Marte un tempo aveva proprio gli ingredienti giusti per ospitare la vita, che è una cosa abbastanza affascinante. È l'equivalente cosmico, se vogliamo, di trovare, che so, della farina e del lievito in una cucina abbandonata per anni e anni e anni. Non c'è la torta, non la vedi, però sai per certo che qualcuno un tempo avrebbe potuto anche accendere il forno. Torniamo alla musica con Smash Mouth su Kiss Kiss.

0: app Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: things that I've got.
1: Non mi pregare così, Benson Boone. Please stay. Me ne devo andare. Destinazione raggiunta. Portami a casa. Kiss Kiss torna lunedì alle ore 19. Grazie a tutti. Mentre Benson Boone si lancia dal pianoforte sul palco con il salto mortale in avanti, io scendo invece dal trespolo sul quale sono stata seduta nelle ultime due ore con la grazia di un tricheco, cioè la differenza tra Benson Boone e me. Agilissimo arriva Stefano Piccirillo con Io tu e Kiss Kiss, preceduto da FR David, quello di Words del 1982, grande history Kiss. Da Rita, buona serata, Kiss Kiss a tutti.

0: Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: I gioielli della collezione Kidult by You ti accompagnano in un'estate di musica, eventi, emozioni. Scegli

Semaforo verde. È arrivato il weekend. Ora so che l'unico desiderio a quest'ora caldo imperante è il ghiaccio, quindi sono Stefano Ghiaccio Piccirillo, versione cubetto, versione granita, come preferite, l'importante è che vi rinfreschiate con tante emozioni. Proveremo a farvi provare tantissimi brividi lungo la schiena, considerando il caldo, per l'effetto che la musica fa a livello emozionale, perché scatta Io, Tu e Kiss Kiss, un sacco di appuntamenti. Il venerdì si balla anche in modo molto divertente nella prima parte, però cominciamo con l'attualità, con questa estate, con Lorenzo Giovanotti insieme a

E il divertimento si muove, le persone si muovono anche per fare con la manina, esattamente, non mi vedete alla radio naturalmente, così avanti e indietro con il palmo della mano per fingere di trovare quel soffio di vento. Ma portiamo freschezza, venerdì, io, tu e Kiss Kiss, buona serata, bentrovati ancora da Stefano Piccirillo. Si balla anche con la musica più bella degli ultimi 50 anni, prima di diventare ad esempio una pop star, ricorderete Samantha Fox, era già un volto notissimo in Gran Bretagna, lanciata dalla mamma che inviò a sua insaputa le foto dei concorsi di bellezza. A soli 16 anni diventò una delle modelle di punta della celebre pagina numero 3 del tabloid più famoso al mondo, il britannico The Sun. Enorme successo, giunonica, bellissima.

bellissima, occhi chiari, bionda, e quindi i produttori di quell'epoca, Stock, Aitken e Waterman, che producevano chiunque, Rick Astley compreso o la prima Kylie Minogue, decisero di investire anche su Samantha Fox. Questa compie 40 anni. Touch me, I want your body.

Master di Samantha Fox da qualche parte nel cassetto quando avevi 20 anni, quanti sogni proibiti. Davvero era un sex symbol della musica pop e anche da ballare con Touch Me, I Want Your Body, perché il venerdì è Move Your Body. La musica italiana da ballare ha avuto alcune eccezioni negli anni 70, 80, 90, è diventata un must nelle serate dedicate alla musica da ballare, sventolando il nostro tricolore. Alcuni artisti hanno pubblicato molti anni or sono, prendi Daniela Silvestri con Salirò, una canzone che non aveva nessuna prospettiva da ballo e si è ritrovato invece a essere suonato da disc jockey, amato da tanti ragazzi, anche la generazione Alfa, con un successo esattamente di 24 anni fa, cioè la musica italiana di pieno diritto è entrata nei club italiani, ma non soltanto. Questa è la vera notizia, non solo di questa estate, tra brunch, aperitivi lunghi, colonne sonore dedicate al tricolore italiano, in particolare con questa canzone che almeno una volta vi ha fatto agitare tutto il corpo, si chiama Salirò.

0: e poi il gran finale. Pompa pompa, insieme a tante altre frasi diventate iconiche all'interno di Salirò di Daniele e Silvestri, che saluto e abbraccio. Ciao amico mio, 12 minuti dopo le 21, Norvegia, Francia, Senegal, Iraq, insomma torna il mondiale speciale FIFA World Cup.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Siamo al 12° minuto dell'ultima giornata del girone I dei mondiali. Sono in campo a Boston, Norvegia contro Francia, e a Toronto, Senegal contro Iraq. La Francia ha già sbloccato il risultato, 1-0 con Dembélé, provato dalla bellissima palla di Mbappé che ha insaccato alle spalle il portiere avversario. La Norvegia, d'altra parte, sembra aver praticamente rinunciato alla sfida sin dalle formazioni, con il CT Solbakken che ha escluso molti titolari, tra cui anche la stella Erling Haaland. Nell'altro campo, anche il Senegal sta conducendo per 1-0 con la rete di testa d'angolo di Sek. Al momento il girone vede la Francia prima a punteggio pieno, seguita dalla Norvegia a quota 6, il Senegal è terzo con 3 punti, Iraq ultimo a 0. Per ora è tutto, linea a Stefano Piccirillo, da Giuseppe Sannino, chi schissa a tutti.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99€. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Zanzare, proteggiti con vape e il concorso Japan Experience risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Yes, yes.
10: L'estate è arrivata ed è solo nostra! Sentite l'energia?
11: Sì!
12: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
9: Kiss, kiss.
13: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
14: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Kiss Kiss.
15: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
16: La musica più bella.
17: Kiss Kiss.
16: Suona solo

C'è una petizione da parte dei francesi che non hanno ascoltato Wii all'interno dei pinguini tattici nucleari con sorry scusa lo siento, che hanno utilizzato tre lingue tranne i francesi, ma sapete, con i francesi non sempre si va d'amore e d'accordo. Andiamo d'accordo con il 26 giugno, vuol dire anche compleanno di uno dei più grandi autori e cantanti della musica italiana e leader degli Stadio. Oggi è il birthday day di Gaetano Curreri.

decine di canzoni che sono entrate nell'immaginario collettivo, scritte e interpretate da Gaetano Curreri, poi il legame con Vasco Rossi. Gaetano Curreri, giusto per fare un titolo e dire un senso, ha scritto una delle più belle canzoni della musica italiana contemporanea al servizio di Vasco Rossi, ma tante le collaborazioni, insomma, con solisti, gruppi, è stato sempre e lo sarà un punto di riferimento della musica italiana. Ci sono tanti compleanni importanti, anche il tuo che stai ascoltando in questo momento Radio Kiss Kiss. Sei in comitiva, io, tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo fino alla mezzanotte, anche con i

Loco contigo, anche perché devi sfoggiare la bronzatura più tardi nel tuo locale preferito. A cosa serve tutta questa bronzatura se non uscire la sera? Diciamo la verità, senza filtri e senza filtro. Poi ci sentiamo pochi minuti dopo le 22 con uno o una di voi, perché scatta anche questa sera l'operazione Un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi. Per partecipare e quindi sentire la canzone che vi ha messo al mondo del vostro anno di nascita, basta mandare un WhatsApp in questo momento al 347 490 0042, vocale o scritto. È anche un modo per dirci buonasera, come state, come va l'umore. So che con il gran caldo c'è un'irritabilità molto, quella cosa lì, insomma, molto più alta rispetto al solito, però noi siamo qui per rinfrescarvi e rinfrescare le vostre emozioni, anche i racconti della vostra vita. Tra poco c'è un New Kiss, subito Miles Smith.

Aspetti il venerdì per sentire musica nuova qui su Radio Kiss Kiss, squadra che si rinfresca, un po' di turnover per le nostre novità e dopo Miles Smith con Stargazing. Infatti torna Julie, ex braccio destro non solo di Holly ma anche di Emma, qui con Biagio Antonacci. Bella coppia, non vedo l'ora di sentire questa l'ultima canzone.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
1: Kiss, kiss. Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
2: Kiss, kiss.
3: Attenzione, grande promo da Teddy.
4: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss, kiss. È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Kiss, kiss.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Kiss, kiss. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.

Ai Doci con Runway. Succede ai mondiali di calcio che la Francia ne fa 3 alla Norvegia e siamo ancora al 40° del primo tempo. Star indiscussa è Dembélé, che ha firmato una doppietta, poi accorcia le distanze Asgard, ma torna ancora Dembélé che si porta il pallone a casa. Sai come si chiama il pallone dei mondiali? Si chiama Trionda, è davvero molto colorato, molto carino, con il famoso sensore che comunica poi con la classe arbitrale. Uno dei due match si gioca in concomitanza perché l'ultimo partita della fase a gironi per stabilire vincitori vinti qualificati e non. Senegal-Iraq 1-0 per i senegalesi, ha segnato Diarra, è stato espulso un calciatore dell'Iraq. Tra poco torno lì fuori a sapere come state. Saluti, baci, comitiva del venerdì sera. Intanto c'è Daido.

Ma sai cosa mi hai ricordato, Noemi, con Tu cosa fai questa sera? Don't Cry for Me Argentina di Madonna, molto argentina appunto, che ci sta ascoltando, quale nazione, con un bellissimo messaggio da parte di Sole, che saluto, che bel nome anche, con il suo figlioletto Agostino, data di nascita 1997, ci state inviando un sacco di anni perché scatta un anno una canzone, l'app di Radio Kiss Kiss che porta la sera di Radio Kiss Kiss anche in giro per il mondo, quindi siamo buongiorno a Los Angeles, buon pomeriggio in Argentina. In questo momento, se volessimo soffrire ancora di più per la questione caldo in queste ore, in queste ultime settimane qui in Italia, sappiate che in Argentina è inverno. Già la parola inverno, vedi, hai l'ascella meno pezzata e tutto soffia in un modo completamente diverso. Ripeto, Argentina, cioè la massima in questo momento lì è di 10 gradi. Ciao sole. Glass Animals, questa è Heatwave.

Intanto terminato il primo tempo mondiale tra Francia e Norvegia, è mancata la sfida tra Haaland e Mbappé perché Haaland siede in panchina comodo, e una partita poco più che amichevole, anche se stabilisce il primo posto nel girone, ma sia Francia che Norvegia sono qualificate ai sedicesimi di finale. Primo tempo con un recupero di 7 minuti, un classico di questo mondiale di calcio, quando il recupero alla fine del primo tempo, ma anche alla fine dei 90 minuti, è piuttosto importante. Senegal ancora in vantaggio. Adesso facciamo la storia, la facciamo spesso ogni tu e Kiss Kiss. Quando c'è l'History, 1986, 40 anni da un album pazzesco di Madonna intitolato True Blue, dove c'era questo blu medievale in copertina che non scoloriva mai nel contesto non solo dell'album. Il titolo rappresenta l'amore incrollabile, l'onestà e anche la devozione, quella che venne definita la title track, cioè canzone che dà il titolo all'intero lavoro, 1986.

più bello degli anni 80 per la musica pop, tanto che divenne la regina del pop con True Blue. Madonna, c'era Cherish dove faceva un po' gli scherzi in acqua, un po' sirena, un po' donna. C'era Papa Don't Preach, che era la title track, poi gli scherzi in acqua, un po' sirena, un po' donna. C'era Papa Don't Preach, che era la title track del 1986.

0: texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Le 22 qui nell'emisfero occidentale, ma in giro per il mondo a seguire Radio Kiss Kiss con la nostra app. Abbiamo ascoltato Madonna con True Blue, ha fatto pace con la figlia e meno male, e faranno un disco insieme. Vedi, se uno facesse, che so, l'arrotino e se facesse pace con il figlio o la figlia, non è che chiami il figlio a fare l'arrotino, però vedi il vantaggio di essere artista: mettere in pubblico la vita privata. Brava Madonna. Si riprende con Fred De Palma, Anita e

0: anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Se alla fine di questa estate 2026 non mi hai imparato il latino americano, è davvero un problema. Secondo me noi arriveremo a settembre con tutto questo Latin pop a dire olé, così anche al commercialista. Improvvisamente entriamo in salumeria e facciamo caramba, andale, che bello, tanta allegria. 4 minuti dopo le 22, un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi, anche l'occasione per rendervi protagonisti. Noi tutti i giorni vi diciamo grazie per la vostra presenza, in particolare la sera in Io, Tu e Kiss Kiss alle 21 alle 24, e quindi protagonista l'ascoltatore vuol dire farlo raccontare ciò che sente. Ieri siamo stati davvero al fresco, a proposito di alte temperature, e uno dei posti classici per non subire troppo caldo è il supermercato. Abbiamo avuto una vice del supermercato, una vice direttrice, ci ha raccontato un po' la sua storia, la sua vita, il suo lavoro, ma anche i suoi tanti sogni, anche perché sogni, obiettivi, vacanze, amori, situazioni personali delicate, cose emozionanti e sorridenti fanno parte del racconto di un anno, una canzone. Come partecipare? Semplice, al 3

347 490 0042, con un WhatsApp scritto oppure con una nota vocale. Attraverso quell'anno lì partiamo per un bel viaggio e poi torniamo all'anno di nascita mettendo la canzone che vi ha messo al mondo sostanzialmente insieme a mamma e papà. Oh Man River, qui classe 2007 sull'Attenti con La La La La.

ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: è diventata la song ufficiale dei bartender che vanno a shakerare al ritmo di The Bosa. Birra granita di limone può essere chiara, devo dire, con granita di limone può essere una soluzione per dissetarsi gran caldo. Io sono al telefono con Annie, al telefono per un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Ciao Annie, buonasera.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Bene.
0: Bene, molto bene. Io sono curiosissimo perché sì, c'è un anno una canzone, ci racconterai il tuo ricordo. Ti prometto, ti metteremo la canzone del tuo anno di nascita, però tu sei in macchina con un tuo amico, giusto?
1: Sì, sono in macchina con uno dei più grandi amori della mia vita, che è Edoardo,
0: uno dei più grandi amori della tua vita, quindi...
1: Esatto, un amico carissimo.
0: Aspetta.
1: E siamo... No, amico, è mio amico.
0: No, perché quando vi ho chiamato prima, cioè ho sentito grande complicità, cioè è bellissimo.
1: Esatto, cioè, siamo amici da più di 10 anni.
0: Amici e basta?
1: Sì, amici.
0: Allora mi devi spiegare una cosa, perché andate al matrimonio insieme dei vostri amici?
1: Altri gusti.
0: Ah, ok, allora alla grande. Edoardo, sei un mito, bravo così. Allora Anni, di che anno stiamo parlando? Qual è il tuo anno di nascita?
1: Il 98.
0: 1998, cosa vuoi condividere con noi?
1: Ma in realtà volevo condividere questa storia di piccita. Siamo in macchina, stiamo andando al matrimonio di una nostra grandissima amica e siamo molto felici.
0: Ah, che questo. Bello, che bello. Vedere gli amici che si sposano. E tu quando, Anni?
1: Non lo so.
0: Ma non come lo so, non lo so? Cioè, Edo, fa qualcosa per lei, presentagli qualcuno. Che qui la
1: no,
0: raga...
1: sono fidanzata, però ancora c'è tempo, dai.
0: E il tuo fidanzato non viene con te al matrimonio?
1: È in Sardegna, sta meglio.
0: Ah, vedi, e allora c'è l'amico, giustamente, l'amico di una vita.
1: Esatto.
0: Allora, vi faccio ballare, siete così pieni di solarità, vi adoro, chiamatemi tutte le sere, io sono sempre qui, vi ascolterò sempre, ascolterò tutte le vostre storie, comprese quella di Edo, va bene?
1: Va bene, ci salutiamo, ciao!
0: Ciao con gli Stardust, 1998, l'anno della tua nascita. Music sounds better with you.
2: Un anno, una canzone. Quando la

0: il famoso French Touch, questa chitarrina onnipresente e campionata era di un vecchio disco di Chaka Khan, ripresa dal progetto Stardust. All'interno c'era anche il 50% dei Daft Punk, per un anno una canzone. Che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica, e con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo: bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss a te che hai dato un nome alla tua auto e sei tranquillo e soddisfatto quando è pulita.
2: Pulita, pulita.
1: Kiss Kiss a te che non molli mai e in tutto quello che fai trovi sempre il modo di metterci il cuore.
2: Il cuore, il cuore.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Kiss Kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che oggi Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Yes, yes.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Jay, che è stato grande protagonista anche dei Kiss Kiss Way, già prima giornata in archivio al Village, in quel di Viareggio, domani si replica e domani sera super concerto, ne parliamo più tardi in Io, Tu e Kiss Kiss. 26 di giugno è anche il compleanno del mitico Mick Jones.

dei musicisti rivoluzionari, fece la rivoluzione del punk con i Clash. Mick Jones, chitarrista, cantante, polistrumentista britannico, originariamente membro dei Clash e successivamente anche dei Big Audio Dynamite e poi anche dei Carbon Silicon, però con i Clash ha dato il meglio di se stesso portando il punk in versione hit in tutto il mondo. Un esempio: Rock the Casbah, ma anche The Magnificent Seven, This Is The Radio Clash, la rivoluzione, e la famosa London Calling. Per lui ci sono 71 primavere, devo dire, la foto attualissima, ben portate, quindi complimenti ancora a un rivoluzionario della musica punk. Abbiamo avuto già un paio di compleanni: Gaetano Curreri, poi Mick Jones, ma non finisce qui. Sei Nio, tu e Kiss Kiss con la musica più bella 2007, quell'estate lì girava tantissimo Justin Timberlake.

Ampiamente, ragazzo di gran talento, e durerà costanza per lui. Nuovo ennesimo singolo di successo, si chiama Potential. Siete su Radio Kiss Kiss. La telefonata che avete ascoltato in Un anno una canzone è stata molto divertente. Saluto Annie ed Edo, che mi ha fatto subito pensare a Annie con il fidanzato invece in Sardegna a fare vacanza, alla atavica questione che si apre alla fine del mese di giugno di ogni anno, cioè vacanze in coppia o vacanze separate. Insomma, qualcuno su vacanze separate può storcere il naso, dice: ma come? Abbiamo avuto un esempio pratico reale, perché io non amo il virtuale ma il reale della vita, e quindi ogni cosa che capita in tu e Kiss Kiss la valutiamo nell'oggettiva realtà. Non so come siete messi lì fuori, coppie al 347 490 0042. Semplicemente un'informazione sui fatti: se andrete insieme in vacanza oppure i po' me, tu po' te. A proposito di lingua napoletana, devo salutare, a parte Joelier, anche Sal Da Vinci, che farà il doppiatore di Toy Story 5 e interpreterà un personaggio chiamato A Pizza Coellenta, cioè la pizza con gli occhiali, nella versione originale, cameo doppiato da Bad Bunny. Quindi ennesima soddisfazione per Sal Da Vinci. Tra poco c'è il nostro New Kiss.

Ogni tanto la cantante Celeste ci viene a trovare per dirci così si canta, ragazzi, e noi applaudiamo e facciamo stand up con Stop This Flame. Fresco sposo, ieri è stato il suo compleanno e un meraviglioso 43enne Tommaso Paradiso, il suo magic moment nell'estate 2026, anche con la nuova, si chiama Agitare Coca-Cola.

0: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. Saif, Night, Francesco Renga, Grelmos, Trigno, Nicolò Filippucci, Luke 3 e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio, oggi 26 e domani 27 giugno. Potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area Pit. Kiss, kiss, way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss. Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene. Tenderli. Un mondo di tenerezza.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: Perché anche tu nel 1986 hai ballato l'originale, nel 2026 ti sei ritrovato questa I Can't Wait velocizzata grazie a Bob Sinclair e la voce di Kaisa con Un anno una canzone. Abbiamo aperto un tema così spontaneamente, cioè vacanze di coppia, insieme o separate come si fa solitamente negli ultimi anni tra alcune coppie. Senti qua.
1: Quando mi sono fidanzato siamo sempre andati in vacanza insieme, mai separati. Oggi sposati lo stesso, sempre insieme, cercando sempre di conciliare le giornate di ferie.
0: Ok, chiaro, chiarissimo devo dire, anche perché se non vai in vacanza con la persona che ami, no? Cioè fai solo la vita di routine, cioè ci vediamo alla fine del lavoro a casa, magari si vive separati in case diverse, eccetera, quindi non condividi mai un'emozione, ma è solo un parere.

0: il testo, ma tu sei fidanzata e dov'è il tuo ragazzo? È in vacanza, è in Sardegna. Ma come in Sardegna? Non siete andati insieme? Coppie separate in vacanza, chissà, qual è il vostro parere di comitiva?
1: Stefano, buonasera.
0: Buonasera.
1: Le vacanze si fanno in coppia, visto che si condivide la vita, vanno condivise anche le vacanze, altrimenti non avrebbe senso stare con una persona. Sono favorevole alla condivisione di tutto, della giornata, dei problemi, del ridere, del piangere e anche delle vacanze, che di sicuro sono sempre molto piacevoli. Una buona serata.
0: Ciao, grazie davvero. Tutto molto chiaro, mi sembrate tutti da una parte sotto questo aspetto, purché in vacanza si dia libero sfogo a vari momenti. Ci siamo capiti. Io vi metto una canzone, non vi spoilerò nulla, però in vacanza cercate di fare anche

Non so tu, ma io amo tantissimo Dakota Johnson e sto ancora a pensare qualche volta, per qualche secondo, perché Chris Martin ha lasciato andare Dakota Johnson. Chiaro che Chris Martin può fare ciò che vuole, sia per lato estetico che di personalità, comunque è un fatto strano. Storia 1991, l'esplosione della musica grunge che arrivava da Seattle e faceva poi il giro di tutti gli Stati Uniti d'America, non soltanto con Nevermind dei Nirvana, ma questo modo di fare rock assolutamente esclusivo, inedito, d'appannaggio anche della band di Los Angeles, Spin Doctors, Two Princes.

0: Just go ahead now, vai avanti, procedi pure, è stato bello ciò che è stato bello. Questo nel testo di una canzone che ha fatto la storia, in particolare degli Spin Doctors. E anche la nostra, Two Princes 1991.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way! Ingresso libero, scopri tutto su

in Io, Tu e Kiss Kiss Comitiva ha preso molto la questione vacanze separate tra coppie piuttosto che come sempre insieme, come tradizione vuole e comanda. Con Stefano Piccirillo fino alla mezzanotte, subito Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: È la iniezione di Black Eyed Peas, and running, running, let's get it started, baby. Questa è la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Insomma, ragazzi, è un'ora imperdibile fino alla mezzanotte, perché torna 50 anni di musica da festeggiare, un sacco di emozioni. Emozioni che scaturiscono anche da quello che è successo qualche minuto fa in Io, Tu e Kiss Kiss. Tema: vacanze di coppia, vacanze singole, cosa bisogna fare. C'è anche la questione figli, perché persona sposata da tanto tempo, con figli a carico, dice: amore, stiamo un po' più tranquilli, li lasciamo dai nonni. Ecco il vostro parere.
1: Le vacanze rigorosamente in coppia, con tanto di figli appresso, perché non si lasciano a casa. Questa storia del fatto che la coppia deve stare anche da sola, ma non mi piace. Io, se sto poi lontana da mia figlia, mi manca, così come manca mio marito.
0: Certo.
1: Bello stare insieme, condividere insieme nuove esperienze e costruire anche nuovi ricordi tutti insieme, o almeno fin quando lei continua a seguirci. Poi arriverà un momento in cui non vorrà più venire con noi in vacanza,
0: naturale,
1: immagino, ma fin quando viene con noi è soltanto una gioia.
0: Certo, il cerchio della vita è chiaro. Mi sembra tutto a posto, da che parte state? Devo dire, siete stati chiari, diretti, efficaci come al solito. Grazie. Dito nella piaga.

Businessman, questo è il finale che dobbiamo fare sempre noi ogni volta che si ferma dito nella piaga nella musica più bella e divertente di Radio Kiss Kiss. Poveri businessmen, devono stare in giacca e cravatta anche sotto i 40 gradi in questo periodo, la giacca prima di tutto, ma anche i matrimoni prima di tutto e gli inviti a matrimoni tipo sabato 27 giugno ore 12:30 in chiesa, alle 13:30 fuori, ma sotto tutti i punti di vista devo dire siamo con voi, resistiamo. Tra poco ci collegheremo anche con la nostra redazione giornalistica per i mondiali di calcio. Intanto il Senegal ha fatto cinquina, ve lo spoilerò subito, e c'era una canzone di Pino Daniele, o Scarrafone, che recitava: e se hai la pelle nera, no no amico, guardati la schiena, io sono stato marocchino, me l'hanno detto da bambino, viva viva o Senegal. Ma poi la nostra redazione sarà molto più precisa tra qualche

0: Che poi ai mondiali c'è anche la favola Capoverde. Domattina potremo svegliarci con Capoverde ai sedicesimi di finale. Ma a proposito, speciale FIFA World Cup, torna alla nostra redazione.
1: Speciale World Cup 2026.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: La Francia si prende il primo posto del girone I battendo 4-1 la Norvegia. Tripletta di Dembélé e il sigillo allo scadere di 2 per i transalpini, gol di Asgard per i norvegesi che hanno anche sbagliato un rigore con Larsen parato da Maignan. Norvegia in campo senza i titolarissimi, chiudere al primo al secondo posto avrebbe cambiato evidentemente poco e il tecnico Solbakken ha preferito preservare energie ed evitare infortuni in vista dei sedicesimi di finale. Nell'altra sfida del gruppo I, Senegal a valanga sull'Iraq 5-0, un risultato che alimenta le speranze degli africani di qualificazione tra le migliori terze classificate, ma c'è da attendere la fine della terza giornata per tutti i gironi. E nella notte italiana alle 2 per il gruppo H si gioca Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 per il gruppo G Nuova Zelanda-Belgio ed Egitto-Iran. Gruppo H e gruppo G sono di fatto i più incerti della fase eliminatoria. Tutte le squadre infatti hanno ancora chance di qualificazione. E con questo abbiamo concluso, la linea torna a Stefano Piccirillo.
1: Dopo il successo e i sold out di Torino e Baia Domizia, il Kiss Kiss Way arriva a Viareggio. Kiss Kiss Way! Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Domani a Piazza Mazzini, il live show con gli artisti della musica più bella. The Colors, Rover, LDA, H7, Federica Abate e tanti altri. Se vuoi vivere lo show da protagonista, vieni al Play Village al Belvedere delle Maschere di Viareggio. Oggi 26 e domani 27 giugno potrai ottenere l'accesso esclusivo all'area PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
5: Kiss Kiss.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Kiss Kiss.

C'è della musica in questo silenzio, è solo vostra, la distanza, accorciamo le distanze e c'è un po' di festeggiamenti da fare ancora, perché c'è un augurio di buon compleanno in ritardo, 33 oggi per Ariana Grande.

33 anni per questa diva molto amata con una fan base grandissima in giro per il pianeta. Nasce infatti il 26 giugno però del 1993 in ottima compagnia, come abbiamo scoperto nel corso di Io, Tu e Kiss Kiss questa sera. E a proposito di auguri, festeggiamenti, tra poco scatta 50 anni di Radio Kiss Kiss, 76-26. Ora c'è Miley Cyrus con End of the World.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ventilatore o aria condizionata e roulette prontissima, gira per noi e soprattutto per voi per farvi vivere e rivivere tantissime emozioni. Anni 80, noleggio giornaliero di un ombrellone. Quanto costava secondo voi? Tra le 2000 e le 4000 lire, un lettino considerato all'epoca un lusso maggiore, adesso ci sono solo lettini, pochissime sdraio, poteva costare circa dalle 3000 alle 5000 lire al giorno. Quindi ombrellone 1500-2500 lire, sdraio 1000-1500 lire, te la cavavi tra le 5000 e le 9000 lire, stiamo parlando di lire. In quello stesso anno Diana Ross si rivolse a un grandissimo influencer della musica quale Nile Rodgers e gli disse: rifammi la carriera da capo, devo tornare ad essere la splendida stella degli anni 60 con le Supremes e ancora di più. E allora Nile Rodgers si mise al lavoro, prima l'arrangiamento e poi il cantato di una canzone entrata di diritto nella storia e intitolata Upside Down, indipendenza femminile, anno esatto, roulette pronta.
0: 1980.

0: Nile Rodgers alle prese con Diana Ross, lo stesso Nile Rodgers super attuale perché in quest'estate 2026 ha prodotto il nuovo disco ancora di Duran Duran e anche Dancing Without You, ovvero disco bambino cantato in italiano con la voce di Sophie Ellis Bextor, quella che cantava anni fa, 25 per l'esattezza, Murder on a Dance Floor. Qui Diana Ross, tornata ai fasti di un tempo 1980, scattato 50 anni da ricordare di Radio Kiss Kiss, estate degli anni 2000. Le donne più in forma musicalmente: Shakira, Madonna, Beyoncé Knowles, Nelly Furtado, Rihanna, ma anche una certa Pink. Gira la roulette per Stupid Girls, Indovina Milano.
1: 2006.

Ivani, gli spogliatoi per 50, secondo tempo tra qualche minuto, scendono in campo. Gabri Ponte, l'hai ballata ad esempio la danza delle streghe molti anni fa? Torna negli stadi a far ballare davvero tutta l'Italia, qui con Jovanotti, duetto estivo DNA.

0: io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con 3 ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
1: Kiss Kiss.
2: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Yes, yes. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Yes, yes. Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Yes, yes.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.
9: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: I festeggiamenti tutte le sere dalle 23 25 fino alla mezzanotte. 5 canzoni, 5 decadi. Tranquilla, Olivia Rodrigo. Un giorno anche tu farai parte di 50. Devi fare un paio di singoli. Boom, boom, boom. E sarai l'artista degli anni 20. Come si parlava negli anni 80? Tranqui, schioppo, menata, sballo, cuccare, arrapation, scoccession. C'era il suffisso ation aggiunto a parole italiane per parodiare l'inglese. Ma anche troppo, super, mega e via così. Era il linguaggio, signori, dei paninari. Nel bel mezzo degli anni 80, anzi nella seconda metà in particolare, ad esempio i Pet Shop Boys fecero proprio un pezzo dedicato all'Italia, a questo stile di vita, linguaggio, approccio dei giovani dell'epoca, chiamato appunto paninaro. Nello stesso anno si chiudeva la trilogia di Michael Jackson insieme a Quincy Jones, che già aveva prodotto Off the Wall, aveva prodotto quello che è ancora oggi il disco più venduto al mondo, Thriller, e poi stiamo parlando di Bad. Ascoltate con attenzione The Way You Make Me Feel e poi prendete a modello True Blue, che abbiamo suonato questa sera, di Madonna. Chi ha copiato chi non si sa ancora. Gira la roulette e si indovina l'anno.
0: 1987.

0: 1987, The Way You Make Me Feel. Proprio ieri abbiamo ricordato i 17 anni senza Michael Jackson, con uno speciale all'interno di O2 e Kiss Kiss. Troppo alla voglia di riascoltarlo anche da Bad, con The Way You Make Me Feel. Il Bad World Tour tra il 1987 e il 1989 è stato il più grande tour mondiale di un singolo artista fino a quel momento, entrando nel Guinness dei primati per numero di spettatori e incassi. E poi all'epoca in radio si discuteva su chi avesse fatto prima l'arrangiamento di True Blue di Madonna o di The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. Michael Jackson affermò a tal proposito, diciamo chiudendo questa micro polemica, che aveva iniziato a comporla alla fine dell'84 e all'inizio dell'85. Madonna aveva pubblicato True Blue nel 1986, poi alla fine due canzoni che insieme hanno scritto la storia e si potrebbero anche mashuppare. Termine che non ho utilizzato a caso, anche perché il mashup era un classico che entrò in discografia, e anche per quelli che amano mixare, proprio nell'anno che stiamo per ascoltare. Grazie ai Maneskin, quando si dice torna a casa, Marlena, chi è Marlena? Marlena è uno stato d'animo, cioè che torni a casa la leggerezza, la spensieratezza, la voglia di vivere.
1: 2018.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Diana Ross, Pink, Michael Jackson, i Måneskin, torna a casa. Mancava poco al trionfo di Zitti e Buoni. Abbiamo ripercorso l'anno 2018. Ci lasciamo con il 1994, musica e cinema, ovvero Quattro matrimoni e un funerale, film troppo carino con Hugh Grant e tutta la sua comitiva, a proposito di comitiva di amici ad un matrimonio dove ne succedono di ogni. Wet Wet Wet cantavano Love Is All Around. Grazie a Max Pennino per la regia. Noi ci ritroviamo domani pomeriggio, precisi, puntuali, weekend. Io, tu e il weekend, da Stefano Piccirillo. Kiss, kiss.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
0: La notte vola.
2: Hello. All right, everybody, welcome to...
0: Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: hai vendito.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Kiss Kiss.

0: Notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Kiss Kiss.
1: 동고의
0: La musica più bella. La musica più bella. Oh,

podcast ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.